0: gratuiti che vengono offerti nel nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
0: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
0: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo... caso, appunto, di come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
0: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
0: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... cioè, se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
0: assolutamente,
1: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai forza Chiara,
0: cioè, esatto, e quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda sia per spronare anche le persone. E infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona, così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o...
1: uno spunto,
0: esatto,
1: ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
0: ecco,
1: come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
0: sì,
1: appunto,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
0: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
0: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
0: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso. Che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare, non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, proprio paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, a me,
0: esatto,
1: che
0: chiamano. Cioè, mi hanno proprio detto, Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico, io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto, no Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra. Questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto, ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, E su una bella cicatrice
1: Con tatuaggio.
0: con un tatuaggio che rappresenta con un cuoricino che rappresenta un palloncino. E la mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vagiti intestino,
1: È stato
0: corretto,
1: molto,
0: sì,
1: molto
0: ma sì,
1: invasivo.
0: molto molto molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo, proprio dicevo no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
1: Non
0: del
1: erano
0: tutto.
1: particolarmente efficaci in questo
0: Esatto,
1: caso.
0: quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40,
1: Urca.
0: sì, e io non mi riconoscevo. Dicevo, ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare. Ma dovevo prendermi cura. Subito
1: Perché
0: mi
1: sei tu.
0: hanno, esatto, mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla. Che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente
1: È stato
0: uscita.
1: un percorso, come diceva
0: Sì,
1: il tuo dottore, appunto, anche quello è un
0: è
1: percorso,
0: un
1: appunto, forse più
0: percorso.
1: psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo
0: Esatto,
1: tutto.
0: tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire: ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva, che
1: Sì.
0: sei qui e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde. O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo,
1: In modo involontario, diciamo
0: però.
1: che, però
0: Esatto.
1: anche lì sono delle persone che hanno camminato con te, quindi poi
0: Esatto.
1: scopri
0: Sì. E
1: che sia una
0: quindi
1: squadra in questo
0: sì,
1: percorso anche.
0: assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario.
1: Quindi
0: Quindi
1: ricollegare e fare un po' un
0: tutto.
1: rewire
0: Assolutamente. E
1: di
0: quando
1: quello che sei.
0: arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita, perché dici allora va bene, cioè adesso io ho imparato a convivere con il tumore, cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi, a settembre, fino a agosto saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue
1: Del suo
0: decisioni.
1: tempo e delle sue relazioni
0: Esatto,
1: anche, appunto,
0: esatto.
1: perché poi
0: E
1: sei sempre collegata a quello che ti sta
0: sì,
1: attorno e
0: tanto.
1: quel sentire si amplifica
0: Si
1: nel bene
0: amplifica
1: e nel male, però soprattutto nel
0: tantissimo
1: bene,
0: e
1: ecco.
0: soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo, quindi quando stavo male o comunque

0: sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo due bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente mille integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop,
0: Non
1: insomma, avere una vita
0: stop.
1: veramente senza
0: Sì.
1: respiro, senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non.
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma,
1: Ne ha maggior ragione proprio.
0: ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base, comunque, già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno, vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: Era
0: era
1: impossibile.
0: impossibile, ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a mille e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A
0: A
1: fermarti.
0: viaggiare, esatto, a viaggiare, a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: Certo.
0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme di
1: Esatto, il tempo
0: giorni.
1: più lungo del
0: Esatto,
1: mondo.
0: esatto.
1: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico, ma
0: Come li ho vissuti, ecco,
1: cosa mi sono
0: cioè,
1: portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma, il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno per a
0: esatto, è proprio la qualità
1: prescindere.
0: ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità, cioè che riscontro in tutte le persone, cioè io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi. Cioè, noi spesso ce la prendiamo per delle cose che
1: Che poi messa
0: veramente
1: sulla bilancia alla fine. Cioè, se ci
0: dici,
1: pensi
0: ma
1: già il giorno dopo, dici,
0: sì,
1: ma era il caso.
0: era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi, quando comunque una soluzione poi si trova. Forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo. E mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incazzature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. Sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci
1: Sì,
0: sarò.
1: non riesci a fare, cioè, magari fai comunque progetti, però
0: Sì,
1: devi. Li pensi in modo diverso, forse, rispetto a
0: esatto.
1: prima.
0: Esatto, quindi dico, facciamolo, perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: Buttiamoci. E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua,
1: E chissà
0: lo
1: quante cose hai
0: spero,
1: fatto
0: mi confidi, ma allora ho
1: in
0: fatto
1: quegli
0: bene.
1: 80 anni successivi.
0: Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, ho 80 anni, adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: Ho già
1: un po' di
0: dato.
1: pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due. Il cuore che
0: Sì.
1: c'è sopra mi dicevi che è un altro, cioè, l'hai fatto
0: Sì.
1: in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi, come
0: Sì, è
1: visto così, è
0: tutto il
1: veramente
0: braccio
1: perfetto.
0: che.
1: E, su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì io. Nella 231 è là, sul lettino e è là. Non posso pensare che è là e sarà sempre là. se penso alla Chiara di ieri, comunque prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero? Ne hai combinate tante forse da ragazzina?
1: Bene, a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa, mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
1: Il tempo di...
0: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui, certo, tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività, la che positività, adesso stai portando in questo,
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire: cavolo, è un'altra sfida che io accetto. E l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è stato da attraversare,
0: periodi lunghissimi,
1: passarci dentro
0: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti.
0: Sì.
1: Siamo uni, ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque, do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire, sì, di rielaborare, ma non precluderti nulla. Cioè, se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
1: Riempi
0: perché
1: la vita.
0: Vivila, goditela. Cioè, veramente la vita è una. Non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che
0: serve, che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E volersi bene diversamente, di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, agli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: sono
0: te,
1: che siamo
0: sì,
1: qui per
0: esatto.
1: Qui. Anche chi ci ascolta ci sta guardando.
0: Esatto.
1: Ha diciamo seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio e positività, fiducia.
0: Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io. Intraprendere un percorso per provare a...
0: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Uno specialista che
0: sì,
1: può
0: accompagnarci. Io sono seguita e non ho vergogna a dirlo. Perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei mai vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone magari anche su Instagram proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di... un animaletto, piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto, o anche su TikTok comunque.
1: Ed è un modo per esserci.
0: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza, sì.
1: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto.
1: Grazie ancora Chiara per essere
0: grazie
1: stata
0: con
1: noi.
0: Grazie a te Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Fresco in tavola. Freschezza e igiene di quello che portiamo in tavola sono la prima garanzia per la salute. Impariamo a riconoscerle.

È giusto pretendere la freschezza in quello che portiamo in tavola, come pure l'igiene e la serietà negli addetti alla vendita di alimentari. Se da un lato il perfezionamento delle tecniche di preparazione industriale e il controllo delle autorità sanitarie sono tali da garantire il consumatore dai rischi di contaminazione e deterioramento dei cibi, è anche vero che alimenti vecchi o conservati male possono diventare potenzialmente nocivi. Ecco una breve panoramica dei controlli esercitabili dal consumatore sull'ultimo anello della catena alimentare, il negozio, e di precauzioni da seguire nella propria cucina.

I batteri e i virus colpevoli delle intossicazioni si limitano quasi sempre a provocare dei semplici disturbi allo stomaco. Noti come patogeni, essi tendono a intaccare carni, incluso il pollame, e prodotti a base di carne in genere, come ragù, cibi precotti e dadi. Altri cibi potenzialmente aggredibili dai batteri sono latte e panna, uova e prodotti a base di uova, per esempio creme e maionese. Frutti di mare, riso e pietanze a base di riso, per esempio insalata di riso o paella. Formaggi morbidi. La contaminazione può verificarsi in qualsiasi punto della catena alimentare, nei mattatoi o nelle industrie, durante l'immagazzinaggio o il trasporto, nei negozi, nei ristoranti oppure a casa. Purtroppo la contaminazione non è percettibile alla vista, all'olfatto o al gusto. L'unico modo per avere la certezza assoluta che il cibo sia sicuro è di aggredire i batteri con il calore della cottura. Ma che fare con le insalate, il formaggio e i prodotti già pronti al consumo? Ebbene, per prima cosa occorre seguire certi accorgimenti al momento dell'acquisto.

dovrebbe essere pari a 2-5 gradi centigradi. I freezer non devono essere eccessivamente carichi e le confezioni devono essere ben chiuse. Controllate che il termometro non segnali una temperatura superiore ai meno 18 gradi. Il personale deve essere pulito, in ordine e indossare un grembiule o un camice. Gli addetti alla preparazione degli alimenti, macelleria, frutta e verdura, devono disporre di un lavello, indossare camice e cuffia e non portare anelli. I banconi, gli scaffali, i pavimenti e le casse devono essere puliti e privi di macchie. Gli alimenti esposti sui banconi semicoperti devono essere provvisti di un rivestimento protettivo. Spostiamoci ora in rosticceria, cioè quei negozi che rivendono cibi già pronti, già cotti. Qui il rischio aumenta. Spesso non viene esposta la data di scadenza dei cibi freschi. Per sicurezza informatevi sempre sulla data di preparazione di un certo prodotto. I prodotti devono essere freschi, fragranti, di un bel colore vivace e non secchi o stantii. Attenzione anche all'illuminazione interna dei banconi di esposizione che può riscaldare la superficie dei prodotti. Il personale deve indossare un camice chiaro, deve disporre di sacchetti di carta o plastica per alimenti, di attrezzi puliti e nel caso operi contemporaneamente alla cassa e al banco, di apposite pinze per maneggiare gli alimenti. Carni crude o cotte, pesce crudo o cotto, prodotti di gastronomia e latticini vanno esposti separatamente. Anche gli attrezzi e gli utensili saranno ben distinti. Tutti i prodotti sfusi per i quali non sia prevista cottura devono essere provvisti di una copertura protettiva. Naturalmente le superfici devono essere pulite, gli strofinacci devono essere puliti e differenziati come gli attrezzi. Vediamo ora come comportarsi in macelleria. Chiedete quando sono stati preparati hamburger, salsicce, spiedini, eccetera. L'esposizione e il taglio delle carni crude o cotte deve avvenire su superfici differenziate. Non comprate mai carne esposta su banconi non frigoriferi. Controllate che il contatto con la carne, nei passaggi da quella cruda a quella cotta e viceversa, e naturalmente se c'è manipolazione di denaro, avvenga sempre previo lavaggio delle mani oppure con l'ausilio di appositi attrezzi. Gli addetti alla vendita devono indossare un camice chiaro. Per chi ha rapporti più diretti con gli alimenti, valgono le informazioni che vi abbiamo dato prima circa il supermercato. Naturalmente anche le bilance devono essere pulite e in ordine.

ora facciamo due passi in pescheria. Non deve esserci puzza di pesce, il pesce fresco non puzza. Le squame e gli occhi devono essere lucidi, il pesce deve essere sodo e liscio, ma non viscido. Comprate crostacei o molluschi giunti dal mercato la mattina stessa. Il pesce fresco deve essere esposto su ghiaccio frantumato pulito. Controllate poi che il pesce intero venga pulito lontano dai filetti o da quello già pronto, in esposizione, e che gli scarti vengano eliminati immediatamente. Naturalmente anche qui superficie e bilance devono essere puliti.

Naturalmente tutte queste precauzioni che abbiamo elencato sono valide se anche in cucina si rispettano alcune regole di base per quanto riguarda pulizia e igiene. Vediamo come comportarsi. Infatti circa il 50% dei casi di intossicazione alimentare è da attribuirsi a disattenzione e imprudenza in cucina. Eppure basta veramente poco perché elementari norme igieniche diventino abitudine. Controllate innanzitutto regolarmente la temperatura di frigorifero e freezer, 2-5 gradi per il frigorifero, meno 18 gradi per il freezer. Vi è da dire però che non tutti i freezer hanno il termometro. Tenete sempre pulito il frigorifero. Tenete separati il pollame e la carne cruda e riponeteli ai piani inferiori oppure dentro dei contenitori, evitando in questo modo che eventuali sgocciolii contaminino gli altri alimenti. In generale conservate i cibi cotti separati da quelli crudi. Scongelate i cibi surgelati in frigorifero e assicuratevi che il pollame sia completamente scongelato prima di cuocerlo. Controllate che all'interno non vi siano cristalli di ghiaccio o punti ancora congelati. Dopo aver fatto la spesa, riponete subito i surgelati e i prodotti da conservare in frigorifero. Anche il latte a lunga conservazione va riposto in frigo una volta aperto.

Ecco le precauzioni da adottare per la preparazione dei cibi. Lavatevi le mani prima di toccare il cibo, soprattutto se passate dai cibi crudi a quelli cotti. Sembrerebbe questa una regola inutile da ricordare, ma tante volte ci si dimentica per la fretta di lavarsi bene le mani. Lavate i piani di lavoro, il tagliere e gli utensili per le carni e il pollame crudi prima di usarli nuovamente. Non fumate durante la preparazione. Nel caso di un taglio o di una ferita, applicate una medicazione impermeabile prima di toccare il cibo. Una regola importantissima: non ricongelate mai un alimento. I cibi che non vanno mangiati caldi e gli avanzi vanno fatti raffreddare velocemente, quindi riposti immediatamente in frigorifero. Non riscaldate le pietanze a base di carne più di una volta. Lavate con cura l'insalata, le verdure e la frutta da consumarsi crude. Eventualmente diluite nell'acqua un po' di bicarbonato. Ecco infine alcune regole di igiene generale. Non permettete a cani e gatti di salire sul tavolo della cucina, né di mangiare dai vostri piatti. Tenete puliti i piani di lavoro e tenete la pattumiera ben chiusa. Gettate il sacchetto ogni giorno, anche se non è pieno. Cambiate gli strofinacci per i piatti tutti i giorni.

E se invece si va a mangiare fuori? Difficile controllare il livello di igiene di un ristorante o di una tavola calda senza ispezionare le cucine, ma ci sono cose che è bene saper valutare a colpo d'occhio. Il personale si deve presentare pulito e in ordine. Impeccabili devono essere anche posate, tovaglie, piatti e tovaglioli. La pulizia della toilette è sempre indice della pulizia generale del locale. In cucina il personale deve indossare camice bianco e copricapo. La cosa più importante però è che l'ambiente sia pulito. I cibi conservati in scaldavivande sono più attaccabili dai batteri.

Le conseguenze di un'intossicazione dovuta a cibo contaminato da salmonella possono rivelarsi più gravi per i cosiddetti gruppi a rischio, cioè anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti debilitati. La salmonellosi è l'intossicazione alimentare più frequente. La salmonella si trova nella carne e nel pollame crudo, nel latte non pastorizzato e nelle uova. Si distrugge con la cottura. I sintomi sono dolori addominali e diarrea, spesso accompagnati da febbre e qualche volta da vomito. Può incominciare a partire da un'ora fino a 5 giorni dopo l'assunzione del cibo contaminato. Il botulismo è una forma di intossicazione molto grave, ma fortunatamente rara, provocata dall'ingestione di cibi, soprattutto in scatola, spinaci e altre verdure, o confezionati sotto vuoto in cui siano presenti le tossine di un bacillo, il Clostridium botulinum. I sintomi sono nausea, vomito, sdoppiaggio delle immagini, difficoltà nell'inghiottire e paralisi dei muscoli. Può manifestarsi tra le 18 e le 36 ore dall'assunzione del cibo contaminato. Richiede il ricovero immediato. Due parole infine sui formaggi e sulle uova. In genere i controlli esercitati dalle autorità sanitarie sui formaggi che si trovano normalmente in commercio sono tali da garantire tranquillità ai consumatori. È tuttavia interessante sapere che i gruppi tendenzialmente più vulnerabili e attaccabili dei germi e batteri sono i formaggi a pasta molle, come per esempio la crescenza o il gorgonzola. Il guscio dell'uovo ha una struttura porosa attraverso la quale possono filtrare agenti patogeni di varia natura, fra cui, in primo luogo, batteri del gruppo delle salmonelle. Fermo restando che si tratta comunque di un evento raro, è bene prendere alcune precauzioni al momento dell'acquisto e del consumo. Comprate le uova presso un negozio di fiducia, o meglio ancora, al supermercato. Controllate la data di produzione, lasciando perdere le generiche diciture uova di giornata o uova freschissime. Non acquistate uova che siano state esposte alla luce del sole. Non riponete le uova a contatto con la carne cruda. Non consumate uova crepate. Lavate le uova prima del consumo. Conservate le uova in frigorifero. Mangiatele possibilmente cotte, soprattutto se non sono freschissime. In questo caso non datele ai bambini.

0: Muoviamoci, mettiamoci in fila di qua.
1: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
2: Cose da fare e cose da sapere.
1: Fresco in tavola. Testi di Anna Bartolini per Pratica. Adattamento e voce di Betty Cattaneo.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Gesù interroga i suoi, chiede loro il segreto della sua identità. Chi sono io? Ecco, questo è un Vangelo che ci consegna da un lato il segreto del mistero della persona umano-divina di Gesù ed anche il mistero della sua missione. Dall'altro il mistero della Chiesa. È il luogo, Cesarea di Filippo, dove Gesù affida a Pietro il ministero delle chiavi, questo aprire, questo chiudere che ascoltiamo in questo brano del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 16 di Matteo. Allora noi vogliamo inabissarci in questa sapienza imperscrutabile divina che convoca l'umanità ad essere partecipe della sua stessa divinità. In fondo, essere Chiesa significa entrare attraverso la porta del battesimo, convocati da una parola, sapendo di avere come compito la divinità, perché Gesù ci ha rifatti di natura divina. E in questo, in maniera ordinata, insieme a Pietro, viene da dire sempre con Pietro e mai senza Pietro. È Pietro la colonna che ci garantisce di camminare sul sentiero giusto. Dice Sant'Agostino, meglio camminare anche zoppicando sul sentiero sicuro di Pietro che correre su un sentiero che non sappiamo dove ci porta. Ascoltiamo.
3: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
2: Siamo a metà del Vangelo di Matteo e c'è uno snodo. Lo snodo è la professione di fede di Pietro in Cristo. Questo Vangelo è un Vangelo molto conosciuto. Gesù si trova a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una città nuova, costruita da poco. Tra l'altro è molto importante perché la tradizione poneva la porta degli inferi proprio in quella località. La tradizione popolare pensava che l'ingresso degli inferi, cioè di questo luogo sotterraneo dove giacevano le anime di coloro che erano trapassati, ecco, la porta era proprio a Cesarea di Filippo. Allora capiamo anche meglio fin da subito perché Gesù proprio lì parla degli inferi che non potranno prevalere sulla chiesa che poggia su di lui. Allora Gesù si trova nella regione di Cesarea di Filippo e comincia quello che è un sondaggio, pone delle domande. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? sono domande a cerchi concentrici. La gente è un modo di dire l'indistinto. Quando si parla della gente non ci sono dei volti particolari. Quindi prima di tutto il popolo in maniera generica, generale, che cosa dicono di me, del figlio dell'uomo? Gesù ama appellarsi in questa maniera, il figlio dell'uomo che ha reminiscenze scritturistiche, troviamo nel libro del profeta Daniele, il figlio dell'uomo che riceve il regno e lo consegna al vegliardo e quindi Gesù si appropria un po' di questo appellativo, è lui il figlio dell'uomo. Allora i suoi discepoli dicono, secondo la gente, chi è Gesù? Guardate, la questione del chi è Gesù è la questione capitale che attraversa la storia. Ci giochiamo così la nostra vita, in fondo anche la nostra vita è una risposta a questa domanda. Ascoltiamo questo Vangelo e sappiamo che in ultimo Gesù pone a me, a noi, a te, questa questione. E la risposta non è semplicemente una questione verbale. Certo, tu sei il Cristo. San Paolo dice che nessuno, se non ha lo Spirito Santo, può dire Gesù è il Signore, ma che anche proclamare Gesù è il Signore è una proclamazione che conferisce salvezza. Quindi certo che c'è una proclamazione, ma è la proclamazione in atto con la nostra vita che è la risposta a questa domanda. Comunque sia, ci sono le risposte della gente. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Allora, perché Giovanni Battista? Ma Giovanni Battista è unanimemente riconosciuto come il nuovo Elia. Anche Gesù dice lui è quell'Elia che deve venire e secondo la promessa venuto Elia, tornato anzi Elia, Elia il più grande dei profeti che era stato portato in cielo su un carro di fuoco con la promessa che sarebbe tornato e il ritorno di Elia avrebbe immediatamente anticipato la venuta del Messia. Ecco allora Elia e poi i profeti. Ma perché proprio i profeti? Perché lo spirito di profezia che di fatto si era spento dopo il profeta Malachia sarebbe stato nuovamente effuso, donato, proprio nell'era messianica. Quindi Gesù è il profeta perché è con il Messia che si sarebbe riacceso e poi acceso in una forma completamente nuova, inedita, lo spirito della profezia. Tutti i profeti credono nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti, noi recitiamo nel nostro credo apostolico. Questo spirito di profezia è lo spirito di Gesù che una volta morto in croce, Gesù effonde sull'umanità tutta e quindi nella piccola e poi nella grande Pentecoste degli Atti degli Apostoli è lo spirito del risorto, lo Spirito Santo che è effuso con abbondanza su ogni uomo e su ogni donna, su tutti i battezzati. Avviene finalmente quello che il profeta Gioele aveva profetizzato. Lo spirito sarà effuso su tutti. Quindi ecco perché il profeta. Ma ecco, dicevo, è una domanda a cerchi concentrici, ma voi chi dite che io sia? Non è tanto quello che dice la gente, ma quello che dicono i suoi, coloro che sono i più vicini, coloro che lo hanno ascoltato, che hanno ascoltato ormai da 3 anni la sua parola, che lo conoscono. È questo l'esame che interessa a Gesù. Ed è Pietro che è mosso dal Padre. La professione di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che cosa avrà compreso Pietro? Non lo sappiamo. Tanto che cosa voleva significare il Cristo? Il Cristo, certo, tu sei l'unto. Il Messia era il Cristo, ovvero colui che aveva ricevuto l'unzione l'unzione di essere profeta, di essere re, di essere sacerdote. Queste tre figure, cioè il re era inviato, il sacerdote era inviato, il profeta era inviato, ciascuno con la sua missione, e ricevevano attraverso l'unzione con l'olio il potere di svolgere questa missione. Quindi il Cristo è colui che, unto di spirito, è capace di compiere la missione che gli è stata affidata. Quindi Gesù è l'inviato dal Padre. L'unto al Giordano, Gesù riceve lo Spirito sotto forma di colomba e comincia la sua missione. Quindi tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Pietro in quel momento non poteva certamente comprendere che tipo di filiazione fosse davvero quella di Gesù. Dire il Figlio del Dio vivente per noi ha un significato ben preciso dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù. Per Pietro significava probabilmente: tu sei il Figlio del Dio vivente, tu sei qualcuno particolarmente caro al Dio vivente. Ma in realtà, con la rivelazione piena, noi comprendiamo che Gesù è il Figlio consustanziale al Padre. E allora c'è una beatitudine che Gesù riconosce in Pietro: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Cioè, quello che dicevo adesso non è una rivelazione che viene dalla capacità umana. Dire carne e sangue, dire la contingenza, la debolezza della condizione umana. Ma quello che dice Pietro è il frutto di una rivelazione che viene dall'alto. È il Padre che fa conoscere a Pietro ciò che Pietro stesso non può in ultimo comprendere. Ed ecco che Gesù investe Pietro della sua missione. E tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È la chiesa che poggia sulla vera pietra che è Gesù. Pietro sì è la pietra, ma non è la pietra di fondazione, è la pietra che poggia sulla vera roccia sulla quale è costruito tutto l'edificio della Chiesa. Allora c'è Gesù che è la roccia e c'è Pietro che è la pietra. Su questa pietra è costruita la Chiesa, l'Ecclesia, cioè l'assemblea di coloro che sono convocati dalla parola. Questa è la Chiesa. Il significato di Chiesa, di Ecclesia, che traduce un termine più antico, è proprio la assemblea dei convocati. Cioè far parte della Chiesa non è merito umano, ma la Chiesa è la comunità di coloro che sono chiamati, convocati dalla parola, da Gesù. E le porte degli inferi non possono prevalere, cioè la parola di Dio, la volontà salvifica di Dio è certamente presente nella Chiesa. Ecco perché le porte degli inferi non possono prevalere, ecco perché è la Chiesa che ha il potere della misericordia, il potere di sciogliere, di legare, cioè il potere di portare agli uomini la misericordia di Dio, perché la Chiesa è la presenza di Dio nella storia degli uomini, nelle generazioni. Qui ricorda quello che era la figura del maggiordomo. Il maggiordomo in una casa era quello che aveva il potere di aprire e di chiudere le porte. Quindi Gesù in qualche modo dice a Pietro: tu sei il maggiordomo della Chiesa, di questo edificio, di questo tempio che è la Chiesa. Tu ne hai le chiavi, cioè tu puoi aprire e chiudere, e l'aprire e chiudere è sempre un'esperienza di misericordia. Allora la Chiesa è il luogo dove la misericordia di Dio diventa sacramento, diventa parola, diventa storia che muove la storia degli uomini incontro all'abbraccio ultimo attraverso Cristo con il Padre, che è il porto di ogni sospiro umano, il porto al quale ogni desiderio si volge per trovare quiete.

La gente chi dice che io sia? È questa la domanda che attraversa i secoli e quando prego con questo Vangelo molte volte tornano alla mia memoria le parole di San Paolo VI. Voi sapete che questo Papa, oltre che essere un santo, un grande santo ed avere traghettato la Chiesa in anni difficili, era un fine intellettuale e un fine letterato. Aveva una rara capacità di scrivere con una eleganza tutta particolare. Per questo i suoi discorsi, i suoi scritti, le sue omelie sono molto raffinate e toccano il cuore davvero con una rara eleganza. Ho pensato allora a questa omelia, l'omelia che Paolo VI ha tenuto il giorno della Domenica delle Palme, il 22 marzo 1970. Tutta questa omelia è intessuta per rispondere a questa domanda, come se il Papa volesse rispondere a Gesù intessendo l'omelia di frasi che iniziano con tu sei, tu sei, tu sei. E all'inizio San Paolo VI dice: tuo Gesù hai dato di te tante definizioni che formano l'oggetto e la delizia della nostra fede. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Lui ha detto di sé.

0: e poi Paolo VI inizia a tessere questa trama di riconoscimenti che lui dà a Gesù. Tu sei l'atteso da secoli, l'atteso dalla nostra generazione. Sì, Gesù è colui che è atteso da sempre, da secoli, l'atteso dalla nostra generazione, cioè ogni generazione attende Gesù e ogni generazione narra all'altra generazione di questa attesa. Tu la chiave di tutta la storia passata e futura. Ecco, c'è una reminiscenza biblica, Gesù è la chiave di Davide, colui che apre e nessuno può chiudere, colui che chiude e nessuno può aprire. Però a me piace tantissimo questa definizione che Paolo VI dà: tu sei la chiave di tutta la storia, passata e futura, cioè che la storia degli uomini è incomprensibile di per sé senza Gesù, che ne costituisce la chiave, l'interprete autentico, il segreto stesso della storia. Tu sei la nostra scelta. Ecco, anche questo, tu sei la nostra scelta. È strana, no? Questa espressione non ci è familiare. Eppure Gesù, che si offre a noi come Salvatore, chiede di essere scelto. C'è sempre un sì che noi siamo chiamati a dare ed abbiamo anche la tragica possibilità di rispondere con un no, cioè che questa scelta sia una scelta positiva a favore di Gesù oppure contro Gesù. Tu sei la nostra scelta. Tu, continua ancora Paolo VI, incroci ancora oggi, sempre e dappertutto i sentieri dell'umanità e poni te stesso come la grande questione. Cioè Gesù incrocia i sentieri dell'umanità, l'umanità che segue le proprie vie, ma in tutte è incrociata, intercettata da Gesù. Poni te stesso come la grande questione, come la scelta somma e decisiva che ogni uomo, che ogni popolo è chiamato a fare. Ecco, Gesù è la questione capitale, è la scelta decisiva che ogni popolo ed ogni persona è chiamato a fare. Voglia Dio che noi scegliamo Gesù, che sia Lui la nostra scelta.
1: Sulla strada. Cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.

Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca, Giacomo Puccini apparteneva a una illustre dinastia di musicisti che da quattro generazioni si tramandava di padre in figlio le più prestigiose cariche musicali della città. Il capostipite era stato Giacomo Puccini, figlio di un anonimo cittadino, trasferitosi a Lucca dal contado di Celle, nel comune di Pescaglia. Giacomo era venuto al mondo nel 1712 e suo padre lo aveva fatto studiare musica. Era diventato così bravo che la Serenissima Repubblica di Lucca lo aveva nominato, ancor giovanissimo, primo organista della cattedrale e direttore della Cappella Palatina. Alla sua morte, avvenuta nel 1781, il prestigioso posto era passato al figlio Antonio, poi al nipote Domenico, poi al pronipote Michele. Alla morte di Michele, quel posto sarebbe dovuto andare a Giacomo Junior, ma questi aveva solo 6 anni, e allora fu dato lo zio, Fortunato Maggi. Solo temporaneamente però, cioè finché il vero titolare fosse stato in grado di svolgere quell'attività.

Giacomino, come tutti lo chiamavano, non aveva intenzione di seguire la carriera dei suoi avi. Viveva coccolato da 5 sorelle più grandi di lui. La madre, Albina Magi, rimasta vedova a 33 anni, era preoccupata. Tentò di vincere l'indolenza del figlio mandandolo a studiare nei 2 migliori seminari della città, ma inutilmente. A scuola il ragazzo ne combinava di tutti i colori. Odiava la matematica, non capiva niente di retorica, rifiutava lo studio della musica. L'unico suo interesse era la caccia. Parlava sempre di lacci, di trappole e andava per la campagna a cercare i nidi sugli alberi. Preoccupata, Albina Magi portò il figlio al maestro Carlo Angeloni, considerato il migliore insegnante di musica di Lucca. Giacomino cambiò completamente

0: A Pisa si rappresentava la Ida di Verdi. Era un avvenimento, Puccini decise di andarla a vedere, ma non avendo denaro, con due amici raggiunse Pisa a piedi. L'ascolto della musica di Verdi ebbe l'effetto di una sferzata sul suo animo. Quell'enorme costruzione musicale, piena di fantasia e di passione, con cori poderosi, romanze suggestive e il dramma della dolce Aida, così denso e travolgente, svegliarono la sua natura musicale. Per la prima volta sentì potentissimo il richiamo dei suoi avi e quella notte, mentre tornava a piedi da Pisa, decise che sarebbe diventato musicista anche lui.
1: Non voleva però restare a Lucca, voleva conquistare il mondo e per questo bisognava emigrare a Milano, capitale della musica, dove c'erano la Scala, Ricordi, il più importante editore musicale, impresari e tanti artisti. Il suo era un sogno quasi impossibile. Per realizzarlo occorrevano molti soldi, la sua famiglia era povera. Giacomino si confidò con la madre e Albina, orgogliosa dell'aspirazione del figlio, non ebbe esitazioni. Chiese aiuto a tutti, ricorse a un vecchio zio, il dottor Cerù, e fece giungere una petizione alla regina Margherita. Scrisse quella lettera con il cuore di una madre che crede profondamente nelle capacità del proprio figlio e la risposta della regina fu positiva. Giacomo avrebbe ricevuto 100 lire al mese per un anno. Il giovane partì per il capoluogo lombardo nell'ottobre del 1880. Dopo aver superato un esame, venne ammesso al conservatorio. Tra i suoi insegnanti c'erano Antonio Bazzini, grande violinista e compositore di musiche strumentali, e Amilcare Ponchielli, l'autore della Gioconda.

0: Frequentando la Scala, passeggiando per la galleria, Giacomo incontrava maestri, compositori e cantanti. Conobbe Alfredo Catalani, suo concittadino, Arrigo Boito, librettista di Verdi e autore del Mefistofele. Strinse amicizia con Mascagni e Leoncavallo, compagni di conservatorio. Quel mondo artistico lo incantava, ma quanta fame e quanti sacrifici. Scriveva lunghe lettere alla madre, alla quale confidava tutto. Vado spesso da Catalani, che è gentilissimo. La sera, quando ho palanche, vado al caffè, ma passano molte sere che non ci vado perché un punch costa 40 centesimi. Vado a letto presto. Mi stufo a girare su e giù per la galleria. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni. Lontano da casa, aveva anche rimorso delle scappatelle commesse e scrisse alla madre: «Non può credere quanto io desidero vederla, e se l'ho fatta arrabbiare tante volte non è mica perché non le voglio bene, ma è perché sono stata una bestia e un birbante. Me lo riconosco da me».
1: Lo studio procedeva benissimo, Puccini si impegnava al massimo, i suoi insegnanti erano soddisfatti. Per il saggio finale in conservatorio presentò Capriccio Sinfonico, una composizione che meravigliò tutti i suoi professori. Fu promosso e ottenne la medaglia di bronzo. Alcuni giorni dopo la sua composizione venne eseguita in pubblico con la direzione di Franco Faccio, che era uno dei maggiori direttori d'orchestra del tempo. Filippo Filippi, critico illustre e temuto, scrisse: «Puccini è un deciso, rarissimo temperamento musicale, specialmente sinfonista». L'articolo fu letto anche da Verdi, che si informò subito sul giovane compositore. Ora tutti volevano aiutare Giacomo.

La casa editrice Sonzugno aveva indetto in quei giorni un concorso per un'opera in un atto. «Devi partecipare», disse Ponchielli, e gli procurò un libretto, Le Villi. Giacomo si mise al lavoro. Il tempo a disposizione era poco. Per arrivare entro la data stabilita, consegnò lo spartito senza ricopiarlo. E la pessima grafia gli fu fatale. La giuria, vedendo quegli scarabocchi, non li prese neppure in considerazione. Per il giovane Puccini fu uno smacco. Aveva coscienza di avere scritto un bel lavoro. Di questa opinione erano anche i suoi amici, i quali decisero che l'opera doveva essere rappresentata e fecero una sottoscrizione per trovare i fondi necessari.

La prima di Le Villi fu data al Teatro Dal Verme il 31 maggio 1884. Il successo fu grande e inatteso. Giacomo telegrafò alla madre: 18 chiamate, ripetuto 3 volte il finale, sono felice. Filippo Filippi scrisse: Puccini alle stelle, Le Villi entusiasmano, a nostro avviso l'opera è un piccolo e prezioso capolavoro. Giacomo Puccini aveva dimostrato di possedere qualità eccezionali, ora bisognava agguantare la grande affermazione. L'editore Ricordi credeva in lui, aveva acquistato i diritti di Le Villi e aveva commissionato a Puccini una nuova opera, Edgar. Perché il maestro potesse lavorare tranquillo, gli passava uno stipendio che poi gli avrebbe detratto dai compensi sui futuri diritti d'autore. Giacomo era felice, ma ai primi di giugno arrivò da Lucca una lettera che lo sconvolse. Sua madre stava molto male. Giacomo partì subito per Lucca. Arrivò a casa con il cuore in gola. La madre aveva un tumore e i medici le davano poche settimane di vita. Morì il 17 luglio 1884. Aveva 54 anni. Per Giacomo fu un colpo tremendo. Non riusciva a rassegnarsi. Non aveva più voglia di lavorare. Non voleva tornare a Milano. Se ne andava in giro per Lucca ozioso, taciturno, cupo.

0: Per passare il tempo andava a trovare un amico, Narciso Gemignani, commerciante, appassionato di lirica. Questi si era sposato da poco con Elvira Bonturi e aveva due bambini piccoli, Renato e Fosca. Elvira, 24 anni, non era bellissima, ma possedeva un corpo perfetto. Quando passava per le vie di Lucca, attirava lo sguardo degli uomini. Giacomo stava volentieri in sua compagnia. Verso la fine di quell'anno, Narciso dovette assentarsi da Lucca per una settimana e pregò l'amico di prendersi cura dei suoi familiari. «Non ti preoccupare, verrò a trovarli», rispose Giacomo. E quella sera stessa, tra lui ed Elvira, scoppiò un'improvvisa e focosa passione. Giacomo godeva fama di donnaiolo. A Lucca e a Milano aveva avuto molte avventure. Odiava però i legami definitivi e diceva che disturbavano il suo lavoro e per questo non aveva mai pensato di sposarsi. Ma non riusciva a stare lontano da Elvira. Per raggiungerla affrontava viaggi, viveva di paure, di sotterfugi, di bugie. La sua esistenza era diventata un inferno.
1: Nella primavera del 1886 Elvira rimase incinta. Non era più possibile tenere nascosta la relazione. Elvira decise. Prese con sé la figlia Fosca, abbandonò il marito e il figlio Renato e fuggì a Milano per vivere con Giacomo. La società di quel tempo era impietosa con i concubini. A Lucca scoppiò uno scandalo tremendo. Giacomo fu ripudiato perfino dai suoi familiari. Il vecchio zio Cerù chiese la restituzione del denaro che le aveva dato per studiare. A Milano la situazione divenne critica. Giacomo viveva con i pochi soldi che gli passava Ricordi. Non erano sufficienti per lui, immaginarsi per tre. Nella piccola abitazione, con due bambini che spesso piangevano, Puccini non riusciva a lavorare. Cercava di farlo di notte, ma i vicini si lamentavano e fu costretto a cambiare spesso alloggio. La composizione dell'Edgar andava a rilento. Elvira lo rimproverava, il maestro si arrabbiava. Finalmente l'opera fu conclusa e il 21 aprile 1889 venne rappresentata alla Scala, ma non ebbe successo. Puccini aveva fatto tanti sogni su quel lavoro e ora si trovava nei pasticci. Il consiglio d'amministrazione della casa editrice non voleva più dargli soldi. Era la fine. Ma fu salvato da Giulio Ricordi, che si impegnò a risarcire di tasca propria la casa editrice se Puccini avesse fallito ancora.

Il periodo dall'insuccesso di Edgar del 1889 alla prima di Manon nel 1893 fu durissimo per il musicista. Vedeva i suoi amici affermarsi. Nel 1890 trionfò a Mascagni con Cavalleria Rusticana. Nel 92 Leon Cavallo con i Pagliacci. Grande successo ebbero due opere di Catalani, Lorelai e La Vallée. Solo lui non riusciva a ingranare. Scriveva: «Sono stufo di lottare sempre con la miseria». E in un'altra lettera: «Stanotte ho lavorato fino alle 3, poi ho cenato con un mazzo di cipolle».

I suoi debiti a Milano erano diventati pesanti, bisognava scappare. Elvira andò a vivere a Firenze presso una sorella. Lui passava da una casa all'altra dei suoi pochi amici. Nel giugno 1891 scoprì Torre del Lago, una contrada piccola e sperduta, 10 case, 50 persone, un luogo ideale per nascondersi. Prese in affitto una baracca e si stabilì in quel luogo.

La sera del 1 febbraio 1893 c'era grande fermento al Teatro Regio di Torino. Il programma prevedeva la prima di una nuova opera, ma non Lescaut, e a quei tempi la prima di un melodramma era un avvenimento straordinario, capace di polarizzare l'attenzione e l'interesse di tutti, anche della gente semplice, che non poteva permettersi di andare a teatro. Quella prima però era tutta particolare. Le indiscrezioni trapelate da coloro che avevano assistito alle prove avevano eccitato la fantasia e la curiosità. Si parlava di capolavoro, di avvenimento musicale storico. Anche l'autore destava molto interesse. Era un certo Giacomo Puccini, toscano, non più giovanissimo. Aveva già 35 anni, ma negli ambienti musicali il suo nome circolava da molto tempo e veniva pronunciato con rispetto. Fino a quel momento Puccini non aveva combinato quasi nulla, ma quell'opera, assicuravano gli esperti, lo avrebbe reso celebre.

Il sipario si alzò alle 21 precise. Sul podio c'era Alessandro Pomé, un direttore anziano ed esperto. La compagnia di canto era guidata da Cesira Ferrani, un delizioso giovane soprano molto amato a Torino, che era la sua città natale. Si intuì subito che questa volta Puccini aveva fatto centro. Dopo il primo duetto d'amore tra Manon e Des Grieux, un duetto pieno di passione e di abbandono, il pubblico era già in piedi ad applaudire, chiamando a gran voce l'autore. Al termine dell'opera per Puccini vi fu un autentico trionfo, 30 chiamate.

Puccini ringraziava compito. Dai suoi occhi non traspariva alcuna emozione. Gli artisti lo guardavano meravigliati e non riuscivano a capire come un uomo potesse mantenersi freddo fra tanto entusiasmo. In realtà, il maestro era tutt'altro che freddo e indifferente. Il suo animo e il suo cuore erano sconvolti, ma non amava mostrare i suoi sentimenti. La natura lo aveva dotato di un temperamento sensibile, vivace, cordiale. Ma le sofferenze, la privazione, la fame, le umiliazioni e le incredibili traversie di cui era stata già piena la sua esistenza ne avevano fatto un uomo introverso, sospettoso, egoista. «Non sei contento?» gli chiese il direttore d'orchestra Alessandro Pomé. «Sì», rispose Puccini con un lampo negli occhi. «Ora potrò finalmente pagare i debiti e cominciare a vivere».

Il trionfo di Manon nel febbraio 1893 aveva cancellato di colpo sacrifici, umiliazioni, fame, le ristrettezze di ogni genere durante tanti anni. La nuova opera aveva fruttato a Puccini 40.000 lire e con quella somma il maestro pagò i debiti a Ricordi che erano arrivati a 18.000 lire. Pagò lo zio Cerù, comperò la catapecchia presa in affitto a Torre del Lago, la fece demolire e vi fece costruire sopra una bella villa.

0: Puccini avrebbe potuto mettersi finalmente a vivere tranquillo, sereno per godersi il successo, i soldi, l'intimità della famiglia, l'amore della donna che per lui aveva sfidato i terribili tabù della società di quel tempo, ma non lo fece. Sembrava che dopo il successo nel suo cuore fosse entrato l'inferno. Ora era più inquieto, torvo, insofferente di quando faceva la fame. Il suo amore per Elvira si era raffreddato, cercava di stare a casa il meno possibile. Si trovava bene solo tra i contadini e i pescatori del lago. Cercava di attirare la loro attenzione con atteggiamenti da snob, usando un linguaggio scurrile, bestemmiando, pavoneggiandosi per le conquiste femminili, scrivendo poesie volgari e oscene e organizzando addirittura gare di bestemmia. Stava lavorando a Bohème, l'opera più delicata e romantica che mai sia stata composta. Ebbene, quelle immortali melodie nascevano spesso dal frastuono dei suoi chiassosi convegni con gli amici. Puccini amava comporre di notte. In quel periodo il maestro aveva preso una cotta terribile per una giovane signora. Poteva andare a trovarla in casa perché il marito lavorava a Roma, ma come fare per eludere la sorveglianza di Elvira? Chiese aiuto al suo amico Gingino, che era un formidabile cacciatore e sapeva anche strimpellare il piano. Gli insegnò i motivi principali della Bohème. E la sera, quando Elvira saliva in camera per andare a letto, Gingino entrava nello studio e prendeva il posto del maestro al pianoforte. Di tanto in tanto faceva qualche arpeggio, qualche accordo, come se stesse componendo. Puccini intanto stava con la sua innamorata. Verso le 3 del mattino Giacomo tornava e Gingino se ne andava a casa.
1: L'inganno continuò per quasi un mese. Una notte, ascoltando con più attenzione del solito, Elvira sentì che Giacomo continuava a ripetere gli stessi accordi. Scese per fargli un caffè, ma al posto del maestro trovò Gingino. La rabbia della donna scoppiò violenta, picchiò Gingino e poi lo costrinse a restare a casa finché tornò Giacomo, che ricevette anche lui la sua dose di botte.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voci di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Prima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8x1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi. Ce lo spiega Donanti Movigliotta.

0: direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove, per i senza fissa dimora, tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima cosciosi il giornale solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscì sempre quelle cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale con una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento, perché dal buio mi sono trovato a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene, ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha tirato, ho sempre le porte aperte.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi ci concentriamo su un tema che per Cremona è sicuramente centrale, importante. Parleremo di campagna, di agricoltura, di allevamento, zootecnia. Insomma, i temi sono tanti e lo faremo come al solito con i nostri ospiti. Oggi abbiamo diversi tagli molto particolari. Abbiamo il professor Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali della Cattolica Cremona. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Sempre in tema formazione abbiamo Monica Guarneri, preside del CFP Sant'Antonio Abate di Cremona.
2: Buongiorno.
0: Vi passiamo alla scuola secondaria di secondo grado. E Raffaele Leni, agricoltore e allevatore di Coldiretti. Ben arrivato.
3: Buongiorno.
0: Anzi, bentornato, bentrovato. Era un format diverso, ma ci rivediamo. Abbiamo gli ospiti, abbiamo gli ingredienti, possiamo cominciare, quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di campagna e di agricoltura perché Cremona è un po' il suo territorio. E Raffaele, partirei da te, che tocchi con mano il territorio e anche il terreno delle nostre campagne. Come si vive nel cremonese da persone, lavoratori e imprenditori legati alla terra? Cioè, quali sono le sfide e quali sono invece le grandi risorse del nostro territorio, anche guardando verso il futuro?
4: Vivere da allevatore a Cremona io penso che sia un onore. Anche perché ritengo che nel nostro settore c'è la genesi di ogni comunità, in quanto fin dall'inizio penso che la prima cosa che l'uomo ha imparato a fare è stato coltivare, è stato allevare. Essere un allevatore a Cremona, che è la città della cultura, la città dell'arte, penso che abbini la mia attività ad un'arte che nel tempo è stata tramandata di padre in figlio. Per me è veramente un grande onore e questo mi dà la possibilità di affrontare le sfide con grande forza e grande ottimismo.
0: Arte non fa rima con tecnologia, ma sicuramente la tecnologia è qualcosa che ha cambiato l'arte del tuo lavoro. E come la sta cambiando anche?
4: Allora, la tecnologia ci sta aiutando ad avere una modalità di lavorazione sempre più attenta all'ambiente. E a noi fa solo piacere attuare queste nuove modalità di lavorazione perché noi siamo i primi che vogliamo vivere e lavorare in un ambiente ottimale, in un ambiente che rispetta sicuramente il clima, che va contro l'inquinamento e che vuole ottenere i migliori prodotti da portare alle nostre tavole e sicuramente un altro dei nostri obiettivi è quello di lavorare con animali che stiano sempre meglio nelle nostre stalle, perché ovviamente più stanno bene e più i prodotti...
0: Più fa piacere anche a noi,
4: Ovviamente sì.
0: Professor Trevisan, a livello universitario si è scelto di investire proprio in questo settore, mi pare, in Cattolica.
1: Sì, noi abbiamo investito moltissimo nella formazione, sia a livello di lauree triennali, sia che sono soprattutto a Piacenza, qui a Cremona abbiamo un corso di lauree in tecnologie alimentari, sia nella formazione delle lauree magistrali, e a Cremona abbiamo messo due lauree, una sempre sulla trasformazione, quindi sul food, e l'altra invece sulla gestione anche economica dell'agricoltura. L'idea è poi di fare dei master universitari dell'alta formazione. Adesso sta partendo lunedì 14 ottobre e partirà un master
0: è già partito. Giusto, perché noi registriamo prima, ma è già partito
1: un master della Ferrero che servirà per preparare 10 ragazzi, perché a numero chiuso, che andranno poi a lavorare nella Ferrero. Però io mi volevo riallacciare a quello che diceva lui, perché secondo me è fondamentale che sia chiaro a tutti che l'agricoltore è il ruolo centrale nella gestione dell'ambiente. Noi pensiamo che l'agricoltura inquini o che danneggi l'ambiente. In realtà, secondo me, non è vero. L'agricoltura ha formato quello che noi vediamo come paesaggio. Il paesaggio della pianura padana e anche delle nostre colline è stato formato dall'agricoltura nel corso dei secoli, e se non ci sono gli agricoltori si vedono solo dei disastri. Per cui secondo me è fondamentale quello che diceva lui prima, cioè di riconsiderare molto bene l'importanza dell'agricoltore e dargli più peso nella nostra società.
0: Ecco, se mi permette, professore, forse nel linguaggio comune parlare di agricoltura e di tecnologia sembra un po' in antitesi, no? L'agricoltura è qualcosa di molto antico, che ha a che fare con la terra, la tecnologia invece è qualcosa di nuovo, estremamente digitalizzato e informatizzato. E invece ci parlava invece della centralità dell'agricoltura in questo processo.
1: Esatto, l'agricoltura è sicuramente un qualcosa che deve coniugare necessariamente, ha già coniugato nel corso dei secoli, tradizione e innovazione. Le due cose vanno a braccetto. Se noi non innoviamo, non riusciamo a mantenere le nostre tradizioni. Per cui le due cose non sono in antitesi come si può pensare, ma in realtà sono qualcosa che va sempre insieme. Io ricordo sempre che gli agricoltori sperimentano continuamente nelle loro aziende, non ripetono passivamente delle azioni e delle attività continuamente tutti gli anni sempre uguali, ma ogni anno cercano di migliorare, perché l'obiettivo è quello, oggi soprattutto, di coniugare la produzione di cibo per tutti e quindi sufficiente per tutti, ma che sia sicuro e soprattutto sostenibile, cioè rispettoso dell'ambiente. Queste tre cose, secondo me, sono
0: un bel connubio.
1: Sono un bel connubio e sono fondamentali.
0: Parlare di sostenibilità vuol dire parlare di futuro. C'è un futuro che si costruisce in università, sicuramente c'è un futuro che si costruisce già prima. Com'è vivere questo passaggio tra presente e futuro? Perché formiamo il CFP dei ragazzi oggi, ma che poi diventino imprenditori, agricoltori, allevatori di domani.
2: Sì, in effetti la nostra scuola cerca di trasmettere, come diceva il signor Leni, questa arte che io considero anche una passione ai nostri ragazzi. Questo perché? Perché il nostro mondo è un mondo dove, se non ci fosse la passione, non riuscirebbe nessuno a sopravvivere, ma non per il fatto che è un coinvolgimento totale, un coinvolgimento che porta la persona a essere proprio inserita nel nostro contesto 365 giorni all'anno. Quindi ci deve essere una grande passione, un grande desiderio di realizzare il bene del mondo agricolo, il bene dell'azienda, e questo lo trasmettiamo anche ai nostri ragazzi in quanto vengono inseriti nelle aziende.
0: Quindi c'è già un legame col mondo del lavoro.
2: Noi siamo una scuola dove quasi un 40% delle ore sono all'interno della struttura aziendale, quindi i nostri ragazzi, tramite lo stage, tramite l'alternanza scuola-lavoro, iniziano proprio a avere il contatto diretto con il mondo che stiamo, di cui
0: che
2: stiamo
0: vivono,
2: parlando, e che dovranno essere formati non solamente quanto riguarda la didattica, perché anche questo è fondamentale, ma anche molto per quanto riguarda proprio la praticità e la conoscenza diretta del settore.
0: C'è anche nel mondo universitario questo contatto stretto con le aziende, no?
1: Assolutamente, noi abbiamo un'azienda sperimentale che è localizzata vicino a Piacenza, che si chiama Cerzò, nel quale noi abbiamo una stalla in cui si è sperimentato il benessere animale estremamente all'avanguardia, nella quale i nostri studenti vanno a fare lezione dal vivo, quindi vedendo esattamente come avvengono le operazioni. Poi abbiamo fatto anche un caseificio che lavora circa 100 litri di latte tutti i giorni, e poi ovviamente abbiamo 45 ettari di terreno che sono coltivati con le ultime tecniche, quindi soprattutto con l'agricoltura rigenerativa, quindi abbiamo un campo che ha ormai 14 anni che non è più lavorato, con l'irrigazione sottosuperficiale, che è un esempio qui, che vengono a visitarlo da tutta Italia, che sicuramente per i nostri studenti è molto...
0: E supera l'avanguardia come tecnologia. Aprirei la nostra prima rubrica e andiamo a visitare il quadrante del nostro orologio. Cito i dati che emergono dal profilo socio-economico redatto dalla Camera di Commercio di Cremona, in cui si dice che l'agricoltura genera circa il 5% del PIL complessivo provinciale, contro la media regionale dell'1% e la nazionale del 2%, quindi decisamente sopra la media. E gran parte della produzione agricola che è destinata a sostenere il settore della zootecnia, che è uno dei pilastri del settore primario e contribuisce per l'80% al valore complessivo del settore primario. Raffaele, lo vediamo concretamente questo dato, come emerge? E poi ti posso chiedere un accenno e un'analisi sulla zootecnia, visto che è un stretto legame con quello di cui ti occupi tu. Cioè, che cosa vuol dire parlare di zootecnia?
4: Allora, in generale parlare di zootecnia appunto vuol dire il rapporto che l'allevatore ha con i propri animali, prima cosa, in funzione dei prodotti da portare sulle tavole dei consumatori. E da qui si genera tutta la catena, perché l'80% a cui si riferiva parte dall'azienda, ma coinvolge tutto quello che si chiama indotto, cioè tutte quelle realtà che sono legate all'attività zootecnica. E lì c'è un mondo, e a Cremona ci sono delle testimonianze tangibili, visibili, perché ovviamente l'allevatore, quindi l'azienda, ha bisogno di prodotti per alimentare i propri animali, ma non solo, perché c'è tutto un discorso anche che si basa sull'igiene, sia ambientale ma anche durante le fasi di mungitura, quindi per produrre un latte sempre più buono, nel senso anche a livello di parametri igienici. E oltre a quello abbiamo tutto quello che circonda, per dire, anche dalle famiglie che lavorano tramite la zootecnia, che vuol dire anche i caseifici, vuol dire.
0: Quindi parlare tanto di zootecnia e agricoltura vuol dire parlare di un complesso di aziende, cioè non di una singola entità.
4: Assolutamente sì, tenendo presente che a Cremona, ad esempio, spiccano più di altre province le realtà della cooperazione. Noi abbiamo molte.
0: Ci dai qualche dettaglio in più?
4: Sicuramente sì, abbiamo latterie di pregio come la Soresina, come la Plac, abbiamo consorzi agrario, abbiamo cooperative che si occupano degli allevamenti rispetto alla produzione di carne, come viene in mente la Prozoo ad esempio, e a Cremona davvero gli allevatori, gli agricoltori, anche guidati ovviamente dalle associazioni di categoria, dei sindacati, che possono essere appunto, ricordiamo, Coldiretti e Libera in primis, c'è anche da CIA, sono stati indirizzati per far fronte comune, per vincere una delle battaglie che mi dicevi che ci vincola spesso, per vincere l'impatto economico, quindi meno costi e più marginalità, sempre ovviamente tenendo presente la bontà di quello che si fa.
0: Diamo uno sguardo invece alla sostenibilità dal punto di vista ambientale, professor Trevisan, cioè quanto è importante, diventa centrale nel percorso di studi che si porta avanti in università?
1: Allora, sicuramente oggi la sostenibilità, soprattutto con l'obbligo che è entrato in vigore recentemente del report di sostenibilità per tutte le aziende, le più grosse erano partite prima ma oggi sono tutte obbligate, è chiaramente diventato estremamente centrale. Noi da anni abbiamo impostato gli studi e anche l'insegnamento su discorsi di sostenibilità, che però vanno visti secondo me a 360 gradi, ovvero sia non solo sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale. Sono tre pilastri della sostenibilità che devono essere strettamente coniugati, e probabilmente l'economico e il sociale hanno una maggiore importanza, nonostante le persone normali credano l'opposto rispetto a quello ambientale, perché se non abbiamo sostenibilità ambientale, come diceva prima lui, è impossibile che un'azienda vada avanti. Così pure è fondamentale, a mio modo di vedere, anche per l'Università Cattolica, il discorso sociale, cioè dobbiamo avere sempre un qualcosa che sia sostenibile socialmente, con attenzione al discorso della parità di genere, delle regole che vengano rispettate, del benessere non solo degli animali ma anche dei lavoratori. Quindi secondo me questo va visto a 360 gradi. Poi io volevo dire anche un'altra cosa, che si crede e viene fatto credere spesso e volentieri che la zootecnia sia fortemente inquinante, ma è un falso, perché contribuisce solamente per il 7-8% delle emissioni dei gas clima alteranti. Quindi come mai è sempre lei sul banco degli imputati e non
0: sempre lì,
1: altre attività che però coinvolgono tutti, tipo i trasporti, tipo il riscaldamento delle case,
0: è più facile
1: la climatizzazione, è molto più facile colpire un settore che probabilmente non è visto molto bene, però è
0: forse
1: un
0: lo conosciamo anche poco da alcuni punti di vista. E abbiamo parlato di sostenibilità sociale. In questo senso, come si colloca il CFP? Cioè, la sostenibilità sociale è un tema che riguarda sicuramente un mondo di realtà diverse, e non solo l'universo dei lavoratori. Si percepisce anche nei ragazzi l'interesse non solo per il risultato economico, la passione che giustamente ci dicevi prima, ma che ci sia un equilibrio a livello sociale nella realtà che poi devono vivere e in cui devono lavorare.
2: Sì, in effetti attraverso la nostra scuola, attraverso il nostro iter scolastico, portiamo i ragazzi a proprio far capire loro la necessità di questo, in quanto innanzitutto partiamo anche con la formazione sulla sicurezza, perché i nostri ragazzi entrano in un'azienda dove sono ad altamento a rischio, quindi noi li formiamo fin dall'inizio per avere le basi e anche per ottenere il cosiddetto certificato per poter essere, per accedere tranquillamente nelle aziende.
0: Tema non indifferente quello della sicurezza.
2: Tema non indifferente che però noi insistiamo molto, infatti procuriamo loro anche DPI con sempre che loro sono obbligati ad indossare dal momento in cui entrano nel nucleo produttivo dell'azienda stessa, e questo per loro ormai è diventato norma, quindi ogni volta che loro accedono allo stage e si indossano questi dispositivi sulla sicurezza, e siamo anche tutelati dal punto di vista noi come scuola, a parte l'assicurazione, però sono tutti percorsi che cerchiamo di rafforzare anche l'aspetto umano dell'ambito del ragazzo, perché deve essere conscio dei pericoli a cui si può andare incontro, e nello stesso tempo la nostra scuola raccoglie anche diverse categorie, sfaccettature di ragazzi, perché ci sono ragazzi che hanno una grande attitudine al senso pratico e probabilmente meno attitudine alla didattica, e questo li fa anche crescere umanamente perché si sentono valorizzati, e per noi è un raggiungimento elevato perché notiamo in loro una consapevolezza di che raggiungono di se stessi, e quindi aumenta loro l'autostima. E per un ragazzo della loro età è fondamentale, perché si sentono rassicurati ed accettati anche dalla società.
0: E questo è un passaggio,
2: notevole. Che notiamo fondamentale, e che le famiglie ci ringraziano, perché proprio vediamo dei ragazzi che arrivano tra virgolette bastonati ed escono a testa alta.
0: Beh, e questo ci aiuta forse a rivalutare la figura dell'agricoltore, dell'allevatore, come commentavamo prima. Aprirei la nostra seconda rubrica, ci spostiamo, non so se lo sapete, ma nel Torrazzo c'è un osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio e proviamo ad ampliare il nostro sguardo. Circa un mese fa si è concluso il G7 sull'agricoltura a Siracusa, c'è stato un focus sull'impegno all'equità, all'attenzione al cambiamento climatico, come dicevamo prima, ma soprattutto ai giovani, tanto che si è svolto quello che è stato definito un Agri Young Hackathon, quindi una sfida, diciamo in senso positivo, tra giovani, che, cito la nota dell'evento, ha messo in luce le sfide e le opportunità che i giovani affrontano in un settore in cui l'età media in Italia è di circa 55 anni e ha fortemente bisogno di investimenti in formazione a lungo termine. Ora, dato interessante sull'età abbastanza alta, come si cerca di cambiare questo trend partendo dalla formazione universitaria?
1: L'università è coinvolta a diversi livelli. Noi abbiamo quindi dei corsi di laurea triennali magistrali, che sono l'approccio normale. Poi, in collaborazione con altri atenei, sia emiliani che lombardi, abbiamo fatto, per esempio, rimanendo nel settore, una laurea professionalizzante. Oggi sono state lanciate delle lauree professionalizzanti in agricoltura, è possibile farle, e questa è sulla preparazione del casaro, quindi specifica,
0: molto specifica.
1: Molto specifica. Poi collaboriamo con l'altro sistema di formazione dopo il diploma di scuola media superiore, che sono gli ITS. Quindi siamo coinvolti con un ITS a Rodengo Saiano e con altri ITS nel Mantovano, quindi cerchiamo di cercare di aprire il più possibile giovani all'attività agricola. Ma secondo me

0: c'è un'inversione di tendenza. Io ho visto che dopo anche il problema del Covid ci sono molti più giovani che si sono riavvicinati all'agricoltura, perché effettivamente se uno vuole stare a contatto con la natura deve fare l'agricoltore come attività.
1: Poche altre attività.
0: E ovviamente, come diceva prima lui, la filiera è lunghissima, perché noi partiamo dai semi arriviamo al prodotto finito o addirittura anche all'imballo, quindi in realtà abbiamo un sistema che è estremamente lungo, è una filiera estremamente importante. Io, secondo me, il calcolo che era stato dato prima era riferito esclusivamente al comparto agro, lasciando fuori il food, però
1: resto.
0: Dobbiamo ricordarci che non c'è cibo se non c'è agricoltura prima.
1: Si parlano,
0: quindi
1: diciamo,
0: le due cose devono strettamente essere coniugate e strettamente correlate, probabilmente nel sistema devono essere messe insieme. Fra l'altro io sono di Parma, quindi non dovrei dire questo, però il grana padano è sicuramente un'eccellenza e probabilmente il primo prodotto alimentare che è esportato nel mondo, con un fatturato di alcuni miliardi.
1: Questo in provincia sua non lo facciamo sentire.
0: No, vabbè, non c'è problema. Sono tutte e due,
1: Certo.
0: I due formaggi che sono a livello mondiale i primi due, quindi è sicuramente qualcosa di estremamente importante di cui noi dobbiamo essere fieri e che spesso sottovalutiamo.
1: È davvero realizzabile questa inversione di tendenza partendo dai ragazzi?
2: Sì, secondo me sì, nel senso che si appassionano e quindi vogliono essere coinvolti in modo attivo nel nostro mondo. Un mondo dove proprio dove brillano gli occhi, ma perché? Ma perché vedono, si immettono proprio nella natura.
1: Forse è una delle scuole dove più concretamente si vede l'effetto,
2: sì,
1: di quello che si studia in
2: noi
1: modo immediato.
2: Noi infatti abbiamo il nostro motto che è lavorando si impara, quindi partiamo, abbiamo il metodo induttivo, quindi si parte proprio dal pratico per poi arrivare al teorico, ma il ragazzo viene proprio coinvolto al 100% in questo processo produttivo e anche quando magari ci sono i parti, che nasce un vitello, partecipano, sono entusiasti, raccontano, vanno a casa, narrano ai genitori tutto l'accaduto e sono coinvolti emotivamente. Ma perché? Perché vedono il processo della vita, sia dal punto di vista dell'animale, ma sia dal punto di vista delle culture e di tutto il processo.
1: Raffaele, torno da te. È un lavoro che devono fare istruzione, università, istituzioni, scuole, oppure c'è un lavoro che anche il singolo agricoltore può portare avanti per cercare di invertire questa rotta?
3: Sicuramente il singolo agricoltore deve aprire le porte delle proprie aziende, sempre chiaramente in collaborazione con le altre istituzioni, perché come diceva la dottoressa prima, c'è anche il tema della sicurezza quando i ragazzi arrivano nelle nostre aziende ed è nostra priorità ovviamente accoglierli in sicurezza. E vi dico che ho provato anch'io questa esperienza da me a Cappella De Picenardi in collaborazione con le scuole elementari.
1: Com'è andata? Siamo curiosi.
3: È stata emozionante, anche perché oltre all'abitudine di vedere come i miei figli si stupiscono appunto col vitellino che solamente gli lecca la mano, per dire, oppure le esperienze che abbiamo fatto.
1: Scusa, possiamo dire che sta assistendo alla registrazione una bambina di 9 anni e sorride nel momento in cui dici il vitellino che lecca la mano, quindi evidentemente abbiamo davvero toccato qualche corda. Esatto,
2: quindi, inviteremo esatto. Nelle nostre aziende
3: quando vuole, non c'è problema, anzi. E anche lo stupore nel seminare, come diceva il professore, un seme di qualsiasi cosa in un vasetto, tenerselo in casa come se fosse nel campo e vederselo crescere, quindi davvero lo stupore nel vedere il miracolo di una vita intesa come la vita di una pianta o di un animale. Questo stupore, che poteva essere un'abitudine perché lo vedevo nei miei figli, visto nei figli di altri che magari arrivano da esperienze lavorative diverse, è stato ancora più affascinante, perché davvero è commovente vedere gli occhi, come diceva la professoressa, che brillano di questi bambini.
1: È una magia.
3: Io lo chiamo miracolo, fate voi.
1: Bel termine. Allora, concludiamo la nostra puntata con la nostra ultima rubrica, la bifora. Come tutte le bifore ci sono, c'è una finestra con due aperture e quindi vi chiederò di affacciarvi a una di queste due aperture con una risposta secca e diretta. Solo per il professor Trevisan ce n'è una con tre aperture, una trifora e vi bisognerà sceglierne necessariamente una. Pronti? Agricoltura o allevamento, Raffaele?
3: Agricoltura è tutto, quindi agricoltura.
1: Bravo, ottima risposta. In classe o in campagna?
2: Allora, in campagna, ma perché c'è all'interno anche la classe.
1: Scienze agrarie, alimentari o ambientali?
0: È un unico.
1: qui se l'è cavata troppo. Si è affacciato quella in mezzo. E nel...
0: Che rappresenta la filiera, quindi il sistema agroalimentare è dato dall'agricoltura, poi dall'alimento, ovviamente tenendo conto dell'ambiente, perché senza ambiente non ci sono gli altri due.
1: È uscito molto bene. Latte o formaggio?
3: Latte, perché dal latte arriva tutto.
1: Lezione o laboratorio?
2: Laboratorio.
1: Non uscitene sempre qua. No, adesso così è troppo facile, però non ci siamo. Questa era diversa prima, ma l'ho cambiata mentre parlava. Grana padano o parmigiano reggiano?
0: Parmigiano reggiano, però no.
1: Risposta esatta. Tecnologia o tradizione?
3: È una tecnologia che valorizza la tradizione.
1: Ha detto tecnologia. Per i giovani o con i giovani?
2: Con i giovani.
1: Università o mondo del lavoro?
0: Università.
1: Ottimo. Non ottimo perché va bene, ma perché stavolta è stata decisa e precisa. A parte le battute, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a Raffaele Leni, a Monica Guarneri, al professor Trevisan, perché ci avete dato uno sguardo diverso sul mondo dell'agricoltura, della campagna, dell'allevamento, e abbiamo suscitato, secondo me, qualche tema che merita in futuro di essere approfondito e sul quale si può davvero ragionare. Grazie a tutti voi che ci seguite, potete continuare a farlo su CR1 alle 12.30 la domenica, tutte le piattaforme di podcast. Un grazie doveroso al Torazzo di Cremona e al Museo Verticale che ci ospita in questa location meravigliosa e che ci permette di continuare ad affacciarci, e noi continueremo a farlo. Ciao a tutti e grazie, alla prossima puntata!

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Oggi con Samira Rocchetti che regia vi portiamo nel 1990. È l'estate del pianeta popolato da 5 miliardi e 300 milioni di persone. In Italia un operaio guadagna poco più di 1 milione di lire al mese, un caffè al bar costa 700 lire, il quotidiano in edicola 1200, un litro di latte 1100 e il pane 1500 lire al chilo. A dominare i pensieri dell'inizio dell'estate è soprattutto il calcio. Dal 9 giugno all'8 luglio l'Italia si ferma per i mondiali d'Italia 90. Stadi ammodernati tra mille cantieri come il terzo anello di San Siro, le prime sperimentazioni televisive in alta definizione e la mascotte Ciao, il pupazzo a cubetti tricolore con la testa a pallone che compare dovunque, sui quaderni, sulle magliette, sui ghiaccioli e i profumi per auto. Le piazze si riempiono di maxi schermi e le notti diventano magiche, grazie agli occhi sgranati e ai gol di Salvatore Totò Schillaci, partito come riserva ed esploso a sorpresa fino a trascinare gli azzurri al terzo posto. Il sogno italiano si infrange infatti nella calda notte della semifinale a Napoli contro l'Argentina di Diego Armando Maradona.
2: Comincia dunque il penultimo atto del mondiale, c'è grande entusiasmo, tipo correttissimo fino a questo momento.
3: E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Palla per Maradona ora, Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol. E l'Argentina riesce a pareggiare.
2: Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1. Donadoni. Ai! Dal dischetto Maradona. Segna. 4 tiri, 4 gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima e va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo.
1: I mondiali del 1990 sono legati indissolubilmente ad un brano, nato dalla collaborazione tra Gianna Nannini ed Edoardo Bennato insieme al mago della disco music Giorgio Moroder, un inno epico ed energico che non verrà mai più riproposto dai due dal vivo.

Dal punto di vista meteo, l'estate del 90 è una stagione complessivamente mite e ventilata. Giugno passa gradevole, luglio si fa più caldo al nord, mentre agosto regala frequenti temporali. È un'epoca in cui le vacanze estive sono ancora vere e proprie villeggiature che durano 2 o 3 settimane, addirittura un mese intero, con i padri che spesso lavorano in città e raggiungono la famiglia al mare nel weekend. Le destinazioni preferite? Beh, per chi resta in Italia, ancora la Riviera Romagnola con Rimini e Riccione, poi la Versilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Chi sceglie l'estero inizia a scoprire le Baleari o le isole greche, mentre i primi viaggi esotici a Santo Domingo in Kenya si prenotano sfogliando i grandi cataloghi delle agenzie di viaggio. Si parte a bordo della propria auto con il rito dell'autoradio con il frontalino estraibile da staccare e portare dietro per paura dei furti, dentro cui girano le cassette C90 registrate dalla radio. La musica di quell'anno passa anche da Sanremo. Il festival avviene

0: In spiaggia ovviamente non ci sono smartphone nell'estate del 1990, per chiamare a casa ci si mette in coda alle cabine telefoniche con le monete e i gettoni. Le foto si scattano con i rullini da 24-36 posizioni o con le nuove fotocamere usa e getta della Kodak o della Fuji, sperando di non aver bruciato le immagini al momento dello sviluppo a fine vacanza. Ma l'estate è fatta anche di dettagli di stile e di cura del look. La moda mare vede per le donne ancora costumi sgambatissimi e mollettoni nei capelli, per gli uomini slip stretti o pantaloncini fluo e gel a fiumi. Già, e i capelli?
1: In linea di massima vanno i capelli corti.
2: E gli uomini come si comportano d'estate?
3: Ma io direi che oggi l'uomo e la donna hanno delle esigenze che sono molto simili.
1: No, i colori sono molto caldi, toni molto... L'anno scorso, per dire 2 anni fa, andavano rossi molto accesi. Quest'anno invece si ritorna sul naturale, castani caldi, castani piuttosto tenui, cose piuttosto delicate.
0: Accanto al disimpegno estivo, il 1990 porta con sé importanti scossoni politici e drammatici fatti di cronaca nera. Il 7 agosto, a Roma, avviene il tragico delitto di Via Poma. Nell'ufficio dove lavora viene assassinata la 21enne Simonetta Cesaroni. È l'inizio di un enigma giudiziario che terrà con il fiato sospeso l'opinione pubblica italiana per decenni.
4: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte.
0: Sul fronte dell'informazione e dello spettacolo, ad agosto viene approvata la storica legge Mammì, regolamenta il sistema radiotelevisivo, sanando di fatto il duopolio tra Rai e Fininvest e concedendo la diretta alle reti private. TV negli Stati Uniti arrivano le atmosfere inquietanti di Twin Peaks, serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost che approderà in Italia a gennaio del 1991. Ma nel 90 su Italia 1 debutta la Jalapas Band con Mai dire gol, rivoluzionando la satira del calcio, e Antonio Ricci lancia Striscia la notizia, mentre continua a spopolare la telenovela Topazio, che conosciamo già molto bene. Nel frattempo il paese vive anche la spinta dei movimenti giovanili. Tra gennaio e la primavera le università italiane

0: Vengono occupate dal movimento della Pantera, nato alla Sapienza di Roma contro la riforma Ruberti. Nelle arene estive, nelle sale cinematografiche, si proiettano grandi opere. Il maestro Federico Fellini firma la sua ultima pellicola, La voce della luna. Giuseppe Tornatore festeggia il trionfo dell'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso. E arrivano le anteprime di quello che sarà il fenomeno natalizio.
1: Ho una terribile sensazione. Hai chiuso tutto?
2: Sì.
1: Hai attaccato i timer della luce?
2: Mm-hmm. Cosa potremmo aver dimenticato?
1: Kevin! Ah!
3: Mamma, ho perso l'aereo.
0: Ma la commedia romantica regina incontestata degli incassi mondiali è Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere.
4: Lillian! Lillian! Principessa Lillian, vieni giù!
5: E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?
1: Che lei salva lui.
6: Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno?
7: Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood.
6: Si deve sognare, perciò continuate a sognare.
8: L'estate fa.
9: L'estate fa.

0: Francesco Baccini e Ladri di biciclette, vincitori assoluti del Festival Bar del 1990 all'Arena di Verona, condotto da Claudio Cecchetto, Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Parlando di sport, se guardiamo oltre al calcio, nel 1990 sono tante le emozioni. In Formula 1 si raggiunge il punto di massima tensione nella rivalità storica tra Ayrton Senna su McLaren e Alain Prost, passato alla Ferrari. Un odio sportivo viscerale che culminerà nel controverso e celebre incidente alla prima curva di Suzuka.
1: Ma se non umanamente, come pilota, ti è rimasta della stima per lui?
2: Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada.
3: Chi se no? No, non voglio parlare di lui perché non mi interessa più. Scusa.
0: Nel tennis invece fa il suo ingresso l'estetica fluo e ribelle del giovanissimo Andrea Gassi, mentre nel ciclismo Gianni Bugno compie una storica impresa vincendo la Milano-Sanremo e dominando il Giro d'Italia dalla prima all'ultima tappa. Il 1990 è anche un anno segnato da importanti lutti che colpiscono la cultura e la storia. Il mondo dice addio a icone del cinema e della musica come Greta Garbo, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. e Leonard Bernstein. L'Italia piange grandi maestri come Ugo Tognazzi, Alberto Moravia, Aldo Fabrizi e l'amatissimo ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

0: Mi si consenta di dire, lo dico a tutti, ma soprattutto ai giovani, a me stesso naturalmente, che la libertà non è mai una conquista definitiva. La libertà è un bene prezioso che bisogna difendere giorno per giorno.
1: Buonasera, è morto nel sonno ieri sera, verso le 20. La notizia è stata data stamattina. Recentemente Sandro Pertini citava spesso Shakespeare. Di fronte alla morte soltanto il silenzio, e per questo, per sua volontà, non ci saranno funerali di Stato né esequie in qualche modo pubbliche. Nella sua piccola casa di Fontana di Trevi a Roma, dove Sandro Pertini ritornava ogni sera anche quando era presidente, oggi è stato ammesso soltanto Francesco Cossiga in rappresentanza di tutta la nazione.
2: L'estate del 90 è anche la stagione dei grandi concerti storici. Alle Terme di Caracalla si esibiscono per la prima volta i tre tenori, Pavarotti, Carreras e Domingo, seguiti in mondovisione da 1 miliardo di persone. Nel decennale della morte di John Lennon si tiene un grande tributo a Tokyo con Miles Davis che suona Strawberry Fields Forever. E a luglio Madonna approda allo Stadio Flaminio di Roma con il suo travolgente e criticatissimo Blonde Ambition Tour.
3: Piovono le accuse sulla cantante americana, questa volta imputata di avere offeso la religione. Il servizio è di Ilda Bartoloni.
4: Per Maria Luisa Ciccone, famosa in tutto il mondo con il nome di Madonna, si sono scomodati anche i vescovi italiani, accusando il suo concerto, Blonde Ambition, già in tour per il mondo, di essere blasfemo, di cattivo gusto e povero di contenuti. Lei, una graziosa biondina di 30 anni, è arrivata oggi nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino a Roma. Aereo privato, una scorta consistente, poliziotti e carabinieri mobilitati. In una ressa incredibile, Madonna, che domani terrà il suo primo concerto in Italia, si è concessa ai giornalisti. Non un'intervista, neanche una benché minima risposta a qualche domanda. Madonna ha solo risposto, stizzita, ai vescovi italiani.
2: Nel 1990, fuori dai nostri confini, il mondo sta cambiando. L'11 febbraio, dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene finalmente liberato in Sudafrica. È l'atto simbolico che avvia la fine dell'apartheid.
5: Ecco, siamo di nuovo in diretta con le immagini che ci arrivano da Città del Capo, sono appena uscite, ecco la macchina, le auto che accompagnano Nelson Mandela, che in questo momento viene liberato, esce dalla prigione di Victor Wester, dove è stato rinchiuso per più di 27 anni. Una nuova fase, una nuova era si apre nella storia del Sudafrica e del mondo civile.
6: Ma eccolo, è a piedi, sta
5: eccolo,
6: addirittura scendendo
5: con la moglie.
6: Vediamo
5: con la moglie Vinny.
6: Lui, Nelson Mandela, con sua moglie Vinny, che in questo momento alza la mano per salutare la gente. C'è uno schieramento di polizia. Eccolo qui, il capo dell'African National Congress, l'uomo simbolo della lotta contro l'apartheid, che in questo momento è divenuto una persona libera dopo 27 anni.
2: A Mosca apre il primo McDonald's, Michael Gorbaciov viene insignito del premio Nobel per la pace e mentre le repubbliche baltiche proclamano l'indipendenza avviando il crollo dell'Unione Sovietica, il 21 luglio a Berlino Roger Waters mette in scena The Wall davanti a 160.000 persone per celebrare la caduta del muro. Poco distante, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee sviluppa il primo server World Wide Web. Sta muovendo i primi passi la rete internet come la conosciamo noi oggi. Ma proprio mentre gli italiani stanno vivendo le loro vacanze, il 2 agosto l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait per ragioni di territorio e controllo del petrolio. È l'evento che fa precipitare la diplomazia internazionale verso quella che di lì a poco diventerà la guerra del Golfo.

0: Buonasera, la crisi del Golfo ora è ufficiale. Il Consiglio di sicurezza ha autorizzato l'uso della forza per obbligare l'Iraq a lasciare il Kuwait. La risoluzione è stata votata da 12 paesi, due contrari, Cuba e lo Yemen, un astenuto, la Cina. Questa risoluzione impone all'Iraq il termine del 15 gennaio per lasciare il Kuwait.
1: L'estate del 90 si chiude così, con le bandiere tricolori del mondiale riposte nei cassetti, l'ombra di una nuova guerra all'orizzonte e la chiara sensazione che i dorati e spensierati anni 80 fossero finiti per sempre. Come chiusura di questa puntata abbiamo scelto una traccia iconica. Scritta originariamente da Prince, trova nel 90 la sua versione immortale grazie alla voce struggente dell'artista irlandese Sinéad O'Connor. Con Nothing Compares to You ci salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi, ci risentiamo alla prossima estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Natale, siamo più buoni.
1: Fammi un regalo bello.
0: Guarda, a te ti do uno scontrino vecchio.
1: Grazie.
0: Ah, agli SM58 ti do un pletto, perché questa musica campionata non si può sentire. E a Giovanni Truppi do 2 euro perché è più
2: non posso più uno scrampo.
0: È tardi, devo andare a casa, basta, cinico, buon Natale.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli Israeliti. Così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze.
3: Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Queste parole esprimono un desiderio costante nella nostra vita, il desiderio di salvezza, cioè di un'esistenza libera dal fallimento, dal male e dalla morte. Ciò che il cuore dell'uomo spera viene descritto come un bene da ereditare. Non si tratta di conquistarlo con la forza, né di implorarlo come servi, né di ottenerlo per contratto. La vita eterna, che Dio solo può dare, viene trasmessa in eredità all'uomo come dal padre al figlio. Ecco perché alla nostra domanda Gesù risponde che per ricevere il dono di Dio bisogna accogliere la sua volontà, come scritto nella legge: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso». Così facendo, corrispondiamo all'amore del Padre. La volontà di Dio, infatti, è quella legge di vita che Dio per primo pratica verso di noi, amandoci con tutto se stesso nel Figlio Gesù. Per vivere in eterno, dunque, non occorre ingannare la morte, ma servire la vita, cioè prendersi cura dell'esistenza degli altri nel tempo che condividiamo. Questa è la legge suprema, che viene prima di ogni regola sociale e le dà senso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili. Tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata, al limite dell'idolatria, nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no. E se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché, a parità di condizioni, colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia, avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte. Per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute e a perseguire un bene condiviso senza un elevato costo ecologico. Ed è dalla comprensione di cosa proviamo, di come ci sentiamo, che ricaviamo il principale orientamento e siamo in grado di valutare la convenienza, la bontà e l'utilità delle nostre decisioni. Guardare dentro noi stessi è la strada migliore per creare il mondo che vogliamo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo. Ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi. E quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ti camminiamo.
1: Fidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Mentre ci avviciniamo all'altare del Signore, nostra gioia, riconosciamo che nella nostra vita ci sono ancora ombre di buio, di tristezza, di peccato. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima, sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti, avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti. Così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo, i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
3: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
3: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
0: Ha dimenticato Dio che ti ha generato.
3: Mi resero geloso con ciò che non è di Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è un popolo. Li irriterò con una nazione stolta.
0: Ha dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli disse: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

Se ci soffermiamo un attimo sulla prima lettura, certamente anche la vita del profeta Ezechiele non è stata proprio una vita trionfale, al di là del fatto che è stato esiliato anche lui insieme al popolo, ma il fatto di essere chiamato a porre un segno così evidente come la morte della propria moglie che lui amava, è, diremmo così, una realtà che coinvolge le fibre profonde della vita di un profeta. E questo gesto il Signore lo utilizza perché è quella parola con la quale vuole scuotere il suo popolo per dire: guardate che state per perdere ciò che voi amate di più, cioè la mia casa, la città di Gerusalemme, il mio tempio, perché tutto questo sarà distrutto a causa dei vostri peccati. Diremmo, questo diventa un messaggio veramente forte per richiamare il popolo, eppure anche questo non basta. Quanta fatica facciamo ad accogliere quelle sollecitazioni che il Signore ci fa, ad essere anche noi persone che vendono tutto quello che possiedono, quello a cui hanno attaccato il cuore, per mettersi davvero alla sua sequela.

0: Fratelli, il Signore desidera che diamo a Lui la priorità su tutte le altre cose. Invochiamo la Sua misericordia e il Suo aiuto dicendo: Signore, guarda con bontà il Tuo popolo.
1: Signore, guarda con bontà il Tuo popolo, perché crediamo nell'amorevole pedagogia di Dio e siamo certi di incontrarlo nel momento del dolore e dello smarrimento. Preghiamo.
0: Signore, guarda con bontà il Tuo popolo.
1: Perché i discepoli di Gesù, sapendo che Dio, Dio solo è buono, si dedichino con impegno totale sull'esempio da Lui indicato. Preghiamo.
0: Signore, guarda con bontà il Tuo popolo.
1: Perché chi sente la chiamata a maggiore perfezione non si lasci frenare da cose o persone, ma segua con decisione il Signore. Preghiamo.
0: Signore, guarda con bontà il Tuo popolo.
1: Perché i sacerdoti, i religiosi e le persone consacrate siano fedeli alla

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la Tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nella
0: Chiesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

0: offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo. Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E andiamo, grazie.

Ecco, buona giornata a tutti da Roberto. Ci sentiamo oggi 17 agosto, lunedì, abbiamo fatto uno scambio, domani ci sarà Luisa per impegni miei personali. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Gian Sante, proprio di oggi 17 agosto chiude, diciamo, un po' le giornate di festività di agosto, di Ferragosto. Abbiamo iniziato con i nostri patroni San Fermo e Rustico, poi c'è stata la notte di San Lorenzo, Santa Chiara, per chi abita a Fornovo e non solo a Fornovo, ieri era San Rocco. Oggi, 17 agosto, ci immergiamo nelle ultime due settimane del mese. Di solito dopo la Ferragosto, quando un po' di anni fa cominciava già l'inizio del declino, scusate il gioco di parole, dell'estate, che sappiamo l'estate meteorologica termina il 21 settembre. Ma già dopo la Ferragosto cominciavano i primi temporali e per fortuna stanotte il temporale è arrivato un po' su tutta la Bergamasca, anche noi in pianura, e stamattina si sta decisamente meglio dal punto di vista della frescura, si riesce a respirare meglio e non c'è più quella calura dei giorni scorsi. Speriamo che ci sia stata l'inversione di rotta, che l'anticiclone africano lasci il posto a correnti atlantiche un po' più fresche per darci un po' di sollievo e, proprio caso di dirlo, un po' di respiro. Ma veniamo agli appuntamenti di questa settimana. Già stamattina abbiamo appena ascoltato la Santa Messa, poi ci sarà alle 20:45 la messa in parrocchia. Non sto qua a leggervi i vari appuntamenti di Misano, Masano e Vidalengo, sono tutte le messe già prenotate e prescritte. A Masano 8:30 non c'è stata stamattina, è sospesa, come è sospesa alle 20:45 di domani. Sfogliando un po' tutte le messe durante la settimana, tutte le messe che erano in programma alle 8:30 a Masano in questa settimana sono sospese. Per Masano riprendono sabato 22 alle ore 18. Ecco, ma veniamo alle notizie che riguardano la nostra comunità. Ricordo che inizierà il 18 settembre prossimo corso di preparazione al matrimonio e le iscrizioni in segreteria parrocchiale. Oratorio San Luigi, come sappiamo, è annunciato, rimane chiuso questa settimana. Fin quando sabato 22 rientrerà Don Andrea dal campo al mare, campo estivo a Senigallia. In ogni caso, nel periodo estivo, quando riaprirà sempre dalle 4:30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Ripeto, però, in questa settimana, fino a sabato, l'oratorio rimane chiuso. Viaggio a Roma, la parrocchia propone il viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, formazione e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. Ne avevamo già parlato martedì scorso, vi riassumo velocissimamente le varie tappe: partenza lunedì 5 ottobre, arrivo a Assisi, con la visita più dettagliata ne parleremo quando arriveremo più verso queste date. 6 ottobre, Assisi, da Assisi a Roma, catacombe di San Callisto e visita ai quadri del Caravaggio. Mercoledì 7 ottobre, Roma, udienza dal Papa e poi visita al Palazzo Quirinale, Palazzo del Presidente Mattarella. Giovedì 8 ottobre, escursione a Castel Gandolfo, a Riccia e Grotta Ferrata. Venerdì 9, partenza da Roma per Caravaggio, però prima ci sarà
la possibilità di recarsi alla Basilica di Santa Maria Maggiore e pregare sulla tomba di Papa Francesco. Ecco, la quota individuale di partecipazione, minimo 45 partecipanti, di 900 euro, più chi ha chiede la camera singola 140 euro, più per l'assicurazione facoltativa da richiedere l'iscrizione altri 30 euro. Queste erano le notizie che riguardavano direttamente la nostra comunità. Ripeto, oggi lunedì 17, vi leggo la prossima messa qua in parrocchia, è alle 20.45, a Misano alle ore 9, celebrata da Don Bruno, e a Vidalengo alle ore 18 sarà celebrata da Don Paolo. Ecco, mi portano adesso, purtroppo per delle esequie, mercoledì 19, dopodomani alle ore 9.30, esequie della signora Camilla Pescali, vedova d'Anelli, di anni 85, sala del commiato. Ecco, dopo aver letto tutte queste impegni, vediamo di ascoltare una canzone che riguarda la pace. Papa Leone non smette e non smetterà mai di invocare la pace nel mondo. Questa canzone che parla di pace è sempre interpretata da bambini, possono essere del piccolo coro o altri cori, e questa si intitola La Pace.

0: Ma bravi, ragazzi!
1: Ecco, dopo aver ascoltato questa bella canzone dei bambini che invocano anche loro la pace, vediamo i santi che la Chiesa celebra oggi. Ci sono diversi, ovviamente. La prima che ho trovato è Santa Chiara da Montefalco, che non è ovviamente Santa Chiara d'Assisi che abbiamo celebrato l'11 di agosto. Tanto Montefalco è una bellissima cittadina in Umbria, in provincia di Perugia, dove ci sono anche dei monumenti storici, una bella piazza, un bel duomo, è dedicato proprio a Santa Chiara di Montefalco. Chiara Montefalco, detta anche Chiara della Croce, è stata religiosa italiana. Nel 1881 è stata canonizzata da Papa Leone XIII, già vescovo di Perugia. Ma vediamo in breve la sua vita. Appunto, nasce a Montefalco nel 1268 e muore sempre a Montefalco nel 1308. Canonizzata l'8 dicembre del 1881, appunto, da Papa Leone XIII. Santuario principale, la chiesa del santuario di Santa Chiara a Montefalco, proprio nella cittadina umbra. Ecco, Chiara aveva una sorella e un fratello maggiori, Giovanna e Francesco. Giovanna fondò con l'aiuto economico del padre il reclusorio di San Leonardo, di cui diventò prima rettrice. Le donne lì si ritiravano vivendo in reclusione, pregando, ispirandosi alla regola, non pienamente riconosciuta al tempo di San Francesco d'Assisi. La piccola Chiara restò segnata dall'esempio che la famiglia le propose e all'età di 6 anni entrò nel reclusorio di Giovanna intitolato a San Leonardo, dove trascorse successivi 7 anni. Cresciute nella comunità, Giovanna e le donne del reclusorio si trasferirono sul colle di Santa Caterina, sempre nella zona di Montefalco. Nel 1290 Giovanna chiese al vescovo di Spoleto di facilitare l'istituzionalità della comunità, introdotta con la regola di Sant'Agostino. Con il nuovo monastero della Santa Croce di Santa Caterina d'Alessandria vennero a fondersi i due momenti della storia di queste religiose. Dopo la morte di Giovanna, la sorella, nonostante la giovane età, 23 anni, ne prese il posto. Chiara fu per le suore madre, maestra, direttrice spirituale. Non lasciò scritti, eppure, nonostante la sua vita sia dipanata nella stretta osservanza della regola monastica, riuscì a mantenere un dialogo con il mondo fuori dal monastero. Personaggi illustri come i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, Napoleone Orsini, Francescano Ubertino da Casale, tanti altri, si rivolsero a Chiara per consigli di materia spirituale. Nel 1307 Bentivegna da Gubbio, a capo del movimento dello spirito di libertà, separatosi da un altro movimento, tentò di convincere Chiara a unirsi al movimento spirituale, ma dopo una serie di discussioni e confronti Chiara lo rinnegò, rinunciando e prodigandosi per farlo riconoscere come blasfemo. Nel 1303 Chiara aveva promosso l'ampliamento del monastero, la costruzione della chiesa di Santa Croce con l'approvazione del vescovo di Spoleto. È qui che dopo 5 anni, nel 1308, ormai ammalata, vuole essere trasportata per motivi e trovarvi la sepoltura. Il suo culto è ancora vivo, ancora oggi, nella chiesa attuale del monastero di Santa Chiara da Montefalco, custodisce il corpo incorrotto della santa dentro un'urna d'argento massiccio. I papi cercarono di canonizzarla. Il primo fu Giovanni XXII nel 1334. Il processo di canonizzazione di Chiara subì una lunga interruzione. Fu ripreso soltanto nel XIX secolo per iniziativa di Pio IX, e Chiara fu proclamata santa da Leone XIII, come sappiamo, nel 1881. Ecco, queste erano le notizie di Santa Chiara da Montefalco. Ecco, personalmente mi sono recato a Montefalco, in questo santuario, e vi posso assicurare che è un luogo che, da cui traspare la spiritualità, come tutte le chiese ovviamente, come tutti i santuari, ma è un luogo particolare. Leggendo poi alcuni scritti che ci sono sulle balaustre del santuario, si riesce a comprendere meglio la grandezza del messaggio di questa santa. In breve, un altro santo che la Chiesa ricorda oggi è Sant'Eusebio Papa. Eusebio è stato 31° vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica, che lo venera come santo. Fu Papa solo per pochi mesi, dal 18 aprile del 309 fino alla sua morte. Sant'Eusebio, Papa Calabrese, nasce appunto nel III secolo in Calabria e muore in Sicilia il 21 ottobre del 309. È sepolto nelle catacombe di San Callisto, sebbene attualmente il suo corpo dovrebbe trovarsi nella Basilica di San Sebastiano fuori le mura, mentre alcune reliquie sarebbero conservate nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna. Come detto, elezione gennaio-aprile 1309, insediamento 18 aprile 1309 e muore il 21 ottobre del 309 dopo 186 giorni. Predecessore era Papa Marcello I, il successore Papa Miziade. Ecco, che dire ancora alcune notizie su Sant'Eusebio Papa. Il 17 agosto in Sicilia, anniversario della morte di Sant'Eusebio Papa, che valoroso testimone di Cristo fu deportato dall'imperatore Massenzio in quest'isola, da dove esule dalla sua patria terrena meritò di raggiungere quella celeste. Il suo corpo fu traslato a Roma e deposto nel cimitero di San Callisto. E queste erano delle inserzioni, degli scritti, dei manoscritti trovati proprio in Sicilia. Ecco, se vi ricordate, ecco, chiudo, in un noto film interpretato dal grandissimo attore che era Nino Manfredi, c'è proprio una canzone che inneggia, in una processione, inneggia proprio la protezione di Sant'Eusebio, protezione in un paesino dei Colli Romani. Era una parentesi che mi sono ricordato, è simpatico anche ricordare anche come a livello artistico vengono poi fatti conoscere determinati santi che magari ai più non sono conosciuti. Ecco, prima di passare alla lettura del giornale L'Eco di Bergamo di stamattina, giornale Treviglio di venerdì questa settimana non è uscito, ovviamente per dare modo ai giornalisti di celebrare e festeggiare anche loro il weekend di Ferragosto. Ecco, in attesa di leggervi le notizie sull'Eco di Bergamo di oggi, vi faccio ascoltare un'altra canzone. È dedicato domenica abbiamo celebrato la Santa Messa in ricordo ancora dell'Assunzione della Vergine. La festa dell'Assunzione era il 15 sabato, e a questo proposito vi faccio ascoltare una canzone che è nota a tutti, interpretata da Simone Cristicchi, che si intitola "Dall'aurora tu sorgi più bella".
2: Hai processi bloccati? Dati scollegati?

Ecco, dopo questa interpretazione molto bella, molto sentita, molto partecipata di Simone Cristicchi, veniamo ai titoli dell'Eco di Bergamo di stamattina. Ovviamente, come detto prima, è appena trascorso il weekend di Ferragosto, tante persone sono ancora in ferie, o al mare, in montagna, chi a casa ovviamente, chi è sul lago, ma soprattutto ci siamo presi 2 o 3 giorni di riposo, o comunque di stare insieme magari a degli amici per una grigliata o semplicemente per ritrovarsi. Infatti nell'interno del giornale ci sono vari scritti, vari articoli sulle varie feste che ci sono un po' svolte un po' dappertutto nella nostra provincia. Comunque in prima pagina, taglio alto, basta violenza contro i palestinesi, la voce del Papa all'Angelus di domenica, tutelare la popolazione civile in Cisgiordania e alla comunità internazionale chiede la soluzione dei 2 stati per una pace giusta e duratura. Capoluogo Bergamo, città alta, museo da record, c'era proprio tantissima gente, mentre il vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, parla di che dobbiamo dare ascolto agli ultimi, poi vedremo in dettaglio le sue parole. Purtroppo in pagina taglio centrale un papà è scivolato con la moto l'altro giorno e per lui non c'è stato nulla da fare, lascia una figlia giovane. Ecco, poi vediamo

insieme le notizie principali. I social ci stanno tenendo purtroppo aggiornati sulle guerre Ucraina-Russia, Iran, Stati Uniti e non solo, e poi, come dicevo martedì scorso, nel mondo ci sono 65 conflitti in atto. Ne aveva ricordato anche il Papa prima della festa di Ferragosto. Terremoto in Indonesia, devastante come quello in Colombia, e stamattina, con questa notte, se ne ha ripetuto un'altra scossa in alto mare. Poi la situazione dei migranti a Ceuta, in Marocco, per arrivare in Spagna, anche lì una situazione molto grave, molto particolare. Ecco, pagina 4 c'è proprio il discorso del Papa dall'Angelus, che parla proprio di tutelare le popolazioni creando due stati differenti. Le famiglie sono sotto assedio, le famiglie dei palestinesi sono sotto assedio dei coloni israeliani, l'ONU sta portando del cibo o comunque dei generi di prima necessità. Ecco, poi a Ferragosto, l'abbiamo sentito, anche dei social, sono state sottratte delle tavole preziosissime dipinte da Antonello da Messina. Tutto questo mentre nella città siciliana si svolgeva una processione dedicata all'Assunta, e sappiamo come sono particolari queste loro funzioni. Probabilmente nel trambusto, nel baccano, i ladri ne hanno approfittato. Ecco, come dicevo, le varie iniziative nelle varie città, a Tagliata, che l'abbiamo visto anche in televisione, una strada di libri. Questo per promuovere anche diciamo, la lettura. Una biblioteca a cielo aperto, un vero e proprio evento social, e che ha deciso di trasferirsi grazie allo smart working. È praticamente nell'era digitale, difficilmente uno prende e si legge un libro, ma la bellezza di sfogliare pagina per pagina per scoprire quello che c'è scritto nel proseguo del libro, del racconto di quello che stiamo leggendo, vale di più che cliccare con il nostro ditino sul smartphone o sul tablet o sul computer. E questo proprio la contrada di Tagliata. C'è poi alcune pagine dedicate a San Giovanni XXIII, fotografie tratte dalla sua vita. Capoluogo Bergamo Alta, non c'è bisogno di dirlo, un giorno di Ferragosto è stato presi d'assalto anche i musei, specialmente l'orto botanico, è stato aperto con apertura straordinaria fino alle ore 21, e poi i vari musei di Città Alta con rappresentazioni. Ecco, il vescovo di Bergamo, il volto di Maria contro l'indifferenza. Ha presieduto a Santa Messa l'Assunzione di Santa Maria Maggiore, Bergamo Alta, dal Magnificat, un punto di vista dal basso. Ci chiede di guardare la vita, la storia, con gli occhi di chi soffre. Questo è il messaggio di Monsignor Beschi.

Ecco, purtroppo durante questi giorni di ferie alcune case sono chiuse e i topi d'appartamento non solo ne stanno approfittando. Ecco, bisogna stare attenti e magari se scorgiamo, sappiamo che i vicini non sono a casa, scorgiamo magari i movimenti sospetti, avvisare subito le forze dell'ordine. Ecco, stavo dicendo questo, ci sono due belle pagine all'Eco di Bergamo che parlano proprio di sentinelle contro i furti e degrado. Nel 2024 formalizzati 5 protocolli operativi in prefettura con i sindaci di Crasnigo, Levate, Presezzo, Sottocollina e Ternosisola, in arrivo Cologno Asserio. Nessun pattugliamento ma segnalazioni alle autorità. Ecco, ognuno di noi dal punto di vista della civiltà, del senso civico, dovremmo essere presenti e segnalare se vediamo qualcosa di sospetto. Parla anche di Caravaggio, l'esploit di Caravaggio da 4 a 9 gruppi, solidarietà in crescita e cresciuta, qui coinvolti 350 volontari dopo diversi furti, dai messaggi in chat alle verifiche con la polizia locale, utili anche in caso di blackout. I gruppi di controllo avvicinato sono quasi raddoppiati. Questo fa piacere perché almeno diciamo la nostra città ha degli occhi in più, che non possiamo demandare solo alle forze dell'ordine, il sistema operativo che riguarda anche la sicurezza, ma come dicevo prima il senso civico di ognuno di noi dovrebbe portarci anche ad aiutare segnalando determinate situazioni. Ecco, Cascate del Serio, in 3.000 vedere il triplice salto. Sono state aperte in questi giorni le cascate del Serio, che sappiamo che arrivano dalla diga del Barbellino, i tre salti, presente 3.000 persone in Val Bondione. I prossimi appuntamenti sono il 13 settembre e l'11 ottobre. L'11 ottobre per la Sagra dei Sapori. Ecco, ne parleremo ovviamente quando saremo vicini a queste date per focalizzare l'appuntamento.

Ecco, gli spettacoli sono succeduti negli spettacoli vari, spettacolo importante al Teatro Sociale di Bergamo e poi varie visite guidate. Chiudo con lo sport, la squadra di Bergamo e l'Atalanta si sta preparando per l'inizio della stagione ufficiale che è il 20, giovedì, l'Under 23, Atalanta 23 che gioca qua a Caravaggio, ha giocato la partita di Coppa Italia Serie C, è stata battuta solo ai rigori a Padova, ottima partita infatti, ma soprattutto voglio ricordare che si sono conclusi campionati europei sia di atletica che di nuoto. Atletica l'Italia ha vinto, è arrivata prima, proprio l'ultimo secondo, l'ultimo centesimo. Nella staffetta 4x400 i ragazzi hanno battuto sul filo di lana proprio gli inglesi della Gran Bretagna che sono arrivati secondi. Mentre nel nuoto c'è stato il contrario, proprio per millesimi di secondo la Gran Bretagna ci ha soffiato il primo posto. Comunque, in ogni caso, sia gli atleti nel nuoto, comunque in acqua, sia gli atleti dell'atletica leggera hanno portato in altissimo i colori dell'Italia. È un modo per sentirsi veramente ancora cittadini italiani. Ecco, se l'avete visto, se avete seguito le gare, e orgogliosamente alcuni ragazzi di origine straniera, diciamo adottati, di pelle scura, scusate se uso questa espressione, ma sono cittadini italiani, hanno portato in alto veramente i nostri colori. Veramente un grande applauso a tutti, all'organizzazione e ai loro allenatori. E queste erano un po' le ultime notizie che riguardavano le nostre il giornale l'Eco di Bergamo di oggi. Ovviamente negli ultimi 15 giorni di agosto poi proseguirà, inizierà ancora l'attività sportiva dell'oratorio capitanata dal gruppo sportivo Iris. Ecco, ne parleremo diciamo in modo più dettagliato. Per quanto riguarda il tempo, diciamo così, oggi in pianura forse ci saranno bassa pianura, ci sarà verso sera ancora la possibilità di un temporale, ma è più remota. Nei prossimi giorni, i giorni più, diciamo così, perturbati sono venerdì, giovedì e venerdì, mentre martedì, mercoledì e sabato dovrebbero essere dei giorni di pieno sole, poi domenica e lunedì prossimo ancora una volta con qualche acquazzone. Poi dovrebbe tornare un po' il bello su tutta la provincia. Con questo chiudo il discorso sull'Eco di Bergamo di stamattina e adesso vi faccio ascoltare una canzone per omaggiare quel grande artista scomparso nei giorni scorsi, Francesco Guccini. Francesco Guccini lo conosciamo tutti, ma non tutti sanno che una delle sue prime canzoni che ha scritto, non interpretato, ma interpretata più avanti, lanciata poi dal gruppo storico dei Nomadi con la voce di Augusto D'Aoglio, è Dio è morto. Questa canzone, quando è stata fatta ascoltare per le prime volte in radio, è stata censurata dallo Stato, dal governo italiano. L'ha sentita per caso Paolo VI, definendola un inno alla rinascita dei giovani. Torniamo indietro, siamo negli anni 65, 66, 67, sono gli anni della contestazione giovanile, si iniziava un po' questo cambiamento, e in questa canzone Paolo VI ha visto proprio la voglia dei giovani di cambiare, di rinascere. Infatti una frase dice: Dio è morto e dopo tre giorni risorge. E questa è la speranza dei giovani di cambiare, non dico in tre giorni, ma di cambiare un po' la situazione. Ecco, ve la faccio ascoltare e proprio sulla base
dell'interpretazione di Paolo VI.

dalla voce inconfondibile di Augusto D'Aoglio, dei Nomadi, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone e se ascoltiamo veramente il significato delle parole, non posso che dare ragione, non c'è bisogno che lo dica io, a Papa Paolo VI, che vedeva in questa canzone la voglia dei giovani di cambiare, cambiare in positivo su certe situazioni, che poi a distanza, non so, di quasi 60 anni, forse 60 anni, si ripresentano purtroppo ancora molto più accentuate rispetto e riguardo ai più deboli, ai più ai meno abbienti, ai più fragili. Ecco, ma cambio decisamente argomento parlando di come i giornalisti che si sono interrogati possono aiutare con i loro scritti, con le loro dichiarazioni anche a livello sia scritte sui giornali, sui libri o sui social, sui social media, come possono aiutare a farci comprendere come salvaguardare il creato. È un movimento, tra virgolette, di diversi giornalisti che si chiama Grind, un accordo, c'è un futuro da costruire insieme. Quale rischio, dicono, minaccia la penisola tra frane e alluvioni? Il giornalista può essere la sentinella del creato? Questi si sono interrogati in parecchi. Ma è proprio questo che ci fa pensare. Stiamo vedendo le devastazioni nel mondo. Anche solo in Italia vediamo continue frane, continui smottamenti, alluvioni, incendi. Stiamo distruggendo il nostro ambiente. È un percorso però che parte da lontano. E adesso pian piano vi leggo un po' il perché di questa iniziativa di diversi giornalisti italiani e non solo. Salvaguardare la salute e l'ambiente, formare, informare, comunicando speranza, essere parte attiva di un cambiamento virtuoso e costruttore di un modo migliore da consegnare ai giovani. Con quale atteggiamento affrontare queste tematiche? E c'è l'articolo che ne parla. E sto qua a leggervi le varie domande che si pongono a questo giornalista, che dice: al termine del Giubileo del 2000, se ricordate, il Giubileo del 2000 a Tor Vergata a Roma, c'era una folla immensa con la presenza ancora di Giovanni Paolo II, ormai ammalato, che aveva solo la forza di alzare il braccio e salutare. E proprio da quel giubileo dei giovani del 2000, e sulla lettera apostolica Novo Millennio Inuente, veniva domandata come tenerci in disparte di fronte alle prospettive di un dissesto ecologico. E a questi giornalisti venne ispirata la parola disparte. E ci chiedevano come possiamo noi non rimanere in disparte, ma aiutare la comunità mondiale a salvaguardare il nostro creato. Ecco, sono passati tanti anni e poi nel 2003 al Forum Internazionale dei Giornalisti hanno ripreso un po' questa situazione. Hanno istituito dei studi, dei comitati di studio, dei gruppi di studio per approfondire un po' questo tema. Abbiamo iniziato, dice, un percorso formativo affrontando temi caldi con l'intento di legarli al nostro essere cristiani, impegnati verso una teologia dell'ecologia, esperienze di ecologia nella prospettiva cristiana a confronto con analoghe esperienze laiche, salvaguardia della natura, via della pace, energie rinnovabili, una scelta etica, salvaguardia della salute, salvaguardia dell'ambiente, il grido dei poveri e la salvaguardia

dall'uscita dell'enciclica Laudato Si, i giornalisti cristiani ovviamente si sono interrogati su come aiutare noi a capire la bellezza e la salvaguardia del creato. Ecco, una frase di questo articoletto che vi ho appena letto mi ha colpito veramente. È quella quando dice che dobbiamo essere, salvaguardare l'ambiente per la pace nel mondo. Ecco, io sono convinto, sono convintissimo, e purtroppo i signori della guerra lo sanno, ma fanno apposta a non farlo. Se noi diamo benessere alle popolazioni più povere, non ci sarebbero più guerre, perché ognuno rimarrebbe contento nella sua patria, nel suo luogo di nascita. Vediamo anche noi, quando siamo fuori, siamo via dalla nostra città, dai nostri affetti, ne soffriamo. Proviamo a pensare a quelle povere persone che vengono attirate da una falsa libertà, da un falso benessere, e poi vengono schiavizzate. Perché? Perché manca la politica di salvaguardare il creato attraverso l'aiuto delle persone, delle popolazioni più povere. Ecco, nel 2008 invece Benedetto XVI, nel messaggio per la giornata della pace, ha ricordato la necessità di abitare con creatività e responsabilità il creato. Questa frase racchiude le armi dell'unità, l'umanità a disposizione: creatività per utilizzare l'ingegno, ricercare sempre nuove soluzioni utili a migliorare la vita dell'uomo e costruire una casa comune. Responsabilità che tocca invece l'intimo delle persone e ci fa essere cittadini attenti, consapevoli e proattivi. Ecco, provate a pensare, si parte dal 2000 con le parole di Papa Giovanni Paolo II, si arriva una elaborazione del suo successore Papa Benedetto XVI, per arrivare poi alle encicliche Laudato Si, Fratelli Tutti, di Papa Francesco. Ma Papa Francesco ha solo, tra virgolette ovviamente, raccolto quello che è stato un percorso durato tantissimi anni per regalarci quelle due encicliche, sono meravigliose e ormai sono purtroppo disattese e nessuno se le ricorda più. La ricerca tecnologica e la tecnologia possono essere davvero per risolvere tanti problemi, dalla gestione dei rifiuti, dell'energia, alla pianificazione della città, alla prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici. La tecnologia da sola però non risolve il problema ecologico, senza la crescita della responsabilità personale e il cambio di stili di vita. Facciamo un esempio: se un motore a benzina consente 100 km con un litro, con l'abbattimento di gran parte delle emissioni dell'auto, ma per il calo dei costi le persone intensificano l'utilizzo dell'auto e alla fine il beneficio della tecnologia si esaurisce, perché noi persone, noi cittadini, non riusciamo a capire la capacità di sentirsi in armonia col creato stesso. La tecnologia va al servizio dell'uomo, ma va valutata per la sua sostenibilità, che è complessa e difficile da mettere in pratica. Ecco, le due encicliche, ho parlato delle due encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti, ma c'è anche Magnifica Humanitas, scritta dall'attuale Papa, che dice: l'umanum che unisce le due encicliche citate si manifesta in modo evidente nell'aspetto relazionale alla vita umana. Papa Francesco evidenzia come tutto sia connesso in relazione. Papa Leone invece ricorda che senza la dimensione razionale l'uomo può diventare un accessorio sacrificabile al mito della tecnologia. Ecco, questa associazione, ripeto, la Green Accord, negli anni ha promosso l'idea del giornalista come sentinella del creato, ossia guardia inflessibile, ma anche custode capace di indicare il percorso giusto, la via da seguire, per conservare, come chiede il Papa Leone, agli operatori della comunicazione, voci e volti umani, che sono gli aspetti più immediati della vita di relazione. Ecco, anche Papa Leone XIV.

incontrato l'ultima volta che ho incontrato i giornalisti, ha sottolineato questo aspetto e il loro impegno che deve essere costante nel farci capire a noi lettori la bellezza del creato e come cercare di salvarlo. Chiudo. La sfida dei giornalisti è quella di avvertire la custodia, la cura delle voci e dei volti, non come un fardello ulteriore sulle spalle di chi ne ha tanti e spesso vive in situazioni di precarietà, di stabilità, ma piuttosto come scrive il Papa Leone per la 60ª giornata delle comunicazioni sociali, per custodire l'umanum accogliendo con coraggio, determinazione e discernimento le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e anche dall'intelligenza artificiale, ma senza nascondere punti critici, opacità e rischi, evitando così che le voci siano oscurate dal rumore delle news che si rincorrono e che i volti perdano l'unicità a favore dell'anonimato e della fredda terzietà della tecnologia. Ecco, è importantissimo questo, il rapporto tra tecnologia e salvaguardia del creato. La tecnologia aiuta l'uomo, ci salva. Proviamo a pensare anche ai trasporti, proviamo a pensare anche alla ricerca, ai farmaci che ci hanno aiutato durante la pandemia, ma soprattutto questo non deve essere un motivo di egoismo. Non dobbiamo essere egoisti, perché dice noi, ognuno di noi può pensare: qua vivo bene, quelli che verranno dopo si arrangino. Ma è quello che probabilmente non abbiamo fatto in 50 anni a questa parte, e abbiamo ridotto la nostra terra nello stato che conosciamo. Eventi estremi, alluvioni, frane, terremoti anche, perché io sono convinto che i terremoti sì sono fenomeni geologici, ma tutte le reazioni nucleari che non sappiamo, che vengono fatti esperimenti nel sottosuolo, ne stanno provocando alcuni. E poi l'estrazione incondizionata di gas e di petrolio sta facendo affondare un po' quelli che sono i pavimenti che ricoprono un po' il suolo terrestre. Ecco, qua chiudo perché è un argomento che dobbiamo sentire dentro noi. Dobbiamo essere consapevoli che guardare la bellezza del creato, quando se siamo stati o andremo ancora in vacanza, guardare la bellezza delle montagne, di un bosco tutto verde che ci rapacifica la vista, l'immensità del mare che ci accoglie per un minimo di refrigerio, la bellezza di alcuni scorci delle città d'arte. Ecco, la bellezza del creato ci deve far capire che non dobbiamo distruggerlo. Ecco, prima di chiudere, veniamo insieme a alcuni suggerimenti che riguardano magari questo mese di agosto. Gran caldo, non smetterò mai di dirlo, va affrontato bevendo molto. Il nostro corpo è formato per la maggior parte di liquidi, ha bisogno di essere irrorato, specialmente nei neonati, comunque le persone più piccole, nei bambini, ma soprattutto anche degli anziani, che il nostro cervello ha bisogno di essere bagnato, tra virgolette, di molecole d'acqua per essere sempre in forma. Ma anche tutto il nostro corpo ha bisogno di questo.

chi va al mare con i bambini, ecco, tante volte vediamo vicino agli ombrelloni, quando una famigliola magari prende e va o torna in albergo o in casa verso sera, troviamo di tutto, o carte o meno. Ecco, dobbiamo educare i nostri figli, ma anche noi stessi, che giochi da spiaggia, che non usiamo più borse da mare, gonfiabili rovinate, ciabatte lisse, costumi scoloriti, non aspettiamo l'anno prossimo. Tornate e liberiamoci subito, e poi anche e soprattutto quelli che si lasciano in spiaggia, cercare di tenere pulito il nostro spazio di ombrellone o comunque quello che usiamo per prendere il sole. Questo vale per chi è in spiaggia, vale soprattutto per chi è in montagna. Posso spezzare una lancia a favore, io sono partecipato al secondo campo in montagna con Don Andrea, abbiamo gestito, lui ha gestito soprattutto più di 100 bambini, ragazzi che andavano dalla quarta elementare alla terza media, e quando ci fermavamo per la merenda o per mangiare qualcosa nei prati, l'ordine era quello: non lasciate niente, si porta tutto a casa. Ecco, posso dirvi che è stata una lezione di civiltà, un'azione civica, ripeto, a questi ragazzi che a turno si giravano, e magari se qualcuno aveva dimenticato, non volutamente per distrazione, o una carta o un indumento, ecco, prendilo, dicevano. Ecco, questo perché quando ci alzavamo il prato era come l'avevamo trovato, pulito e adatto perché altri ragazzi, altre persone potessero utilizzarlo. E questo è una parte essenziale di insegnamento, di educazione dei nostri ragazzi. E questo è un appello che faccio per chi porta le famiglie, i bambini al mare, in montagna, al lago, comunque i luoghi di villeggiatura, ma anche passeggiando sul nostro viale nelle vie della nostra città. Non ci sono molti cestini, ma a proposito, perché almeno ognuno di noi si rende conto che non può essere il cestino della nostra città il posto della nostra immondizia. Deve essere un posto che ci può aiutare nel momento del bisogno. Ma diciamo, se usciamo a mangiare un gelato o bere qualche cosa, una lattina di birra, una bottiglietta di birra, non dobbiamo lasciarla in giro o nel cestino che troviamo nelle viette della nostra città o sul viale o in altri posti. Se siamo persone civili, portiamo a casa. Intanto a Caravaggio la raccolta differenziata funziona veramente bene. Ecco, prima di lasciarci, sono quasi 5 alle 10, devo lasciare spazio a Radio Città Nuova in Blu Cremona. Vi faccio ascoltare un'altra canzone di Povia, che si intitola Quando i bambini fanno. Ecco, una bellissima canzone, un testo molto importante, molto, diciamo, provocatorio, ma la bellezza del bambino quando scopre qualcosa di bello, quando è felice, ci rende qualcosa di eccezionale. Ecco, dovremmo essere sempre a meravigliarci di quello che vediamo, soprattutto quando vediamo il creato. La nostra espressione: oh, che bello questo sentiero di montagna, che belle queste onde del mare, è il creato, è Dio che ci ha creato tutto questo. Dobbiamo essere veramente contenti di essere come i bambini e fare. Ecco, ascoltiamo Povia in questa bella canzone.

Eccoci, Roberto vi saluta. Siamo stati insieme in questa ora con questa canzone di Povi e i bambini fanno ho. Vi saluto e veramente dobbiamo fare ho davanti alla bellezza del creato. Ne abbiamo parlato prima, di impegno anche di un gruppo di giornalisti che ci devono veramente aiutare a evitare determinate situazioni. Ecco, Roberto vi saluta e vi dà appuntamento per i prossimi programmi. Il Radio Città Nuova in Biru Cremona, spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio, già domani mattina dopo la Santa Messa delle 8:30. Buona giornata a tutti e buon, diciamo, buon inizio di settimana. Ciao ciao.

0: che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport, l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham chiudendo le gare, in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci, la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alec, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Samira Rocchetti, questo è il team che vi accompagna nella settimana dopo Ferragosto. Buon lunedì, è appunto lunedì 17, ovviamente rigorosamente in diretta dagli studi di Roma per queste tre ore pienissime di musica, notizie, chiacchiere, i vostri messaggi. Se volete potete scriverci già, il nostro indirizzo mail è diretta@radioblu.it. Partiamo subito con un capolavoro dal 1965.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo, e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti, e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
2: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Esatto, inclusi, parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto, dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire, ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi, ma le prova anche qualcun altro.
1: Quindi mi arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con
2: esatto.
1: Un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
2: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli, anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività,
2: sì.
1: Cioè questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità, e persone che partecipano per la gioia di partecipare,
2: esatto.
1: Che danzano insieme ogni settimana.
2: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo, che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande. Adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande, perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, sempre, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Uh-huh. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbi dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo, certo, di diverse,
1: quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
2: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, uh-huh, e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto, uh-huh, verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi, certo, non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro, e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di
1: tutti. A quello
2: che
1: arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
2: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
2: Sì, in genere fine facciamo anno, sì, sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sia artistico, ma anche il percorso personale, mm-hmm, di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, uh-huh, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che vogliamo portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
2: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, mm-hmm, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, mm-hmm, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche
2: questo.
1: Frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: Così l'attenzione all'altro.
2: L'attenzione all'altro, esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono sono contento oggi di essere qui, persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Uh-huh. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
2: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
2: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza diversa.
1: Sì, qualcosa cambia.
2: Qualcosa cambia
1: anche a casa,
2: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
2: Oh, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone diverse,
2: quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Oh, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
2: costanza, sì, assolutamente,
1: delle competenze, delle capacità
2: anche di coordinazione, di equilibrio, di memoria. Ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una
1: non
2: barriera,
1: è una scatola,
2: non è una scatola,
1: non
2: esatto,
1: è un contenitore,
2: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede, a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
2: Esatto. E posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
2: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, tipo stasera abbiamo lezione, che sono stanca perché derivo magari
3: mezza settimana,
2: esatto,
3: la giornata
2: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' faticata, però quando esco, anch'io esco con

0: una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza, e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento. Quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello,
1: anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
0: assolutamente,
1: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
0: Grazie
1: ancora a Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, un seminario in evoluzione, raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ci sono paesi tenuti in vita non solo dagli abitanti e residenti. Abedonia, località in provincia di Parma, collocata nell'area montuosa di cornice tra le valli del Taro e del Ceno, il seminario vescovile rappresenta il cuore pulsante della comunità. In quei locali, ampi ed elevati su più piani, che racchiudono come in un abbraccio il santuario della Madonna di San Marco, si sono formate intere generazioni di sacerdoti. Tra gli allievi più illustri si annovera il cardinale Agostino Casaroli. La memoria storica di questo luogo è Monsignor Lino Ferrari, entrato in seminario nell'ottobre del 1958, quando i seminaristi erano 94.
2: Io sono rimasto per 8 anni fino al termine del liceo, poi per la teologia al Collegio Alberoni a Piacenza. Sono diventato sacerdote nel 1971, proprio qui nel santuario della Madonna di San Marco, perché quell'anno era il 125esimo di fondazione del seminario e il vescovo di allora, Monsignor Enrico Manfredini, aveva voluto celebrare l'ordinazione di 5 sacerdoti che venivano da Bedonia proprio qui.
1: All'inizio degli anni 80 lo scenario è decisamente cambiato.
2: Nell'ultimo anno c'erano 6 seminaristi di cui 5 terminavano il corso di studi e avevano deciso di non rientrare in seminario, quindi era inevitabile arrivare alla chiusura.
1: La comunità inizia ad interrogarsi sul futuro del seminario, un tema che interpella non solo la società ecclesiale ma anche quella civile. Nel 1986, nel corso di un convegno, si arriva alla decisione di proseguire questa esperienza, rimodulandone l'attività.
2: Il desiderio è che il seminario rimanga casa dei sacerdoti della zona, luogo di formazione anche per i nuovi ministeri, il diaconato permanente e poi gruppi vocazionali, ma anche accoglienza di momenti di formazione per ragazzi, giovani. E abbiamo sempre detto che è stato anche un luogo di cultura, soprattutto per questa zona, iniziative culturali.
1: Il seminario di Bedonia conosce una nuova fioritura, come testimonia Don Piero Lezzoli, rettore dal 1997 al 2011.
3: Dal lato pastorale si faceva un servizio sia a livello di parrocchie, sia a livello più vasto anche di vicariato. Si erano fatti a livello di vicariato alcuni convegni sulla pastorale in montagna per vedere cosa poteva essere utile in queste parrocchiette di montagna che sono molto piccole, che andavano spopolandosi, eccetera.
1: I giovani tornano a frequentare il seminario, dove trovano spazi adatti per approfondire la loro formazione in ambito culturale, sportivo, musicale. Una delle esperienze in atto è quella dei corsi di musica diretti dal maestro Matteo Fedeli.
4: I corsi sono aperti, sono questi momenti di studio dove

0: possono venire giovani, giovanissimi studenti per arrivare ad allievi che sono già ad un percorso musicale avanzato e anche neodiplomati. La cosa che io ho trovato appunto in questo luogo un po' davvero unica in questo senso è il fatto che i ragazzi appunto possano, oltre a studiare il proprio strumento, trovare un momento di condivisione con gli altri.
1: Nasce il Centro Audiovisivi, oggi rinvigorito dalle moderne tecnologie. Michele Filiberti è uno dei collaboratori che sostiene questa attività.
2: Questa esperienza del Centro Audiovisivi negli anni, poi per impegni, per persone che sono dovute andare via per lavoro, era andata un po' scemata. Il Covid ci ha ristimolato sotto questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che soprattutto, ma non solo nelle nostre zone, avrebbe fatto piacere alle persone vedere la messa direttamente dalla loro chiesa, vedere il loro sacerdote. E quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa idea, all'inizio con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, quindi un piccolo computer, una connessione neanche troppo veloce. E da lì siamo partiti.
1: Il fiore all'occhiello sono i musei, da quello di scienze naturali a quello sulla devozione popolare, sino al planetario inaugurato nel 1995 dall'astrofisica Margherita Hack. Tutti elementi di attrazione per questo luogo che tiene in vita un'intera comunità.
2: E comunque qui c'è una qualità della vita che è migliore, lo possiamo dire, rispetto ai grandi agglomerati urbani. Quindi se riusciamo ad avere dei mezzi che ci permettono di coinvolgere e raccogliere le persone e farle ritornare anche nel loro ambito naturale, perché non farlo? Questo è un esempio, qualcosa si può fare, in quella direzione qualcosa va fatto.
3: Si sente la chiesa delle persone.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dormi un po', sono sicuro rinascerò. In questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti, io rischierei

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, e sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Donna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
2: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un colpo difficile da superare in questo momento, lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa a Pechino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi, con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Bentornati all'ascolto di Un'estate fa. Sulla nostra macchina del tempo, Samira Rocchetti ed io abbiamo impostato questa settimana la data del 1998. Anno segnato da tormentoni pop, drammatici fatti di cronaca, indelebili ricordi di sport, cinema e spettacolo e grande creatività e innovazione. L'Apple lancia il suo rivoluzionario primo iMac colorato e arriva la prima vera rivoluzione della telefonia mobile. L'estate del 98, infatti, è l'anno dell'esplosione definitiva dei cellulari tra ragazzi giovanissimi. Chi di voi non ricorda il mitico Nokia 5110 con le sue iconiche scocche intercambiabili dai colori sgargianti e l'ossessione collettiva per il gioco Snake? È proprio in questi mesi che nasce la mania degli SMS e la scrittura abbreviata, i vari TVB e la K al posto del CH.
2: The new Nokia phone stands by for up to 11 days, and you can talk for up to 5 hours. And it's the first mobile phone with covers you can change yourself in seconds. The new Nokia, with Nokia Express on covers. For freedom of expression, Nokia. Connecting people.
1: Mentre sui pixel in bianco e nero del Nokia si inseguivano i pallini di Snake, tra i più piccoli spopolavano il Tamagotchi e la prima generazione dei Pokémon sul Game Boy. Sulle strade delle nostre città facevano il loro esordio la stravagante Smart for Two, che le persone iniziavano a parcheggiare in maniera perpendicolare al marciapiede, e l'innovativa e anche un po' contestata Fiat Multipla. In spiaggia invece vediamo qual era il look dell'estate del 98. Per lei slip a vita bassissima con i lacetti, top a fascia, occhiali da sole sottilissimi e allungati, stile Matrix, mollettine per capelli a forma di farfalla e i primi tatuaggi al nenè o il piercing all'ombelico. Per lui pantaloncini da surf fin sotto al ginocchio, canotte da basket NBA per via della febbre da Michael Jordan e le classiche collanine di conchiglie bianche o di legno. La colonna sonora in radio spaziava tra l'Eurodance e la grande dance italiana, che iniziava a conquistare l'Europa con voci straordinarie come quella di Alexia.

0: Oltre alle spiagge e alla musica, il 98 è stato un anno intenso e segnato da drammatici avvenimenti di cronaca in Italia. Nel febbraio del 98 la tragedia del Cermis scuote il paese. Un aereo militare statunitense sfreccia a bassa quota nella Val di Fiemme e trancia il cavo della funivia, facendo precipitare la cabina da oltre 100 metri d'altezza e causando la morte di 20 persone. Pochi mesi dopo, il 5 e 6 maggio, una colata devastante di fango e detriti si stacca dal Monte Pizzo d'Alvano, travolgendo i comuni di Sarno, Quindici, Siano e Brancigliano, in Campania, provocando ben 160 vittime.
1: Queste sono le drammatiche immagini girate dall'operatore Luigi Verusio che testimoniano l'entità del disastro che si sta consumando in Campania. Fiumi di fango hanno sommerso interi paesi causando decine di morti e numerosi feriti e dispersi. Il bilancio provvisorio parla di 8 morti, 44 dispersi, 2.850 sfollati, ma come detto è solo un bilancio provvisorio.
0: Sempre nell'ambito della cronaca nazionale, l'Italia continua a fare conti con la ricostruzione dopo le ferite del terremoto in Umbria e nel territorio di Gualdo Tadino, con scosse che non danno tregua.

0: forte scossa tra il sesto e il settimo grado a Gualdo Tadino e Assisi. Panico, crolli e gente in fuga.
1: Stadio di Gualdo Tadino, ore 18. È l'ultimo minuto della partita sfortunata con l'Ascoli. Un boato, l'ennesima frustata improvvisa, è il panico. Se le facce hanno un senso, queste sono le facce del terremoto. I nervi a pezzi, l'angoscia infinita, la rabbia per questo nemico invisibile e spietato.
2: Non finisce proprio.
3: È una croce che finisce mai, per carità, ce lasci perdere. Che si è esasperati.
1: Qualcuno si sente male, arriva un'ambulanza. Un'altra riparte, le vittime nella paura. La paura è tornata dappertutto qui in Umbria, a Nocera, a Foligno, anche ad Assisi, dove i fedeli sono fuggiti dalla Basilica Inferiore durante una funzione.
4: Sul piano politico ed economico sono mesi di grandi mutamenti. A ottobre cadrà il governo Prodi, cedendo il passo al governo guidato da Massimo D'Alema, e fa discutere animatamente la riforma del Servizio Sanitario Nazionale.
5: Continua a far discutere il disegno di legge delega al governo per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che è all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Il Polo avanza una serie di critiche e annuncia che presenterà delle controproposte.
4: Nel mondo si respira grande speranza il 10 aprile del 1998 con la firma dell'accordo del Venerdì Santo, ponendo fine a decenni di sanguinoso conflitto armato nell'Irlanda del Nord.
6: Irlanda del Nord, accordo storico a Belfast, pace dopo 30 anni di conflitti tra cattolici e protestanti.
7: Il coraggio dei politici e della gente nordirlandese ha vinto. Il primo ministro britannico Blair non risparmia il trionfalismo, ma anche questa volta il suo sorriso inossidabile ha avuto ragione. L'accordo raggiunto dopo un'estenuante trattativa è veramente storico, anche se ora dovrà passare al vaglio di un periodo di transizione irto di rischi e di pericoli.
4: Negli Stati Uniti, nel 98, scoppia lo scandalo Lewinsky, che rischia di far cadere il presidente Bill Clinton. E sempre negli Stati Uniti, il 4 settembre, due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente la società Google, in un piccolo garage a Menlo Park. Ma l'anno 1998 è anche la culla del nostro presente economico.
8: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
9: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
4: Mentre il mondo si preparava ai grandi cambiamenti economici del 2000, nelle radio risuonavano pezzi stravaganti e irresistibili come questo.

0: 1998 è stata sicuramente un'annata memorabile per il cinema mondiale italiano. A inizio anno arriva nelle nostre sale il Titanic di James Cameron, fenomeno senza precedenti che polverizza ogni record di incasso e si aggiudica ben 11 premi Oscar.
1: Mi hanno detto che fosse buono.
2: Dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi. Forza. Adesso vieni su. Ora aggrappati alla ringhiera. Tieni gli occhi chiusi e non sbirciare.
1: Non sbircio.
2: Adesso sali sulla ringhiera. Reggiti. Reggiti. Tieni gli occhi chiusi. Ti fidi di me.
1: Mi fido di te.
0: Nelle sale cinematografiche escono anche pietre miliari come Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, Armageddon, guidato dalla celebre colonna sonora degli Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing, Il culto dei fratelli Coen, Il grande Lebowski con Jeff Bridges nei panni del drugo e la straordinaria parabola profetica di The Truman Show, dove un immenso Jim Carrey regala una riflessione anticipatrice dell'era dei reality show.
3: Hanno imprigionato un bambino.
4: Truman, non si può andare lì!
3: Hanno costruito una menzogna.
5: Entra col sole.
3: Hanno controllato una vita.
6: Io sarò Truman Burbank.
7: Non mi è permesso parlare con te.
3: E questo l'hanno chiamato.
6: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
5: è mentirti.
6: È mentirti.
5: Vai sul primo piano.
3: Spettacolo.
6: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
8: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
4: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
3: La Paramount Pictures presenta
8: Truman!
3: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente, The Truman Show.
0: Il 1998 è anche l'anno della consacrazione di Roberto Benigni. Dopo l'uscita a fine 1997, durante tutto il 98, La vita è bella fa il giro del mondo e a maggio trionfa al Festival di Cannes.
9: Mesdames et messieurs! Mon cœur est époustouflant de ce moment. Et je parle mot pour vous donner tout mon amour. Que j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est?
0: E sul piccolo schermo? In America debuttano serie entrate nella storia come Sex and the City. In Italia esplodono fenomeni giovanili come Dawson Creek e la serie TV Fantasy Streghe. La TV dell'estate del 98 vede anche la leadership incontestata di Striscia la Notizia, l'apice della Jalapas Band del Magli Regol, il Festival Bar condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi, vinto da Vasco Rossi.
10: Quando

0: per gli appassionati di sport, l'estate del 98 è anche l'estate dei mondiali. A giugno scattano in Francia i mondiali di calcio a 32 squadre con la mascotte Footix. L'Italia, guidata da Cesare Maldini, schiera il celebre dualismo tra Roberto Baggio e Alessandro Del Piero e le giocate di Bobo Vieri. Il nostro cammino si interrompe il 3 luglio nei quarti di finale contro la Francia, padrona di casa, finendo ancora una volta i drammatici calci di rigore con la traversa colpita da Gigi Di Biagio.
1: Di Livio, scatta Maldini sulla sinistra, il passaggio è per Di Biagio, posizione di ala sinistra per Paolo Maldini, converge Di Biagio, da Di Livio, largo per Albertini, Albertini pallonetto per Robby Baggio, tiro! Oh! E palla fuori di un niente, occasione d'oro per l'Italia.
2: Grande palla di Albertini, guarda
1: Albertini,
2: al volo
1: grandissimo Baggio, che peccato. Dodicesimo minuto del primo tempo supplementare, Italia vicina al gol con Roberto Baggio, tutto molto bello. Zidane, certo è che quando arriviamo ai calci di rigore sembra un sortilegio, sembra una maledizione.
2: La seconda volta, nel 94 e adesso nel 98.
0: I mondiali verranno poi vinti per 3-0 dalla Francia di Zidane in finale contro il Brasile dopo il giallo sul malore di Ronaldo alla vigilia della gara. Proprio per quei mondiali la colonna sonora planetaria fu firmata da Ricky Martin.

0: state fatte.
1: Non state fatte.
2: Tra i motori, nel 1998 si accende la sfida infuocata in Formula 1 tra le Ferrari di Michael Schumacher e la McLaren di Mika Häkkinen, ma l'eroe sportivo assoluto, almeno per il nostro paese, è ovviamente italiano, è entrato nella leggenda del ciclismo, è Marco Pantani. Il pirata compie la storica doppietta vincendo nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France.
3: Adesso aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana,
4: anche
3: eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra.
2: Sul finire dell'estate, il 9 settembre, arriva una notizia che stringe il cuore di tutto il paese.
5: Buongiorno, edizione straordinaria del TG2, perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti.
6: Un vero genio della musica leggera, certamente un artista che ha fatto scuola.
7: La sua morte è avvenuta in ospedale a Milano, dove era ricoverato da 2 settimane per una grave malattia.
8: A soli 55 anni si è spento, circondato dal riserbo, lontano dai riflettori, come ormai da tanti anni aveva scelto di vivere.
2: Nel corso del 98 se ne vanno anche monumenti come Frank Sinatra, Akira Kurosawa e il creatore di Batman, Bob Kane. Un anno speciale, quindi il 1998, sospeso tra il ricordo dei grandi della musica, l'energia della nuova tecnologia, la voglia di ballare insieme sotto il sole delle vacanze. Ci lasciamo con un brano che domina le classifiche internazionali, la delicatezza pop delle Spice Girls, con una delle loro ballate più amate ed evocative.

terra fulmini. Tu vive me così.

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi che cosa? Per sponsorizzare in realtà.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano. L'uomo sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, Ael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Larissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Il lavoro, cari amici, non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. Di qui la necessità del riposo, della vacanza, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze parleremo insieme a un carissimo amico, a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo con lei di vacanze, di riposo. Nel Vangelo si legge che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché si ha più tempo per ascoltare, per leggere un buon libro, per rilassarsi. È interessante, Don Tullio, che la parola ferie originariamente, ma anche oggi nel linguaggio liturgico, significa giorno dedicato al culto. La ferie, cioè il giorno in cui si fa vacanza dal resto delle attività per dedicarsi ad un'attività diversa, e quindi, come dice la Bibbia, ricordati di santificare le feste. Bisognerebbe dire ricordati di santificare le ferie, Don Tullio.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Mi piace anche così ripensare appunto all'invito di Gesù quando, parlando ai discepoli, esattamente la citazione fatta poco fa: venite in disparte, riposatevi un po'. E dopo giorni di attività missionaria, appunto, Gesù riconosce il bisogno di una pausa, un bisogno, guarda un po', di ristoro, un bisogno di silenzio, un bisogno di staccare, che non è solo un recuperare le forze fisiche, ma anche un ricentramento su di sé, un nuovo equilibrio interiore, un imparare a ascoltare, imparare a contemplare, imparare a ringraziare. Allora le ferie, diciamo così, possono diventare un tempo prezioso per ricentrarsi su ciò che conta davvero. Questo un po' lo vedo anche qua in istituto, insomma, cosa conta davvero? Sono le relazioni, la capacità di riconoscere ciò che si muove dentro di sé, la bellezza dell'incontro, la spiritualità in senso ampio, leggere e rileggere la propria interiorità. Ed è anche vero, insomma, che le ferie, come è stato detto poco fa, un momento fa, appunto, è il tempo delle ferie, è un tempo liberato per essere dedicato a qualche cosa di più alto, questo lo possiamo anche dire. Allora, se la Bibbia ci invita appunto a santificare le feste, è vero che dovremmo imparare a santificare le ferie. E santificare le ferie non significa evidentemente riempirle di impegni religiosi, questo credo che si possa dire, ma viverle, questo sì, con uno spirito diverso, uno spirito più consapevole, uno spirito maggiormente grato. Appunto, significa ad esempio rallentare. Noi viviamo in una società che non ha mai tempo, continuamente spinta dalle molteplici cose da fare, purtroppo il momento della malattia è il momento in cui inevitabilmente si rallenta, e quando si rallenta, questo vale in generale, si impara ad ascoltare meglio se stessi, il proprio profondo, si impara ad ascoltare meglio l'altro, si impara a coltivare relazioni autentiche che molto spesso vengono trascurate perché ci sono 100.000 cose da fare. Significa ritrovare il senso del bello attraverso il contatto con la natura, con le bellezze, con l'arte, con la lettura in senso vero e proprio. Significa anche imparare a aprirsi alla gratitudine per ciò che si ha e per ciò che si è. Noi che siamo cristiani, innanzitutto dovremmo ricentrarci e ricordarci di essere figli amati da Dio. Insomma, questo credo che sia un aspetto non secondario. Imparare a riscoprire il tempo del silenzio, il tempo della preghiera, come tempo nel quale appunto rigenerarsi interiormente. In un mondo, in una società, in una cultura tutta centrata in termini di efficienza, di produttività, il tempo inutile, verrebbe proprio da dire così, dal riposo può diventare maggiormente un atto di libertà, un atto di fede, di fiducia nei confronti di quel Dio che ci è padre, che ci ama, ci vuole bene. Allora le ferie diventano un tempo benedetto da questo punto di vista per ritrovare la pace, la bellezza, per chi è credente, questo incontro profondamente arricchito come questo Dio che ci è Padre.

0: Il periodo delle ferie è un tempo di vacanze per il fisico, ma anche occasione di rinnovamento spirituale, come in diverse occasioni e anche diverse riflessioni la Chiesa e il Pontefice hanno spesso sottolineato. E cito ancora Giovanni Paolo II, per esempio all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore profondo del silenzio. Un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore che ha bisogno del silenzio. Don Tullio.
1: Sono assolutamente d'accordo. Noi siamo, noi occidentali, insomma, ecco, siamo una società incapace di fare silenzio. Banalmente, ovunque non c'è silenzio, anche al supermercato c'è la musichetta che mi distrae in qualche modo, se sono dal dentista ugualmente, questo va

0: forse può anche essere lecito, non lo metto in discussione, ma di fatto noi non siamo capaci di sostenere il silenzio, perché non lo so il motivo preciso, forse un po' ci fa paura. E quanto è importante, per esempio, il silenzio nel momento in cui incontro la persona ammalata. Io lo tocco con mano e non è facile sostenere il silenzio, perché ci riempie di paure, di incertezze, non lo so. Ma il silenzio non è semplicemente assenza di rumore, ma uno spazio abitato. Perché anche nel silenzio, parlo nella relazione con la persona ammalata, anche il silenzio comunica. Non è il momento, l'incontro con la persona ammalata, nel quale ribadire i contenuti della fede. No, c'è anche un momento, uno spazio in cui rimanere in silenzio. L'altro ascolterà sé, io imparo a conoscere maggiormente me nel momento dell'incontro e della relazione, e nel silenzio spesso nasce qualche cosa di nuovo. Si rimane un po' sulla soglia, ecco, mi permetto di dire così, e si trova la possibilità di intraprendere strade e percorsi nuovi. In una società dominata dalla velocità, dalla connessione continua, dalla sovraesposizione mediatica, diventa diciamo così ormai moda dilagante, il silenzio diventa quasi un atto controcorrente, ma proprio per questo, come diceva giustamente Papa Giovanni Paolo II, un atto profondamente necessario. E nel silenzio, perché si definisce credente, può divenire il luogo nel quale ascoltare maggiormente la voce di Dio. In mezzo al rumore esteriore è più difficile ascoltare il Dio che parla nel cuore di ciascuno. È proprio nel silenzio che si impara a coltivare questa vita interiore. È quella dimensione particolare di ciascuno che dà senso alla propria vita, che dà orientamento alla propria esistenza. E forse, io credo, uno dei mali della nostra società appunto sia legata esattamente all'ansia, alla solitudine, alla superficialità dei rapporti e delle relazioni, e credo legati un po' a questa mancanza, difficoltà di vivere il silenzio, una esistenza perciò vissuta in modo molto superficiale e senza radici profonde. Ecco, tutto questo, come dicevo, diventa ancora più significativo quando si parla della malattia, perché la malattia costringe a fermarsi, costringe a guardarsi dentro, costringe a rimanere in silenzio. Pensiamo ai lunghi tempi di silenzio che purtroppo le persone ammalate si trovano costrette a vivere, anche nelle lunghe ore notturne, quando spesso o talvolta la persona fa fatica a dormire per una serie di ragioni. Allora può divenire quello spazio nel quale vivere la preghiera, l'ascolto col Signore, vivere l'abbandono, quindi la fiducia rinnovata nei confronti di Dio stesso. Può divenire un luogo immerso nel mistero, il mistero del dolore, e si può trovare allora nel silenzio questo rifugio, dove non tutto necessariamente deve essere spiegato, può essere spiegato, perché teoricamente riusciamo a spiegare tutto, il vissuto concreto aiuta a dire che è molto più difficile trovare tutto questo. Anche chi si avvicina al malato, lo sappiamo bene, è chiamato a riscoprire il valore autentico del silenzio come carico di significato per ciascuno di noi.
1: Ascoltandola mi è venuto in mente quanto ha scritto un cantautore italiano molto amato da tutti noi, ma anche soprattutto dai giovani, Zucchero, che diceva a proposito del silenzio: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Tullio.
0: Questo è assolutamente vero, ed è anche bello che appunto ci siano dei cantautori, dei cantanti per l'appunto, capaci di leggere e interpretare i bisogni profondamente umani. E quando noi arriviamo a intercettare un bisogno profondamente umano, questo per me è rivelativo della bellezza del Vangelo. Tutte le varie divisioni e i muri che continuamente noi innalziamo spariscono. Perché quando, ecco, una formazione di questo genere, chi l'ha detta? Diventa secondario. È vera, sì, bellissimo. Chi l'ha detto? Zucchero, a maggior ragione. Si può dialogare, si può costruire qualche cosa di nuovo, perché lui ha arricchito me, partendo da posizioni, adesso non posso dire, non conosco più di tanto, però partendo talvolta anche da posizioni differenti, però si trova, quando abbiamo la capacità di dimorare nell'umano, la capacità e la possibilità di dialogare in modo autentico per arricchire sé, l'altro, e mi permetto di dire, la società.

0: riposo e anche generatore di ottimismo e di benevolenza, questo verso il prossimo. San Francesco d'Assisi diceva: chi non vuole riposarsi finirà per essere nervoso e per stancare gli altri, che dovranno sopportare le sue reazioni incontrollate. Don Tullio, anche scegliersi dei tempi di ristoro e di pace è un nostro dovere.
1: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, questo è fuori dubbio. Appunto, come diciamo, il riposo non è semplicemente una pausa dal fare, ma un atto autenticamente umano e conseguentemente spirituale. Ed è vero quel che diceva San Francesco: il cuore, guarda un po', cerca con la sua profonda sensibilità, cerca questo equilibrio interiore, la fraternità, ma è un equilibrio, quindi se è un equilibrio vuol dire che noi possiamo tendere all'equilibrio, non sarà mai pienamente raggiunto, sarà sempre vacillante, però imparare a concedersi tempo di riposo, concedersi appunto un momento di questo genere, diversamente diciamo così si finisce per diventare nervosi. Questo rischio lo corriamo anche noi preti, noi sacerdoti, impegnati a fare 100.000 cose e poi si tratta male l'uno, si tratta male l'altro. Questa è un po' la mia esperienza, mi permetto di condividerla. Quando sono arrivato qua in istituto, non proprio 2 giorni fa, ecco, ho capito sin da subito che sarebbe stato impossibile rispondere a tutte le domande e bisogni presenti all'interno dell'istituto. È impossibile, ma pur la più grande volontà, buona volontà, non si riesce se autenticamente desidero rispondere ai bisogni. Ho imparato che cosa? Ho imparato a staccare, certamente, ho imparato a valorizzare maggiormente, a puntare maggiormente sugli incontri maggiormente necessari che emergevano di volta in volta. Ecco, questo io credo che sia assolutamente importante, perché nel momento in cui noi siamo sufficientemente riposati, allora possiamo pregiudicare la relazione all'incontro con l'altro. Allora a quel punto non è più un problema mio, è un problema anche dell'altro, degli altri che incontrerò. Se tratto male una persona, a parte, come sacerdote, questo non va bene, pregiudico anche il messaggio che desidero portare, il mio buono padre vicino all'altro e quant'altro. Allora imparare a scegliere, anche qui se si riesce, scegliere tempi di ristoro e pace autentica è un dovere, dicevo, se si riesce, perché talvolta penso anche a tante famiglie, tanti genitori, non so come onestamente possono riuscire a trovare uno spazio per un riposo, non lo so, però almeno come riconoscerlo come un bisogno proprio, questo io credo che sia già importante. E nel momento in cui dico a me stesso ho bisogno di trovare un attimo di spazio, un attimo di riposo, non è egoismo, ma è prendersi maggiormente cura di sé, nella consapevolezza che quando mi prendo cura di me stesso, a maggior ragione mi prenderò cura dell'altro che incontrerò, che vedrò. Allora è proprio nel momento in cui riesco a trovare uno spazio di ristoro e di pace, allora impara a coltivare la benevolenza. È nel silenzio, l'abbiamo detto prima, che si impara ad ascoltare davvero. È nella pausa, nel riposo, che si ritrova la forza per ricominciare. Ecco perché il riposo non è pigrizia, non è fuga, forse è un po' forte come affermazione, ma io credo che sia autenticamente un atto d'amore. È un modo per onorare e rispettare la propria umanità, un modo per amare e rispettare l'umanità degli altri. È un tempo sacro, allora, il momento del ristoro, in cui si impara a rallentare per vedere meglio sé, vedere meglio l'altro, imparare a vedere maggiormente in profondità se stesso. Allora riposare io credo che sia davvero innanzitutto e particolarmente un atto, un gesto di saggezza e di cura per sé e per l'altro.
0: Don Tullio, io la ringrazio per essere intervenuto, per le belle cose che ci ha detto. E non mi resta che augurarle buone vacanze, ma ci ritroveremo presto.
1: Volentieri, buone vacanze anche a voi. Grazie.
0: E a lei, sta lì all'Istituto Tumori, porti il mio e l'abbraccio di tutti gli ascoltatori ai nostri fratelli ammalati.
1: Vol- Volentieri, volentieri. Vi accompagno con la preghiera, questo sì.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Egua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte, lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Pierachille Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte, lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
3: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcuna allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito al sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
5: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursioni rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. Le conventenne di origine africana è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
6: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua, prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica a Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
7: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi una puntata, oserei dire, speciale, perché parliamo di un evento molto particolare per Cremona, un evento nuovo. Parliamo di uno spettacolo che si intitola La potenza della fragilità e lo facciamo con Mattia Cabrini, il regista.
8: Benvenuto, buongiorno.
7: Anzi bentornato direi a Torrazzo con Vista. E Giorgia Magagnoli dell'Associazione Giorgia.
9: Ciao a tutti, grazie dell'invito e parliamo della potenza della
7: fragilità. Siamo pronti. Abbiamo scherzato prima, l'Associazione Giorgia non porta il tuo nome, ecco, no. Cioè, anche se è lo stesso.
9: Io sono solo Giorgia, la Giorgia era un'altra,
7: poi ci Giorgia
9: Calabrini.
7: Ci racconterai magari meglio il contesto. Quindi abbiamo i nostri ospiti, abbiamo già dato il titolo dello spettacolo che, di cui parleremo poi durante la nostra puntata. Ci resta solo una cosa da fare. Ci affacciamo. Allora, dicevamo, parliamo di uno spettacolo che andrà in scena tra poco più di 10 giorni, alla data di uscita della puntata. E, c'è tensione.
9: Sì.
7: E, da dove nasce questo spettacolo? La potenza e la fragilità nasce di fatto da un volto, che è quello che troviamo anche in locandina, ma lascio raccontare a voi, decidete voi chi comincia.
9: Allora, la potenza della fragilità in realtà nasce quando è stata fondata forse l'Associazione Giorgia, però in questo caso nasce dallo spettacolo dell'anno scorso. Gianluca, grazie al suo bellissimo libro, ci ha chiesto di colmare il vuoto che Chiara ha lasciato e ci ha chiesto di abitarlo e da questo è nato uno spettacolo, una storia Chiara, che ha visto impegnata l'Associazione Giorgia appunto e la compagnia dei piccoli e ha voluto raccontare Chiara con le parole del papà, di papà Gianluca, e l'anno scorso al Filo abbiamo appunto intrapreso questo cammino che prosegue quest'anno con la potenza della fragilità. È proprio vero, la fragilità racchiude in sé una potenza e devo dire che il teatro inclusivo, anche se dopo 8 anni e mezzo che faccio parte di questa compagnia, mi chiedo chi includa chi, perché in realtà quando arrivi lì e sali su quel palco ti accorgi che a popolarlo sei tu e tante persone diverse da te, speciali. Che hanno sì delle fragilità, ma tu ti accorgi delle tue, quindi tu porti le tue e tutti insieme le condividiamo. E quello che porto a casa tutte le volte, tutti i martedì e tutte le volte che ci incontriamo, perché comunque ci vediamo anche al di fuori del teatro, sono i valori che comunque rappresentava Giorgia e che sono incarnati adesso in tutti i ragazzi, tutte le persone che popolano quel palco. Quindi la verità senza filtri, senza maschere, anche se siamo a teatro di maschere ne mettiamo, e in questo Mattia ci aiuta tantissimo, la libertà di esprimerci, e loro ti insegnano veramente questa semplicità nel liberarsi, nel fluire, che tu non hai, io non ho. Quindi arriviamo da un agire quotidiano dove ci carichiamo di rigidità, di costrutti, di un dover essere, perché nei contesti o lavorativi o familiari, insomma, non possiamo sempre essere noi stessi. Ecco, lì lo siamo senza giudizio, e questa è proprio la potenza, il coraggio di essere presenti, il coraggio di essere lì, e questa cosa la impari e cerchi di portartela a casa ogni volta. Poi almeno io non sono tanto brava, per cui i refresh dei martedì mi servono, e quest'anno proprio la urliamo con questo spettacolo teatrale che vuol proprio lanciare questo messaggio di dignità e di voglia di vivere proprio una vita dignitosa, e questi ragazzi e noi, perché alla fine ripeto siamo tutti fragili a modo nostro, dobbiamo riuscire a superare i limiti che ci sono, o quantomeno spostarli un po' più avanti, e lo facciamo coinvolgendo la cittadinanza e sensibilizzandola al significato di fragilità e di disabilità.
7: Mattia, ce lo accennava Giorgia, Nasce questo spettacolo già da un'esperienza l'anno scorso, da una storia Chiara. Ci dai una panoramica su Chiara?
8: Sì. Io ho conosciuto Chiara proprio attraverso un laboratorio di teatro, quindi lei partecipava sempre con grandissima puntualità e una grande disponibilità. Cioè, io ricordo di lei il posso andare, cioè ogni volta che c'era un gioco, un esercizio, un'improvvisazione, io spiegavo: adesso ragazzi faremo questo, chi vuole può andare, proporre un'idea, e lei mi guarda e dice: posso andare. C'era questa voglia di andare sul palcoscenico e di giocare, e quindi poi era veramente geniale, no? In alcuni aspetti, però era fortissimo questo motore del dire sì, che spesso invece in chi partecipa in un laboratorio è un po' frenato, perché chiaramente c'è sempre un po' il no, ma non vanno, ma non sono capace, no, ma ho paura, no, cosa faccio? E invece questo atteggiamento positivo nel senso di dire sì è diventato per me un motore per andare a incontrare poi questi segmenti di città e proporre loro questo gioco, in maniera tale che diventi un'esperienza non solo per il pubblico, che chiaramente vedrà lo spettacolo, come diceva Giorgia, ma per gli attori, cioè portare delle persone sul palco diventa nutriente per loro, provargli a far sperimentare questo, sì, dai, giochiamo, proviamoci.
7: Per come abbiamo conosciuto Chiara, credo che le relazioni siano una parola chiave, no? Cioè è riuscita a tenere insieme mondi molto diversi tra loro, molto lontani, e a farli incontrare nella sua persona. E secondo me è molto bello che questo succeda ancora, cioè ancora di più, no? Si esaspera forse questo aspetto nello spettacolo.
8: Sì, assolutamente. Un altro aspetto di Chiara, che ricordo volentieri, era il suo andare al centro. Tu quando, sì, fa sorridere perché in base a dove un attore si mette, no? Al centro del palcoscenico, ai lati, ai margini, sul fondo, in prima o in proscenio, capisci delle cose. Però non era un centro, come dire, egocentrico, no? Di quello che va là, perché adesso ci sono io. Ma era una sorta di centro di attrazione che diventava poi per gli altri uno stimolo ad andare, no? Quindi un appoggio nel gioco che poi si sviluppava. E in questo caso nello spettacolo è accaduto così, cioè la possibilità di ospitare in scena giornalisti, sportivi, insegnanti, studenti, e poi la cosa andrà avanti anche nei prossimi anni, mi ricorda un po' quella dinamica, cioè di tornare verso un centro che poi è il palcoscenico, ma il palcoscenico alla fine è specchio, no? Di tante cose, quindi è bellissimo vedere come si mescolano questi mondi che tu dicevi, delle bolle, no? Delle bolle di umanità che si guardano. Mi ha fatto una prova recentemente, una delle prime con tutti i gruppi, e c'era già un'atmosfera, per quanto io fossi completamente agitato, perché è uno spettacolo che ha una dimensione d'opera lirica, bisogna tenere d'occhio mille cose, però ecco, poi guardando l'umanità, no, di queste persone che sono sedute in quinta e guarda e si guardano, eccezionale. Sì.
9: E fanno il tifo l'uno per l'altro, anche. Persone mai conosciute, quindi, che abbiamo visto, magari qualcuno sì si conosceva, però il fatto di essere lì e di condividere un progetto importante. Mi fa sorridere quando racconti di Chiara. Io Chiara l'ho conosciuta, se posso, ero alle elementari ed ero seduta da sola alle lezioni dei rappresentanti di istituto, ero lì in via Manzoni, in via Decia, e lei arriva con Anna, che era l'insegnante di sostegno, e si avvicina, molla l'insegnante, viene lì e si presenta e dice: io sono Chiara, tu chi sei? Ho detto: io sono Giorgia. E ha saltato Papa e Ciccia, che era il laboratorio che si faceva a scuola. Lei è stata di fianco a me tutto il tempo, mi ha detto che lei era la figlia del sindaco e poi ha voluto sapere tante cose di me: e il tuo papà cosa fa, e che lavoro fai, perché sei qua, come si chiama la tua bambina, perché mia figlia era in prima elementare e lei in quinta. Però è stato un incontro fenomenale, spiazzante, e quella era Chiara, voglia di relazionarsi, di stare in gruppo.
7: Questa voglia di relazionarsi la state vedendo anche tra le persone che sono in scena, che dicevate non si conoscono tra loro, cioè sta funzionando come acceleratore di relazione, come...
8: Allora, secondo me sì, anche perché vedo che le persone sono persone che vengono da delle vite ovviamente quotidiane, che sono quelle di tutti, quindi faticano a dire adesso nei miei impegni lavorativi, familiari e quant'altro dedico 2 ore al teatro, a venire alle prove, cioè non è gente che ha scelto un corso di teatro piuttosto che fa l'attore, e quindi c'è sempre un po' questo inizio dove si arriva trafelati, no? In un tempo che è ritagliato da delle agende che chiaramente l'insegnante, ma tutti i lavori. Però poi un modo di andare via, di salutarsi che è diverso, no? In cui ti dicono grazie per questa ora e mezza, per queste 2 ore in cui io non ho fatto niente di eccezionale, se non essere stati lì con loro e avergli dato la possibilità di parlare di un tema come quello della fragilità e di guardarsi reciprocamente. Quindi tu dici acceleratore di relazioni, mi sembra la parola giusta. Sì, sì, è proprio qualcosa che le facilita, le accelera e le rimette un po' al centro.
9: È una sorta di anche di divulgazione emozionale, se vogliamo dire, perché effettivamente tu sei lì e partecipi a un qualcosa che in fondo ti tocca, cioè tu sei stato alunno, hai avuto relazioni con gli studenti, hai fatto degli sport e ti accorgi che quella è vita vera, per cui partecipi allo spettacolo in maniera presente, quindi sì, secondo me.
8: Sì, e la cosa bella è che è gente comune, ancora una volta a me affascina molto questo, no? Uscire a volte dall'impostazione del teatro e quindi da degli attori formati a cui chiedi delle cose, ma ritrovarsi in scena delle persone che ci arrivano con quella meraviglia, no? Con quello stupore che è tipico del bambino ma che tu vedi nell'adulto, e quindi è veramente per tutti, cioè non è prendiamo quelli portati o quelli che hanno un po' l'amicizia con Chiara piuttosto che con le associazioni coinvolte, ma è davvero una cosa che può risuonare in tanti e in tante.
9: Anche perché è una dimensione priva di giudizio, quindi tu veramente sperimenti una realtà e, ripeto, una dimensione dove ti senti libero di esprimerti e di lasciarti proprio andare, fluire. E ognuno lo fa a suo modo, quindi se Mattia ci chiede, non so, di essere farfalla, io sarò farfalla Giorgia, la Sara sarà farfalla Sara, Remigio farfalla Remigio, e saremo tutti diversi ma speciali, non c'è un giusto, uno sbagliato, si va e, come dice lui, si gioca e si sta insieme, perché comunque la rete relazionale che c'è tra di noi, che si forma, è veramente
8: chissà come sarà
9: forte.
8: Questa scena delle farfalle,
9: ma bellissima. Oh, spoilerato,
8: non si può dire.
7: Dici qualcosa diteci qualcosa sullo spettacolo, se si può.
8: Sì. Allora, si intitola La potenza della fragilità, che è un titolo di una trilogia, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di andare avanti con questo discorso. Allora, ci sono dei temi nel teatro che in realtà sono delle catene montuose, cioè faccio sempre questo esempio, no? È come se tu dicessi vado a fare una gita su Monte Baldo, benissimo, cioè ci vai in giornata, scendi, ma a volte dici voglio trattare il tema delle Alpi, ok, ti serve una vita, ecco, la fragilità è un po' così, quindi l'idea di prendersi del tempo è un po' per questo motivo. Però bisognava dare dei sottotitoli. L'inverno, il suono apparente, è il primo sottotitolo, perché il tema del tempo è il primo tema importante, cioè un andare avanti, e quindi l'inverno è il tempo della morte, dove di fatto la natura sembra morta, ma in realtà sta solamente riposando. E quindi c'è questa potenza, cioè questa natura in potenza, questa vita in potenza, che viene raccontata attraverso i costumi e le scenografie, cioè il clima dell'inverno per me racconta questo. Poi ci sono due personaggi, che sono un lui e una lei, che potrebbero essere un padre e una figlia, ma anche due fratelli, ma anche due amici, ma anche due amanti, che si stanno cercando, e c'è questa continua

0: ricerca, a me ricorda molto il Cantico dei Cantici come modalità, se lo conoscete, cioè quel dialogo tra un lui e una lei che si vogliono bene e che attraversano un mondo, e questo mondo è il teatro, e dentro questo teatro incontrano dei personaggi. I personaggi in realtà non sono i giornalisti, gli sportivi, ma sono appunto segmenti di umanità che poi lì dentro però diventano altri personaggi. Quindi questi incontri poi determinano il cambiamento e il ritrovarsi di lui e di lei. Ci sono le musiche che accompagnano tutto questo, che sono state scritte da Giacomo e Tommaso Ruggeri, che ha fatto un lavoro di composizione eccezionale, basandosi proprio su delle idee e poi su dei video che io gli mandavo delle prove. Ci sono le scenografie e i costumi di Giulia Cabrini e Antonio Spada, che hanno ridisegnato i personaggi, più di 80 persone, quindi un lavoro davvero enorme.
1: Altro che l'opera.
0: E poi c'è tutta anche la parte tecnica, insomma, la Compagnia dei Piccoli si è data molto da fare per vestire questa poesia, ecco.
1: E si va in scena al Ponchielli.
2: E si va in scena al Ponchielli il 7 maggio. Quindi accorrete
1: luminosi,
0: portate, sì, delle torce.
2: No, ecco, ho spoilerato un'altra cosa. Tu hai spoilerato un'altra cosa.
1: Se non l'avessi detto.
2: Veramente. Vabbè, accorrete numerosi, perché ci sono pochi posti.
0: Sì, è un segno anche questo, che il teatro,
2: la risposta è stata,
0: come dire, quello che viene considerato a Cremona, perché per me è davvero il Teatro Ponchielli, il garage di casa, il ponte di Po, può diventare un teatro meraviglioso, cioè non è che io non ho tutta questa ansia rispetto al Ponchielli, però c'è un rispetto, no, rispetto a un teatro che è il teatro, no, della città. E il fatto che il teatro abbia detto di sì ad un progetto di questo tipo è bello, perché ospita la città, va in scena la città, ecco.
2: Beh, noi siamo un po' agitati, siamo al Ponchielli.
0: Saresti agitati comunque.
2: Anche tu sarai agitato, ma perché le dimensioni ovviamente sono diverse. Noi siamo abituati a lavorare al Monteverdi in un contesto più piccolo, più intimo, e siamo molto abituati a stare vicini, molto vicini, per cui dobbiamo, ecco, come dice lui, occupate lo spazio, girate tutti gli spazi.
1: Le solite cose che dice Cabrini,
2: sì,
1: insomma,
2: solite cose. Sì, coprite i buchi. dobbiamo imparare bene a amministrare il tempo, perché effettivamente le musiche ci dettano un ritmo, però insomma siamo... Non vediamo l'ora di metterci in gioco.
0: C'è tutta la macchina teatrale, quindi la musica è composta ad hoc, quindi a quel tempo lì, il costume, la prova costume cucito apposta, cioè che è tipico del teatro. E quindi vedere che ci sono anche delle maestranze che lavorano per te dà valore. Ecco, non abbiamo preso quello che avevamo nell'armadio, certo, per portarlo lì, tanto il messaggio è bello. No, no, è un messaggio che ha bisogno di essere
2: strutturato,
0: sostenuto da una parte artistica. Ecco.
1: Certo. C'è forse un aspetto che tante volte viene sottovalutato, ma quanta professionalità c'è dietro un lavoro che si pone a volte come amatoriale, come, esatto, uno spettacolo per valorizzare un tema sociale, prettamente umano, vorrei dire, ma quanto lavoro ci sta dietro davvero?
2: Quanto lavoro ci sta dietro?
0: Sì, tantissimo, tantissimo. Poi è chiaro che in un spettacolo di questo tipo si parte anche un po' dalle persone, cioè sono persone che hanno detto vengo, e a un certo punto io gli ho detto ok, tu ti metti lì, cioè come quando fai magari la regia di un testo classico che, certo, hai già in mente un progetto e quindi gli puoi chiedere delle cose. In questo caso comunque era interessante chiedere cosa fosse per loro la fragilità, e quindi un'idea c'era, però questa idea si doveva scontrare con loro, e poi bisognava scrivere e tagliare, insomma, c'è una cura di tutto questo.
2: Poi il lavoro che viene fatto comunque durante l'anno di improvvisazione aiuta anche a costruire, quindi Mattia, Maddalena, Esther sono presenti e annotano tutto quello che succede sul palco durante l'anno, durante le prove, perché vengono fuori messaggi e situazioni interessanti che poi giustamente il lavoro del regista è quello di rielaborarlo e
0: sperare che abbia una coerenza.
2: Certo, sempre.
1: Su questo
2: coerenza.
1: Siamo fiduciosi.
2: Sì, sì.
1: Ci dicevate che però c'è una progettualità a lungo termine, no?
2: C'è una progettualità, sì, perché come ho detto siamo partiti dall'anno scorso. L'anno scorso in teoria era l'autunno.
0: In teoria perché non l'avevamo deciso, però era chiaramente uno spettacolo l'autunno, che raccontava una perdita.
2: Perdita.
0: Quindi,
2: esatto,
0: è vero che anche questo incontro con Chiara è stato l'innesco, ma adesso non è anche questo secondo me è molto bello da dire, non è lo spettacolo su. Chiara, no? Dal punto di vista biografico, è uno spettacolo che nasce da quell'esperienza, dal libro, e poi ciascuno ha lavorato su dei pezzi, la distanza, il bacio, lo sguardo, l'abbraccio, cioè su dei temi che sono andati a svilupparsi poi con loro e che andranno avanti negli anni con altri gruppi, altri forze gruppi dell'ordine, imprenditori, maestre d'asilo, cioè ci sono tanti gruppi.
2: Sì, in realtà che fanno parte, come dicevamo, della città, della vita di ognuno di noi, perché è uno spettacolo che racconta la vita, quindi dobbiamo coinvolgere e sensibilizzare comunque la cittadinanza a una tematica che è molto importante.
1: Quanto valore ha per l'associazione essere parte, anzi insistere su questo progetto?
2: Allora, è importante anche perché se pensiamo che l'associazione nasce in ricordo di Giorgia, un ricordo che non poteva, non doveva essere personale da ricacciare in un passato. Giorgia nella sua vita ha iniziato e percorso un cammino che doveva continuare, per cui amici, persone fantastiche e familiari hanno deciso di fondare l'associazione nel 97 e nel 2007 è nato appunto il teatro inclusivo, che racconta e concretizza quelli che sono i valori di Chiara, quindi la sua dedizione all'altro, senza grandi cose. Lei stava lì, quindi dedicava il suo tempo, l'ascolto, il suo sorriso, e mi fa sorridere, ecco, nel libro che hanno scritto su di lei, parlano della sua carrozzina, perché lei nella malattia ovviamente non è più riuscita a camminare, anche se all'inizio cadeva, si rialzava, quando non è più stata capace ha accettato la carrozzina, definito come il mezzo d'assalto, e a me questa immagine di lei, guerrafondaia, in senso ovviamente senso dell'amore, bello, esatto, certo, in senso più bello, l'ha portata con determinazione veramente ad accostarsi a fragilità di tutti i tipi, quindi tossicodipendenti, prostitute, carcerati, perché lei sosteneva che nella fragilità siamo tutti uguali, quindi non c'è il ricco, non c'è il povero, non c'è il bello, non c'è il brutto, e in questo bisogna sostenersi. Lei aveva una forza, una fragilità esteriore, ma una potenza, appunto, che è riuscita a dimostrare, e non poteva finire così, per cui l'associazione Giorgia si è rimboccata le maniche e ha deciso di concretizzare nel quotidiano delle azioni che servissero proprio a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza a questo tema e offrire anche un aiuto concreto, non solo umano ma anche economico, quindi sostegno a persone fragili, a famiglie che vivono la fragilità attraverso appunto iniziative, attraverso la vicinanza con altre realtà cremonesi, e il teatro appunto è una di queste.
1: Il tema fragilità, Mattia, mi sembra incroci anche un po' la storia della Compagnia dei Piccoli nella sua essenza, cioè una compagnia che per definizione si definisce dei piccoli e si identifica con una formica.
0: Sì, ed era proprio questo il pensiero dietro, cioè non fare un teatro per bambini come a volte si pensa, ma partire dal piccolo, perché dal piccolo si possono fare delle rivoluzioni, no? Io dico sempre, ahimè, che i grandi della terra fanno spesso dei pasticci e i piccoli invece dal basso, da sotto, riescono a ricostruire, ecco, dei pezzi. Quindi questo tenere insieme ciò che è culturale, ciò che è artistico, ciò che è sociale, che a volte nella nostra testa sono un po' cose scisse, quindi c'è il sociale, c'è l'artista, c'è il culturale, in realtà nella nostra esperienza, nel nostro lavoro stanno insieme, cioè sono come ingredienti della stessa ricetta, no? E quindi tutto va a nutrire quello che è la vita di un artista, ma di uno spettatore, ma in realtà poi di una città, ecco, quindi.
1: E poi questo credo si concretizzi nel teatro anche. Cioè, no?
2: Sì, il teatro. Se possiamo dire, cioè, teatro, inclusività, teatro, associazione Giorgia sono un po' uno il moltiplicatore dell'altro, quindi vivi, sperimenti un'esperienza del noi che nel quotidiano non vivi, cioè ti accorgi, come dice lui, c'è un'integrazione che effettivamente quando sei lì respiri, palpi, per cui tu arrivi a teatro e sei accolta dalla meraviglia della Sara che urla a tutti che sei arrivata, Remigio che ti dà la pacca sulla spalla, Matteo che arriva con la sua vocina timida e ti dice come stai, cioè neanche in casa a volte mi chiedono come sto, e quindi tu ti senti proprio accolta e parte integrante di una famiglia, di un progetto.
1: Allora, innanzitutto grazie di essere stati con noi.
2: Grazie.
1: Ringraziamo in diretta anche Filippo Gilardi, nostro coordinatore, che è grazie. Anche lui parte dello spettacolo.
0: Esatto, è un attore.
1: Ovviamente non voleva che lo dicessimo, ma tanto non è qui, quindi ormai l'abbiamo detto. Quindi grazie a Mattia Cabrini, Giorgia Magagnoli di essere stati con noi. Tanta merda, perché vabbè, non lo possiamo dire,
0: si può dire.
1: Bisogna certo. necessariamente per lo spettacolo. Ci sono ancora alcuni, ma pochissimi posti ancora in loggione.
0: In alto.
2: Correte.
1: Sì, sì.
0: Sì, ma vale la pena esserci, sì. È una cosa abbastanza unica.
1: Senza dubbio.
0: Adesso non lo dico perché ho fatto, perché cioè, ci sono dentro.
1: Non lo dico perché sono regista.
0: No, è un'occasione, dai, un'occasione.
1: Lo sappiamo, davvero. Grazie di averci raccontato e di averci dato questa preview sullo spettacolo, ma soprattutto di averci raccontato tutto quello che ci sta dietro, che forse ha ancora più valore dello spettacolo in sé. Quindi grazie davvero. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'orto del sorriso. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Sono circa le 9 del mattino. Siamo su un autobus che dal centro di Ancona sta andando verso la parte alta della città. Accompagniamo Andrea al lavoro. Lui si tiene stretta al collo una medaglia che attira l'attenzione degli altri passeggeri. L'ha vinta ad un talent show al campo estivo da cui è appena tornato.
2: Salve! Ciao! Ciao! Posso servirli io?
1: Anche una volta arrivato a destinazione, la medaglia resta l'argomento principale di conversazione con le persone che vengono a comprare. Il martedì è giorno di apertura al pubblico per l'Orto del Sorriso e lui è uno dei commessi.
3: Il progetto Orto del Sorriso nasce a Iesi 7 anni fa. Poi 4 anni fa, quando il vescovo di Ancona Osimo ha acquistato questa struttura dei padri Saveriani, ha chiesto alla Caritas di poter fare un progetto solidale in questi terreni. Siamo partiti con l'idea di creare una cooperativa. Il progetto è un progetto di agricoltura sociale che prevede l'inclusione sociale di persone svantaggiate.
1: Andrea Tondi, il

0: direttore dell'orto, ha voluto fortemente l'inserimento dell'altro Andrea in questo progetto.
1: Sentite le belle cicale che ci sono, signori. Questo è dove noi coltiviamo tutto, dove i miei amici contadini lavorano.
2: Allora Andri, raccogliamo quelli rossi, quelli sì. Più rossi come sempre, andiamo a vedere qua.
3: Io e mia moglie veniamo dal volontariato con la disabilità da circa 30 anni. Nel nostro percorso di volontariato con Carovana abbiamo conosciuto Andrea circa 25-30 anni fa. Tutte le persone che vengono all'orto io penso che debbano dare un valore aggiunto alla nostra cooperativa. Non deve essere un lavoro di pietismo, ma deve essere un lavoro in cui vengono messe in luce le abilità residue delle persone, che spesso sono molto grandi. Chi viene da noi e vede un nuovo modo di integrazione fattibile, reale, credibile, sicuramente rimane affascinato dal nostro progetto e spesso, oltre a scegliere di essere il nostro cliente, sceglie anche di diventare il nostro volontario.
0: Fondazione Carovana è quella che con Andrea porta avanti da anni un percorso di autonomia che l'ha portato oggi, alla soglia dei 40 anni, a vivere in una casa condivisa con altre persone con disabilità. È qui che torniamo con lui dopo il lavoro.
1: Questa è la mia camera dove dormo io. C'ho le mie calamite, c'ho i miei computer, c'ho la mia TV. Qui dentro c'ho tutti i miei vestiti, qui tutte le mie robe che uso. Questa è la mia borraccia. E come potete ben vedere, io colleziono i fumetti di Topolino.
4: Andrea è uno tra i primi che ha deciso, insieme all'epoca, alla mamma e al papà, di entrare in uno degli appartamenti di Fondazione Carovana. Fondazione Carovana nasce a dicembre del 2014 con l'obiettivo di promuovere e supportare progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettive. Abbiamo visto che c'era un'esigenza qui sul territorio di Ancona, che era proprio l'esigenza di andare a colmare quelli che erano le paure per il dopo di noi. Quindi le famiglie si chiedevano, i genitori, i familiari più stretti si chiedevano un domani, quando loro non ci sarebbero più stati o comunque ci sarebbero state delle difficoltà nella gestione, che fine avrebbero fatto i loro figli.
0: Oltre al presidente di Fondazione Carovana, Mirko Ametisti, incontriamo anche Anuska Ascani, responsabile educativa della Fondazione, che coordina gli operatori sociali che lavorano a supporto negli appartamenti. Quando lei arriva, Andrea sta svuotando l'asciugatrice.
1: Questo mi dice ruota la testa, poi mi dice ruota, non c'è capito niente.
5: Ma perché dobbiamo aspettare? Te però metti questo per bene.
6: Le persone con fragilità sono persone abituate ad essere accudite, abituate a non scegliere, abituate a non prendersi cura di sé e degli spazi dove vivono. La postura invece educativa, che è quella che permette all'altro di vedersi in maniera differente, è un qualcosa che noi cerchiamo di sviluppare. È un'esperienza estremamente nutriente perché non solo fa sentire l'altro indipendente e autonomo, ma in qualche modo lo fa sentire capace. Gli dà un modo di vedere se stesso e vedere gli altri differente.
7: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, la difesa aerea russa intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. E le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina, al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. Sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ovviamente potete scriverci utilizzando il 335 12 43 722 e riascoltare tutte queste trasmissioni sul sito vaticannews.va. Io saluto Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri, in provincia di Latina. Benvenuto e buona domenica, Padre Antonio.
1: Grazie dell'accoglienza della mia voce attraverso Radio Vaticana, è sempre un dono che mi concedete una domenica, giorno del Signore, una festa particolare che oggi ricordiamo, San Rocco.
0: Grazie Padre Antonio, oggi naturalmente è una giornata particolare perché è la festa liturgica che ricorre appunto il 16 di agosto di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Ecco, io ti chiedo Padre Antonio, chi è questo santo che noi oggi stiamo festeggiando in questa sua festa liturgica molto importante?
1: È un santo eccezionale, un nobile che dalla Francia viene in Italia per un pellegrinaggio e poi effettivamente si imbatte in questa esperienza di sofferenza ad Acqua Pentente, dove vede gli appestati, si appresta ad aiutarli, poi si ammala anche lui, poi il resto della sua vita è tutta una vicenda veramente travagliata, drammatica. Però il santo della carità, il pellegrino della speranza, che ci, oltre che della carità, che ci indica la strada di vivere anche il giorno del Signore come giorno della carità. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, Benedetto Rovio, il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora, stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti. Cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal male e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, sì. Si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni del padrone, e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e dopo venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita è nostra, sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono. Tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità, ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutarlo, non l'ha fatto, e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto. Fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, Padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato, addirittura condannato, per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia, in Europa, nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso, almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerati, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro-sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo presso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, il curato d'Arsi, 4 agosto, San Gaetan da Tien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
0: E Padre Antonio, in questa seconda parte io dedicherei un po' una retrospettiva, direi, guardando a quella che è stata la solennità molto importante di ieri, appunto dell'Assunzione della Vergine Maria, della Beata Vergine Maria. E ovviamente ne abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito ieri con quella trasmissione molto bella che potete riascoltare anche sul sito di vaticannews.va cliccando sull'icona e scegliendo hashtag popteologi, però ti farei fare un piccolo richiamo, perché è sempre bene non dimenticare che quella solennità ce la portiamo appresso anche questa giornata, ma anche sempre, direi io, no, Padre Antonio? Ecco, è stata una giornata importante per noi, ti chiedo per quale motivo e che cos'è stata questa solennità.
1: Perché sono due giornate, una vicina all'altra, molto belle. Ieri abbiamo celebrato Maria assunta in cielo, oggi celebriamo San Rocco, per dire che Maria e i santi nella gloria del cielo sono i motivi ispirazionali del nostro cammino nel tempo. Ieri celebrando la Madonna, l'abbiamo ringraziata, l'abbiamo festeggiata, e dunque in Italia e nel mondo Maria è stata onorata in tanti modi con la preghiera e con l'adorazione. Oggi facciamo altri giorni del Signore, ricordando questo santo particolarmente vicino alla sofferenza e di esempio per vivere la carità. Quindi Maria assunta in cielo ieri, oggi San Rocco. Insieme camminiamo con i santi sulla strada della perfezione della carità e dell'amore.
0: Questo dogma, che cos'è, Padre Antonio?
1: È quello che noi affermiamo dal punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il primo dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso. È sceso il Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta, nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini che ci hanno strutturato dal punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto quelli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio, se dico spirituale, che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto per la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, perché come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio Efeso Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida all'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Theodokos fino all'ultima verità di fede, che è appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui

0: diciamo indirettamente, effettivamente l'Immacolata Concezione è la base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato, è stato associato poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no, padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista, avanti negli anni, nei mesi, lei anche nella gravidanza. E Maria, quando viene chiamata, l'angelo del Signore, chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sottente, io mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. Per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si sentono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura. Qualche volta sono riflettute e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù in quel momento, Gesù ancora era doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna e che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, e tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quella che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria, non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, e la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Bene, grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, e naturalmente lo ritroveremo nelle altre puntate di Hashtag Pop Theology. Grazie per essere stato con noi, Padre Antonio.
0: Grazie a voi e buona domenica di nuovo.
1: Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, vi ricorda la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e c'è anche la possibilità di riascoltare tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, il cordoglio e la preghiera del Papa per le vittime del terremoto in Indonesia. Dal 21 agosto a Taranto i Giochi del Mediterraneo, parteciperà anche Atletica Vaticana. Buon pomeriggio da Luca Collodi. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, il servizio di Marina Tomarro.
1: È stato raggiunto un accordo in merito alla mappa del percorso di transito, queste le parole del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghei, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni finora emerse, l'accordo riaprirebbe lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicino all'Iran e di uscire attraverso una rotta vicino all'Oman. Le navi transiterebbero senza pagare tasse o pedaggi durante il periodo transitorio. Il presidente americano non ha fatto attendere la propria reazione: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. E mentre prosegue il braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo del passaggio di Hormuz, scade oggi la tregua di 60 giorni firmata a giugno. Nel sud del Libano, nuovi raid di Israele contro Hezbollah, almeno 11 morti secondo le autorità libanesi, e Hamas, parlando con gli emissari americani, ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. C'è stato infatti un incontro in Egitto tra il nuovo leader del movimento palestinese Al-Ai e l'inviato del presidente Trump, Jared Kushner.
0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5-6 è stato registrato al largo delle coste indonesiane. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la parte orientale dell'arcipelago, causando almeno 53 vittime accertate. Le scosse hanno ridotto in rovina più di 900 case, tra cui scuole, centri sanitari e chiese. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, Papa Leone ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. Ce ne parla Daniele Piccini.
2: Leone XIV ha appreso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
0: Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Almeno due coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dall'esercito israeliano e dalla Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, l'appello del Papa per la Cisgiordania: cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza, Silvia Giovanrosa ha raggiunto Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
3: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio, sono tutti materiali elettromedicali.

0: materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso militare, parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
1: La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. Bombardati i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e un porto sul Danubio lungo il confine con la Romania da parte russa. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane e in Europa. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione. Il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per l'ecosistema marino, già molto fragile. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
2: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
1: La pagina sportiva: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
3: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai Giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso, e simbolo di questo sarà la Croce degli Sportivi, che il 19 agosto sarà collocata nella Cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
1: La cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo della raccolta di saggi e articoli di Joseph Conrad appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Sara Costantini.
4: Il naufragio del Titanic come metafora dei limiti del progresso. È questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad, raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile, divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. Accanto ai testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di rimettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
1: È tutto, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, grazie per l'ascolto da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente 2 mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
2: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
1: In Russia ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia, oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Buon mercoledì amiche e amici di Blu 2000, ben ritrovati, un saluto a quelli che ci seguono dall'app Play 2000 che è stata protagonista del precedente appuntamento fino alle 14 con In Blu 2000 Replay, Play 2000 e play2000.it per ascoltarci anche oggi, ma ci seguite ovviamente anche dal digitale terrestre, canale 728 e naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB. Attenzione, questo è l'appuntamento con le classifiche, in questo 18, oggi è il 18 giusto? No, perché mi ho perso un po' i pezzi. Allora, il 18 dicembre con le classifiche dedicate ai libri. Quindi rimaniamo con una sorta di filo conduttore anche dall'appuntamento precedente. Quindi tra poco vedremo insieme quali sono stati, quali sono i 10 libri più venduti anche in rete direttamente dal sito IBS. Quindi vi do subito il sito ibs.it per scoprire le 10 letture preferite dagli italiani. Magari c'è anche la vostra, quindi potete segnalarmi il libro che state leggendo in questo periodo, quello che avete sul comodino, quello che portate abitualmente in viaggio con voi al lavoro, insomma ovunque voi siate, a diretta @radioinblu.it. Non necessariamente, ovviamente lo ripeto tutte le settimane, potrò essere pesante, in realtà lo sono, però lo ripeto ancora una volta, cioè non necessariamente all'interno di questi 10 che io vi segnalo e che sono, che fanno parte appunto dei più venduti negli ultimi 7 giorni, ma anche un libro anche dei classici del passato che state leggendo in questo periodo, tanto per capirci. Prima canzone di oggi e poi tra poco ritorniamo con i libri degli ultimi 7 giorni.

0: libri.
1: E sono i libri i protagonisti di questa giornata di mercoledì, sempre più festosa, festiva nelle atmosfere. Chissà se ci saranno libri altrettanto festivi e festosi, diciamo così. Ma secondo me il giallo va ancora per la maggiore, anche nel periodo natalizio. Andiamo insieme a scoprirlo. Al numero 10 in discesa questa settimana, secondo la classifica di IBS, che è la classifica che andiamo a scalare oggi, c'è L'elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofiglio, questo libro di cui abbiamo parlato già abbondantemente, anche a tratti molto divertente. Andiamo alla numero 9, dove è in salita di un gradino la protagonista, la scrittrice Han Kang, con La vegetariana, questo libro che ci mette in risalto ancora una volta la scrittrice coreana, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2024, quindi è stato rieditato questo suo bestseller, vittoria al Nobel che le ha permesso di diventare la prima autrice asiatica nella storia ad aggiudicarsi tale riconoscimento, con non solo La vegetariana ma tutte le altre opere. Fin da quando ero bambina, raccontato Han Kang, ho sempre voluto conoscere il motivo per cui siamo nati, la ragione per cui esistono la sofferenza e l'amore, e queste domande sono state poste dalla letteratura per migliaia di anni e continuano ovviamente a essere poste oggi dal discorso di Han Kang che ha fatto alla cerimonia di premiazione di consegna del premio Nobel appunto per la letteratura proprio in quest'anno 2024. Tra i titoli di Han ricordiamo appunto La vegetariana, che è stato rieditato per l'occasione, vincitore anche questo di un premio molto importante nel 2016, Atti umani del 2017, Convalescenza del 2019, L'ora di greco del 2023 e Non dico addio del 2024. Al numero 8 abbiamo una novità questa settimana, abbiamo Il canto dei cuori ribelli di Tirthriam Rigar, con questo libro direttamente definito dal New York Times il romanzo più bello dell'anno. Andiamo a vedere di che cosa tratta. Numero 8 in salita sullo sfondo di questo meraviglioso paese sospeso tra modernità e oscurantismo. C'è un crescendo di tensione, due donne coraggiose e diversamente ribelli che si confrontano con le conseguenze di due opposti concetti di onore e di libertà, in questa storia indimenticabile anche di tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore. Quindi questo libro, che praticamente è indimenticabile come l'altrettanto successo di Tirthriam Rigar, cioè Mille splendidi soli, ci fa volare in questo paese, l'India, che è decisamente molto affascinante già dai colori e dalla narrativa, soprattutto per quanto riguarda lo snodo di questa vicenda, che troviamo al numero 8, questo libro Il canto dei cuori ribelli in salita questa settimana. Tempo ancora di musica qui su In Blue 2000 e poi ritorniamo con le altre 7 posizioni di classifica. Piano.

Questa è in Blu 2000, queste sono le classifiche dedicate ai libri direttamente dalla classifica IBS che trovate anche in internet, ibs.it, anche per i libri più venduti in rete, lo ricordiamo. Siamo al numero 7, dove è in posizione stabile questo libro autobiografico psicanalitico di un medico, lui si chiama Vittorio Lingiardi. È un libro molto particolare fin dalla copertina, che ci pone il corpo umano in primo piano, si intitola appunto Corpo, virgola, umano, autobiografico psicanalitico, lui medico e anche un po' immaginifico. Questo libro è concepito in tre stanze. Allora, c'è il corpo ricordato, il corpo dettagliato e il corpo ritrovato. Ci accompagna in questo viaggio avventuroso all'interno del corpo umano quest'autore, celebrando la fisicità senza separarla dalla sua poetica, quindi il sangue, le cellule, i simboli, i ricordi, con le spiegazioni anche della scienza, le immagini dell'arte, le parole della letteratura. Vittorio Lingiardi racconta appunto la vita del nostro corpo, che è il nostro io, ma anche il primo tu. Bellissima questa frase. Nella sua pratica clinica, nell'esercizio anche della cura, ne ha ascoltati molti di corpi, questo dottore, e la ricerca del contatto e dell'attaccamento, anche il tumulto dell'adolescenza, l'esperienza della malattia, il risveglio del desiderio, sono tutte metamorfosi e concetti contenuti in questo libro molto affascinante che si intitola Corpo, virgola, umano. Numero 6, troviamo un libro giallo che la scorsa settimana abbiamo analizzato in quasi tutti i suoi dettagli, c'è una biblioteca molto particolare, un cadavere addirittura in biblioteca, di Alessia Gazzoni Zola, questo libro che si trova al numero 6 questa settimana in posizione stabile e che è Miss B e il cadavere appunto in biblioteca. Segno che al numero 5 troviamo ancora un libro giallo, quindi lo dicevo già in apertura di questa classifica dedicata agli ultimi 7 giorni, che il giallo è un genere che va per la maggiore durante le festività natalizie, non soltanto d'estate, quindi La casa dei silenzi si conferma un grande successo editoriale di questo periodo di Donato Carrisi, ne farà sicuramente un film perché lui è anche regista, e si trova al numero 5 stabile questa settimana. Andiamo al numero 4 direttamente per parlare di Antonio Manzini, lui attore, sceneggiatore romano, allievo di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, esordito nella narrativa con il racconto scritto in collaborazione con Niccolò Amaniti per l'antologia Crimini del 2005, ricordiamo anche il suo primo romanzo Sangue Marcio, edito da Fazzi, con Einaudi Stile Libero ha pubblicato La Giostra dei Criceti del 2007 e un suo racconto è uscito anche nell'antologia Capodanno in Giallo. Vedi che a Capodanno, anche a Natale, insomma, vanno i gialli per la maggiore, in quel caso il libro edito da Sellerio nel 2012. Perché vi parlo di Antonio Manzini? Perché è il protagonista, l'autore del libro che troviamo al numero 4, anche questo un libro ormai definito bestseller, uno dei più venduti, tra i gialli più venduti, Il passato è un morto senza cadavere, si trova al numero 4, tra l'altro è un libricino da leggere tutto d'un fiato. Tra poco la top 3 dei libri più venduti questa settimana.

Rimane solo la top 3 da scalare per quanto riguarda i libri più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. La classifica è quella di IBS, il sito ibs.it. Eravamo rimaste al numero 4 con Il passato è un morto senza cadavere di Manzini. Saliamo alla numero 3, dove è stabile questo libro. Tutte e tre le posizioni sono stabili in questa classifica. Volver, il ritorno per il commissario Ricciardi, il protagonista principale delle avventure scritte da Maurizio De Giovanni. Numero 2, Il Dio dei nostri padri. Rimane stabile questo successone di questo periodo, il grande romanzo della Bibbia di Aldo Cazzullo. Mentre al numero 1, scontato per chi segue la classifica e le classifiche dedicate ai libri qui su Blu 2000, c'è Valérie Perrin, ancora questa settimana risale alla numero 1 con Tata. Lei scrittrice, sceneggiatrice, fotografa francese, autrice di romanzi di successo, Le Figaro l'ha inserita nella lista degli autori francesi che hanno venduto più libri nel 2019 e anche nel 2022, quindi una tra le più influenti, diciamo così. Custodi anche di assistenti geriatrici, sarte, lavoratrici di bistrò, Valérie Perrin nei suoi romanzi mette in luce con uno stile poetico la durezza e la bellezza delle vite dietro le quinte, quindi ne celebra i piccoli momenti quotidiani. Le sue opere sono state pubblicate in Italia da EO Edizioni, un successo quello della Perrin che mette d'accordo davvero tutti, pubblico e critica. Il suo primo libro, Il quaderno dell'amore perduto, ha vinto il premio Letteratura del 2018, oltre a una decina di premi nazionali. Cambiare l'acqua ai fiori, altro bestseller famosissimo, suo secondo romanzo, ha vinto diversi premi, tra cui il Prix Maison de la Presse del 2018, ed è stato un successo internazionale. Insomma, poi ha vinto tantissimi altri premi, ma non sto qui a dilungarmi troppo, se no ci vorrebbe una puntata intera per lei. Vabbè, numero uno questa settimana per Tata. Facciamo un breve riepilogo. Numero 10 c'era L'elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofiglio. Al numero 9 La vegetariana di Ang Kang in salita. Numero 8 in salita questo nuovo libro, Il canto dei cuori ribelli di Tertium Rigar. Al numero 7 Il corpo, virgola, umano di Vittorio Lingiardi, che ci descrive per l'appunto il corpo umano in tutte le sue angolazioni possibili e immaginabili, anche dentro di noi, quello che proviamo noi. Al numero 6, stabile, Miss B e il cadavere in biblioteca di Alessia Gazzola. Numero 5, altro giallone di questo periodo, La casa dei silenzi di Donato Carrisi, stabile. Numero 4, è stabile anche L'indagine del passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini. Altra indagine la troviamo al numero 3, stabile, Volver, ritorno per il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni. Numero 2, stabile, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia di Aldo Cazzullo, e riguadagna la vetta Valérie Perrin con la sua Tata.

In questa giornata in cui parliamo di libri, i libri ritornano prepotentemente con la cultura gastronomica del nostro paese, perché in periodo natalizio volevo fare una sorta di speciale classifica, in realtà poi è soltanto un ordine sparso di questi libri interessanti dedicati alla cucina che voglio proporvi. Poi c'è un ambiente da preservare, cioè sotto l'albero di Natale magari far trovare un buon libro, e sarà un modo anche per imparare la storia, comprendere il futuro del nostro paese tramite la cucina e anche nel piatto, nei piatti che mangiamo. Quindi c'è una selezione particolare proprio di libri che sono usciti in questo periodo, che sono già usciti e che possono fare la differenza in questo periodo delle feste. Allora iniziamo subito dalla Grammatica del cioccolato e del cacao di Clara e Gigi Padovani, edizioni Gribaudo. Dopo 20 anni trascorsi a studiare, a cercare, a scavare nel mondo del cacao e del cioccolato, c'è ancora qualcosa da dire? Se lo chiedono gli autori, Clara e Gigi, autentici guru di questo mondo, capaci anche negli anni di raccontare le varie sfaccettature di un ingrediente conosciuto in tutto il mondo, buonissimo, che nel loro Piemonte può contare anche su storie, maestri d'arte ed artigianato dedicati al cioccolato e al cacao. E comunque la risposta è sì alla domanda di prima: si può ancora raccontare, come avviene in questa autentica guida, in questa grammatica appunto del cacao e del cioccolato, qualcosa di importante. Intanto il modo scelto ovviamente per raccontare un mondo gastronomico. Ci sono 70 schede in questo libro, c'è tutto quello che è necessario scoprire su un cibo evocativo, non a caso definito il cibo degli dei, con una storia di 5.000 anni. Quindi la grammatica del cioccolato e del cacao, questo libro edito da Gribaudo. Andiamo a Edizioni Rizzoli, Atlante goloso del mito, già il nome è tutto un programma. Traccia questo itinerario nella mitologia Marilu Oliva, l'autrice, e lo fa legandosi al gusto e alla cucina, la scrittrice, anche saggista, docente di lettere, e racconta di quanto anticamente il pasto rappresentasse un momento conviviale, un esempio di civiltà che differenziava Greci e Romani dalle popolazioni ritenute barbariche. Il cibo quindi era strettamente connesso con il mito e con le storie degli dei. Bellissimo, questo si fa proprio cultura del passato anche per quanto riguarda il cibo. Poi abbiamo Il pranzo della domenica di Don Pasta, ovvero Daniele De Michele, edizioni Saggiatore. Tutti abbiamo un ricordo legato a un pranzo, quelli delle feste, quelli della domenica, e un senso della e per la famiglia che è andato un po' perdendosi nel tempo, diciamo la verità. E quindi Don Pasta, che è scrittore, artista e performer, ha messo al centro del suo lavoro appunto il cibo, non si arrende da questo punto di vista, e con questo stile narrativo di ricerca affronta questo viaggio anche un po' sentimentale nella cucina delle nonne italiane, le nostre care nonne. Quindi c'è questa immersione nei sapori, nei profumi, nelle storie che si celano dietro ogni piatto della tradizione. Il pranzo della domenica veramente è un libro da tenere d'occhio per quelli che sono anche un po' nostalgici come me dei pranzi della nonna. Poi ci sono Le piccole storie di Felice Natale di Alice Agnelli, con varie illustrazioni, lei con altrettante storie dell'avvento, ricette per affrontare anche i sentimenti e le emozioni che avvolgono i cuori durante l'attesa del Santo Natale. Quindi c'è questo invito nel libro a confidare nel potere terapeutico dello spirito natalizio, nel credere a Babbo Natale, perché solo così si può avere fiducia nel futuro, nel poter fare anche il bene agli altri. La bontà nel cuore e anche a tavola in questo libro, basta crederci, accomodarsi e leggere Le piccole storie di Felice Natale. Noi ritorniamo tra poco con questi consigli di lettura, ancora musica e poi un viaggio nei libri natalizi dedicati al gusto.

C'è ancora tempo per soffermarci su qualche consiglio di lettura, una sorta di classifica dei libri a tema culinario, ma anche di tradizioni culinarie, di pranzi del nostro passato che, insomma, anche a livello regionale sono da riscoprire. Quindi la cultura passa anche per la tavola con Le mie ricette Salva Pianeta di Tessa Gelisio, edizione Rizzoli. Lei è divulgatrice ma anche imprenditrice vitivinicola, torna in libreria non solo con un volume di ricette ma con questo autentico manuale di sostenibilità, quindi pagina dopo pagina guida tutti noi nella scelta, non so, degli ingredienti con un'attenzione particolare alla loro provenienza, alla stagionalità, fornendo consigli su come ridurre anche l'impronta ambientale, cosa importantissima, della spesa. Poi abbiamo Polenta e farina di mais di Stefano Cavada, edizione Artesia, tutto quello che c'è da sapere nella polenta. Intanto è solo un contorno da servire con stufati di carne oppure da mantenere, mantecare con il formaggio? Assolutamente no. E Stefano Cavada ci mostra queste 40 ricette e dimostra il fatto che la polenta, diciamo, è un piatto molto versatile, tra virgolette, oltre ai trucchi e ai consigli per prepararla. La polenta è protagonista in ogni forma, davvero sia dolce che salata. In questo libro è utilizzata sotto forma di farina di mais in purezza, come ad esempio in un plum cake allo yogurt. Non sapete cosa fare da mangiare? Chiudiamo qui. Beh, Luisa Orizio, edizioni Mondadori, una ricetta al giorno. C'è l'imbarazzo della scelta anche a Natale, per non correre mai il rischio magari di non sapere cosa portare a tavola. Quindi Luisa Orizio ha un'idea per ogni giorno. Ci sono ricette per tutti i gusti, con i passo passo davvero per non sbagliare. Non potete fallire, se proprio non ci tenete a seguire passo passo, anche dando un occhio alle illustrazioni vi renderete conto che il dettaglio dell'ingrediente è molto chiaro, c'è la fantasia anche nelle cose più semplici, come ad esempio, non so, uova sode per portare allegria a tavola. In fondo il segreto del successo del fenomeno del web, lei ha oltre 2 milioni di follower tra l'altro, è proprio la semplicità, quindi come persona e come cuoca. Quindi non sapete cosa fare da mangiare? Punto interrogativo. C'è questo libro che ve lo spiega benissimo. Oggi è un

Siamo così arrivati alla fine, è stato un piacere condurvi in questo viaggio anche tra i libri delle feste all'interno delle classifiche. Noi ritorniamo domani con questo appuntamento a partire dalle ore 14, mi raccomando segnatelo sul calendario perché poi vi dimenticate, mentre invece tra poco, da non dimenticare, l'appuntamento con le news in arrivo alla nostra redazione, a seguire Marco Parce con le parole di Blu 2000. Ciao a tutti, a domani.

0: Gialli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni e poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa è di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
3: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, in linea allo studio.
2: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cortometraggi che è giunto quest'anno alla 12ª edizione. Si tratta dell'Apollo d'Oro di Santa Marinella, il Santa Marinella Short Film Festival, giunto appunto, come vi dicevo, alla sua 12ª edizione. Si svolgerà il 22 agosto e ne parliamo con il direttore artistico, che è con noi al telefono, Andrea Bella. Buongiorno e benvenuto, Andrea.
1: Buongiorno, Rosario, grazie mille per l'invito.
0: Allora, 12 anni, veramente ormai è una storia che si è appunto sempre più consolidata, vorrei dire, no? Proprio sul appunto nella regione Lazio e sul litorale romano, in questo luogo veramente straordinario che ha in sé proprio in qualche modo una storia, un sapore di cinema, no?
1: Assolutamente. C'è da considerare, Rosario, che addirittura un'edizione purtroppo l'abbiamo dovuta saltare a causa della pandemia, quindi se non in caso saremmo addirittura alla 13ª. Mm-hmm. Però sì, è una storia meravigliosa, e soprattutto per un festival di cortometraggi è sempre non è proprio così sicuro riuscire ad arrivare a un'edizione così lunga, perché la 12ª edizione vuol dire, ecco, che siamo partiti nel 2013, perché appunto, come dicevo, un'edizione è stata saltata, e io sono, ecco, questo è il mio quarto anno di direttore artistico, ed è veramente un onore, ed è molto spesso una difficoltà, ma una difficoltà bellissima nel riuscire a organizzare eventi del genere.
0: Voi prestate una particolare attenzione, dicevamo, al cortometraggio, no? È appunto uno short film festival. Perché questa attenzione particolare a questa forma, diciamo, con cui molti registi si confrontano, e non è necessariamente solo un affacciarsi all'attività cinematografica, è proprio una forma artistica.
1: Io credo perché sia innanzitutto un linguaggio interessante, allo stesso modo dei lungometraggi, e soprattutto perché ci consente allo spettatore di riuscire a fare due cose. Molto spesso, quando ci sono questi eventi, i registi sono molto spesso sempre presenti in sala, quindi c'è sempre la possibilità di un confronto diretto e istantaneo con lo spettatore, e soprattutto permette sempre allo spettatore che sta vivendo una rassegna di questo genere di poter vivere più storie contemporaneamente. Ecco, magari un lungometraggio classico, soprattutto di questi tempi, sono molto molto lunghi e prendono un minutaggio molto lungo, e diciamo bisogna immergersi molto in questa in una storia che si sta vivendo, mentre con i cortometraggi abbiamo la possibilità di vivere più storie contemporaneamente, il che rende tutto molto più affascinante. Ed essendo un medium, che permette di avere un linguaggio, una storia in un breve lasso di tempo, secondo me molto spesso dà la possibilità di essere ancora più concisi, e ti porta all'interno della storia senza dover raggiungere, come si dice molto, di allungare il brodo, ecco, come si dice molto spesso.
0: Sì, c'è un'essenzialità, no? Dovuta anche appunto alla sua forma, alla sua stringatezza. Per quel che riguarda i temi, no? Nel corso degli anni, questo è il tuo quarto anno come direttore artistico, ma tu hai notato una specie di sensibilità che in qualche modo portava al racconto di certi temi piuttosto che altri nel corso degli anni?
1: Sì, io una cosa che ho visto molto spesso, che sono dei temi che ritornano, sono la solitudine e il perdere ricordi, quindi malattie legate alla perdita di ricordi, e soprattutto noi siamo una società che sta andando sempre di più verso l'isolamento e la solitudine, ecco, non riusciamo a trovare più quella socialità, e molto spesso questa cosa è raccontata nei cortometraggi che ci arrivano. E secondo me è molto importante riuscire a raccontarla, questo spaccato di società ormai molto molto molto vivo e presente. sia nel, ecco, non solo nelle storie che possono arrivare dall'Occidente, ma anche dall'Oriente.
0: Perché hai fatto bene a sottolinearlo, appunto lo Short Film Festival, appunto l'Apollo d'Oro di Santa Marinella, è un festival internazionale, quindi ci sono a concorrere anche dei corti provenienti non soltanto dall'Italia ma dal mondo intero.
1: Sì, esatto, esatto. Quest'anno sono arrivati per esempio da comunque americani, arrivano molto spesso dal Nord Africa, arrivano molto spesso dall'Oriente, più particolar modo dall'Asia, come l'anno scorso mi pare che sono arrivati dalla Thailandia e dalle Filippine.
0: Sì, per quel che riguarda l'edizione appunto di quest'anno, si svolgerà in un'unica serata, in altre edizioni il festival si era disteso, no, su un weekend, questa volta invece sarà un'unica serata, dicevamo il 22 agosto. Come si svolgerà e che cosa possono aspettarsi appunto i nostri ascoltatori che magari si troveranno a Santa Marinella quel giorno?
1: Io credo che sarà una serata dedicata totalmente questa volta al cinema, perché di solito quello che noi cerchiamo di fare nelle tre serate è dare aria a tutte le arti, perché credo che quando tutte le arti si riescono ad intrecciare viene fuori un qualcosa di meraviglioso. Questa volta purtroppo dovendo rinchiudere tutto in un'unica serata, sarà ovviamente dedicato tutto quanto al cinema e forse comunque qualche intervento di Canoro ci sarà, però diciamo che sarà tutto dedicato al cinema.
0: L'appuntamento quindi è il 22 agosto, a che ora comincerà la
1: alle ore 21:30.
0: Ah certo, perché bisognerà aspettare il buio ovviamente, trattandosi di una proiezione all'aperto. Benissimo. Allora,
1: siamo all'aperto, ecco, cioè la possibilità, ecco, è quella sempre di cercare di essere all'aperto con queste giornate.
0: Certo, certamente. Allora, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Adesso sentirò anche la presidente invece dell'associazione Santa Marinella Viva, e ancora per parlare di questa 12ª edizione del Santa Marinella Short Film Festival. E grazie allora di essere stato con noi, e che vinca il migliore, naturalmente.
1: Assolutamente, grazie a te Rosario. Ti aspetto il 22 a sera e ti ringrazio a te come sempre per l'invito.

0: E ci ha raggiunto al telefono anche Sonia Signoracci, che è la presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, che ha ideato appunto questo festival quando ormai, come Andrea Vella ci diceva, non 12 ma 13 anni fa si è svolta la prima edizione. E intanto benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Rosario, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto prima ancora di parlare di come è nato l'Apollo d'Oro, quindi appunto il festival di cortometraggi, il nome dell'associazione, questo Santa Marinella Viva, richiama in qualche modo un voler sottolineare quanto un luogo che, lo rievocavamo proprio all'inizio della conversazione anche con Andrea Vella, un luogo che è stato nel passato così importante, no, anche proprio per il cinema italiano così tanto frequentato, non vuole essere soltanto un luogo che vive di ricordi, ma un luogo che invece è vivo oggi ed è pronto ad offrire veramente tanto, intanto per la sua bellezza naturale e poi anche per le molte opportunità che vi sono di studiare per esempio il cinema, di farlo e di anche concorrere, no? Come nel caso di questo film festival.
1: Assolutamente sì, e il nome è proprio, diciamo, un riferimento alla volontà di noi, diciamo di coloro, compresa la sottoscritta, che hanno costituito questa associazione, di voler in qualche modo far rivivere, anche un po' evocare, diciamo, quel respirare quell'aria di cinema, no? Che c'era comunque negli anni 50, quindi sì, ricordare quello che c'è stato nel passato, ma anche in qualche modo cercare di coinvolgere la cittadinanza, soprattutto i giovani. Noi organizziamo questi laboratori di cinema ormai da quasi 10 anni e quindi c'è proprio questa volontà di ravvivare la città e di far conoscere il cinema e tutto quello che ruota intorno al cinema più da vicino, insomma. Questa è un po' la sintesi, diciamo.
0: Noi ci siamo conosciuti proprio 13 anni fa, appunto, no? E in occasione
1: Sì, ci siamo conosciuti esattamente il 10 agosto del 2013 in occasione della serata Santa Marinella ricorda Roberto Rossellini. In quell'occasione abbiamo invitato Robertino Rossellini e Renzo Rossellini e Fiorella Mariani, nipote del grande regista Roberto, e abbiamo rievocato una serata ricordando appunto il grande regista e raccontando anche quello che era Santa Marinella agli occhi di questi tre ospiti. Ed è stato molto emozionante, perché io avevo sempre ascoltato attraverso i racconti di mia nonna, di mio padre, come vivessero all'interno di Villa Rossellini, visto che i miei nonni erano i guardiani e i giardinieri della villa, e chiaramente vivevano quegli anni con racconti incredibili. E sentire però, ecco, dai figli di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini le stesse frasi mi ha colpito moltissimo, perché ovviamente vuol dire che, insomma, ha lasciato un segno la nostra città con le sue bellezze naturali, anche, insomma, in personaggi che sicuramente erano abituati anche a posti, insomma, incredibili e forse anche più belli di Santa Marinella, senz'altro. E mi ha molto emozionato questo racconto durante l'intervista della serata.
0: E poi da quella serata come è nata l'idea invece di un appuntamento che diventasse annuale e che si rivolgesse anche, forse all'inizio mi pare di intuire, diciamo, che probabilmente all'inizio il festival si rivolgeva anche a chi si accostava in qualche modo al lavoro del cinema, no? Proprio con i cortometraggi.
1: Sì, l'idea è nata proprio dal successo di questa serata e anche da una collaborazione con le istituzioni locali. Abbiamo pensato di costruire un festival del cinema di cortometraggi che desse la possibilità ai giovani registi emergenti e non solo, di presentare i propri lavori ad un appuntamento annuale che consentisse alla città di poter avere la possibilità di respirare questi giorni di cinema durante il periodo estivo, ma anche ai giovani registi di potersi incontrare e di confrontarsi tra di loro. Quindi è nato veramente un progetto poi di anche di livello, perché nel tempo abbiamo anche utilizzato la piattaforma Film Freeway per ricevere le iscrizioni, quindi comunque ci siamo confrontati con altri paesi, quindi è diventata anche una sorta di kermesse internazionale, se vogliamo, perché abbiamo avuto ad esempio l'edizione del 2017 dove vinse un regista della Romania, per cui siamo molto cresciuti a mio avviso nel corso del tempo.
0: Certo, anche questo. Perché sempre maggiore è diventato l'interesse, no, proprio per i cortometraggi come forma artistica, lo dicevamo prima con Andrea Vella, mentre una volta era più considerato come il tipo d'esordio, no, al cinema, mano a mano invece il cortometraggio ha assunto proprio una sua dignità di prodotto.
1: Sì, sicuramente anche la tecnologia e comunque anche il discorso dei giovani che preferiscono o comunque in qualche modo realizzano opere sempre più smart, sempre più brevi, quindi il cortometraggio ha preso più piede anche per questo motivo. Certo. a mio avviso, infatti ho notato che anche se arrivano probabilmente meno corti rispetto a qualche anno fa, però la qualità è salita, perché comunque il regista indubbiamente investe molto, molto di più oggi nel cortometraggio che magari 10 anni fa. Prima ci arrivavano tanti cortometraggi realizzati nell'ambito della scuola, in ambiti un po' meno professionali.
0: Sì, primi oggi tentativi, certo.
1: Ci arrivano corti da case di produzioni di un certo livello e sicuramente realizzati da registi affermati. Ecco.
0: Nel corso degli anni l'Apollo d'Oro ha ospitato anche dei nomi importanti, no? Anche del nostro cinema o della nostra televisione. Vogliamo ricordare alcuni degli ospiti che
1: assolutamente, assolutamente sì. Dunque, abbiamo avuto nella terza edizione, ad esempio, Sebastiano Somma, che poi ci è venuto a trovare anche nell'edizione del 2022, che a mio avviso è stata l'edizione più emozionante, perché per la prima volta il festival si svolgeva all'interno di una arena cinematografica. E poi abbiamo avuto Capparoni nell'edizione del 2019, e poi abbiamo avuto Geggia nella prima edizione del 2014, e poi abbiamo avuto per un paio di edizioni la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis, e poi abbiamo avuto Denise Tantucci, che era una delle protagoniste di Braccialetti Rossi, una fiction di qualche anno fa. E poi abbiamo avuto, ecco, questo è un ricordo bellissimo che ho, nel 2018 Sandra Milo, di cui conservo gelosamente ancora un filmato di quell'edizione, dove racconta di Santa Marinella negli anni 50, perché appunto frequentava Villa Rossellini, e come fece Ingrid Bergman nel film, nel corto di Rossellini di quegli anni, fa un elogio alla nostra città veramente molto, molto bello, che mi ha emozionata tantissimo.
0: E per quel che riguarda l'edizione di quest'anno, dicevamo con Andrea, si tratta di un'unica serata, quindi l'attenzione si concentra naturalmente proprio sul tema cinema, quindi saranno presentati appunto i corti che sono stati selezionati.
1: Saranno presentati i corti vincitori e da quello che abbiamo realizzato, abbiamo fatto un programma, sicuramente saranno proiettati i 5 corti che hanno avuto dalla giuria un punteggio maggiore. E poi chiaramente saranno premiati il vincitore assoluto dell'Apollo d'Oro e il premio della critica. Sì. Quindi sì, sarà un'unica serata con tanto cinema e poco, diciamo, intrattenimento. Ci sarà giusto qualche stacco di qualche performance musicale, insomma, di qualche giovane cantante del territorio.
0: Ma io lo sottolineavo perché nel passato, diciamo che l'Apollo d'Oro è stata anche l'occasione di una forma di dialogo e di reciproca conoscenza anche tra forme d'arte differenti, tra realtà appunto presenti sul territorio,
1: sì,
0: anche
1: esattamente,
0: di altre,
1: infatti,
0: discipline.
1: A noi associazione è sempre piaciuto molto poter collaborare con le altre associazioni locali, e quindi avendo a disposizione nelle altre edizioni 2-3 serate, riuscivamo sicuramente nella programmazione ad inserire anche questi scambi, diciamo, perché poi anche noi nelle performance, diciamo, artistiche, cinematografiche, eravamo ospiti magari delle associazioni amiche, quindi era uno scambio. E quindi abbiamo ospitato diverse associazioni di danza, di teatro musicali, insomma, che comunque ci hanno deliziato delle performance dei giovani artisti emergenti.
0: Bene, allora io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ripetiamo ancora l'appuntamento a Santa Marinella il 22 agosto a partire dalle 21:30, e vogliamo dire esattamente dove si svolge, perché prima forse con Andrea non l'avevamo sottolineato.
1: Sì. Si svolge ovviamente a Santa Marinella in via Antonio Fratti numero 1, nei pressi di Piazza Trieste, quindi il centro storico di Santa Marinella, vicino al castello Odescalchi, a partire appunto dalle 21:30, come hai sottolineato.
0: Benissimo, grazie. Allora grazie a Sonia Signoracci, presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, di essere stata in nostra compagnia, aver rievocato anche un passato così, così glorioso.
1: Grazie a te Rosario, grazie a tutti, e vi aspettiamo ovviamente il 22 agosto a Santa Marinella.

0: E adesso presentiamo un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un personaggio, un proprio personaggio seriale, è un po' come seguirlo nella vita. Non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove, mutamenti interiori. Infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli. È anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, e anche, se si vuole, nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti e anche di passi segnati sul posto, e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono alla adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa. Insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocastano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo, Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Malinverno,
0: che ovviamente esplora anche i lati più oscuri, anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
1: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come se sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi, quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. è difficilissimo emergere, è difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici. Quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Petronio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura, è presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
0: Questo tipo di difficoltà in realtà ha vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio o a macchia di sangue, si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
1: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
0: no, certo, sì, un è un po' difficile.
1: Crime, bisogna mantenere il mistero. Sì. Sono molto attento a servire tra virgolette i personaggi anche cosiddetti secondari, sì, che poi secondari non sono, ma per la vicenda sono meno, come posso dire, nodali, decisivi. Mm-hmm. Però io ho una forma di umanità che mi porta a raccontare con cura, con attenzione, con, spero, con sensibilità. Una volta Barbara Alberti, che ha la bontà di apprezzare i miei romanzi, mi disse che anche i personaggi secondari erano curati, e questo è un aspetto a cui tengo molto, perché per esempio noi viviamo immersi nel racconto della cronaca nera, e parlo dei cosiddetti true crime, dei delitti veri, reali. Ci sono programmi a tutte le ore del mattino, del pomeriggio, della sera, che raccontano nei dettagli morbosi, ma anche in realtà laddove non ci sono notizie, diventa gossip macabro, come lo chiamo io, ma non ci si rende conto, da dirigenti della televisione, ma anche da realizzatori dei programmi, quale tipo di dolore possono avere gli amici di quelle persone, a maggior ragione i parenti di quelle persone che sono state vittime di delitti, uccise o brutalizzate. Ecco, io quella cosa lì la terrei molto più presente, perché è un dolore che si rinnova ad ogni emissione di trasmissioni di questo tipo, con leggerezza, secondo me, con superficialità, con avidità nei confronti dell'auditor che deve necessariamente salire. Quindi nella mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle vittime, e quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
0: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse ma l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
1: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare in una casa che avevo a disposizione, adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno, e però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevoli Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che è estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.
0: Certo, naturalmente. Bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo allora il titolo, come appunto tu adesso dicevi, Mutevoli Nascondigli, di Mariano Sabatini, edito da Indomitus. E grazie di essere stato con noi, a Mariano Sabatini.
1: Grazie a te e un abbraccio agli ascoltatori. Buona estate.
0: In questa parte musicale vi ho portato un album a cui tengo molto, che ho scoperto negli anni 80, ma che era uscito in realtà nel 1976. È un disco che hanno inciso insieme tre grandissimi musicisti, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho. Si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Cominciamo ascoltando il secondo brano dell'album, che è anche il mio preferito, e che si intitola La rosa spogliata.

0: La poesia Assenza di Vinicius de Moraes si intreccia alla canzone Io so che ti amerò, eseguita dalla Vanoni.
1: Io lascerò che muoia in me il desiderio di amare i tuoi occhi che sono dolci, perché nulla ti potrei dare tranne la pena di vedermi eternamente esausto. Eppure la tua presenza è una cosa qualunque come luce e vita, ed io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto e nella mia voce la tua voce.

io lascerò. Tu andrai e accosterai il viso a un altro viso, le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il Presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato egemone di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, è la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo, emergency, ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
6: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri, alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
7: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
8: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km est della città di Labuan-Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
9: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione, senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni e ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
1: in Pantheon in
4: semblance do
5: Santo. La maniera
6: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: 16.05 in diretta da Palazzo Pio, bentrovati carissimi ascoltatori a una nuova puntata del Mondo alla Radio. Siamo in versione estiva, ma oggi durerà l'intera ora, l'intera puntata del Mondo alla Radio, e andremo in diverse parti del mondo come di consueto, cominciando dal racconto aggiornato anche delle operazioni di soccorso nel terremoto che la scorsa settimana ha colpito la Colombia. Andremo anche ad affrontare la questione medio orientale, tanto con una parentesi storica a Gaza quanto con le ultimissime notizie che i nostri esperti in diretta ci aiuteranno a decrittare, in particolar modo l'accordo o presunto tale tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Vedremo anche come ha risposto il presidente americano Trump, e poi andremo anche alla scoperta di quelli che sono i metodi anti-fake news. Pronti per partire con il Mondo alla Radio? Prima un respiro musicale e ci divertiamo con La Pegatina e Non è facile.
6: Il Mondo alla Radio.

0: 16.08, le note sono quelle allegre di un gruppo catalano, un collettivo, La Pegatina, ma le notizie che ci giungono dal mondo non sono altrettanto gioiose, e ciò nonostante noi vogliamo dare spazio a chi sul campo ogni giorno offre il proprio tempo, il proprio impegno, la propria competenza per intervenire in situazioni di crisi. E andiamo allora in uno degli scenari dove anche Papa Leone ha inviato subito un primo aiuto finanziario, come già fatto col Venezuela, anch'esso colpito da un forte terremoto a giugno. In questo caso parliamo della Colombia, esattamente ad una settimana dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, in particolar modo la parte occidentale, un bilancio che continua ad aggravarsi. Secondo i dati ufficiali dell'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio Disastri, aggiornati a ieri al 16 agosto, le vittime accertate sono 289, i feriti oltre 4.100, i dispersi 143. Insomma, come capite, cari ascoltatori, che potete anche condividere con noi qualche riflessione in merito e anche le domande, se ne avete, al 335-12-437-22. Dicevo, una situazione che continua ad aggravarsi, ma dove c'è chi opera sul campo e c'è un team di decine di esperti. Tra gli altri c'è il team di Azione contro la fame. Noi abbiamo in collegamento al Mondo alla Radio, in diretta da Bogotà, John Orlando, che è Country Director di Azione contro la fame per la Colombia. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti che ci coordina alla parte tecnica, e diamo allora il benvenuto al dottor John Orlando. Ben trovato al Mondo alla Radio.
1: Buongiorno, buongiorno da Bogotà. Piacere salutarvi.
0: Grazie per la disponibilità. So che siete impegnatissimi, un team di circa 24 persone, se non sbaglio, opera nel dipartimento di Chocó, se si pronuncia così. Ci aiuti lei, Orlando, come si pronuncia e dove si trova questo dipartimento, che è stato l'epicentro un po' di delle varie scosse di terremoto degli ultimi giorni?
1: Sì, esattamente. Allora, noi abbiamo, non so se dire la fortuna, ma abbiamo un ufficio permanente in Quibdó, che è la capitale del dipartimento di Chocó, e lì dal minuto uno stiamo in operazione per appoggiare le persone colpite da questo terribile terremoto.
0: Qual è la situazione a distanza di una settimana? Azione contro la fame ha una sede permanente in Colombia che vi ha permesso non solo di essere in prima linea fin dai primi giorni nei soccorsi, ma anche di avere il polso di come questi si sono poi evoluti nel corso dei giorni. Cioè, dall'emergenza possiamo dire che si è passati alla gestione dell'emergenza. Come si sta evolvendo questo percorso di azione?
1: Eh sì, allora, chiaramente in collaborazione con le autorità nazionali e regionali stiamo lavorando dal primo minuto, dopo aver appoggiato anche il nostro staff, perché anche dal nostro staff hanno avuto dei problemi con le sue case e hanno dovuto, per esempio, la prima notte dormire nell'ufficio. Ma stabilito quello, stiamo lavorando fortissimo con la gente. Si stanno allo stesso tempo che si stanno dando dei kit di abitazione, di alimentazione, di igiene, eccetera. Stiamo continuando le valutazioni della situazione, soprattutto in zona rurale, avvicinandosi sempre di più dell'epicentro, no? Che è stato nella regione del Chocó. Perché effettivamente dopo una settimana ci sono moltissime affettazioni, moltissime persone colpite e moltissime domande, soprattutto di acqua e cibo, e perciò stiamo organizzando l'operazione.
0: C'è un tema ricorrente, purtroppo, quando c'è una crisi, che si parli di guerra o si parli di crisi naturali, come in questo caso il terremoto in Colombia, che è la condizione di bambini e bambine. E dal vostro osservatorio privilegiato, c'è anche un'emergenza che riguarda i tanti giovani e adolescenti, o anche con età inferiore ai 10 anni, rimasti senza famiglia? Cioè, riuscite a farci capire cosa accade a questi bimbi che dalla sera alla mattina si sono ritrovati magari a sopravvivere, ma senza di fatto in alcuni casi avere più una famiglia?
1: Beh, sicuramente i bambini e anche le donne sono per noi priorità sempre in tutte le azioni. E chiaramente qui le scuole, molte scuole sono state distrutte, allora ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante stare con loro per appoggiare. No? Allora ci sono altre organizzazioni che stanno lavorando anche su quello, e noi stiamo facendo dell'attenzione psicosociale sempre che si può. Ma dico di nuovo, siamo a una settimana e quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua e incominciare a preparare, perché le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo, ma effettivamente i bambini dovevano essere sempre priorità.
0: Ecco, citava le scuole John Orlando come esempio di abitazioni distrutte. Il bilancio ultimo ufficiale, quello consegnato ieri per la giornata di oggi, non è ancora arrivato. Parla di oltre 13.000 abitazioni distrutte e di circa 70.000 danneggiate dal sisma. C'è un altro dato però che volevo sottoporle, John Orlando, Country Director di Azione contro la Fame, che ci parla da Bogotà, cari amici. L'emergenza continua a interessare 426 comuni in 15 dipartimenti. A livello, diciamo così, di lunghezza, di quanto sia grande e diffusa questa faglia, cosa ci può dire? Cioè, è un'area davvero impressionante, 15 dipartimenti colombiani, che cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
1: Beh, no, non saprei dirle esattamente, ma sicuramente stiamo parlando di mezzo Italia, no? in volume. E soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó. Allora dobbiamo sempre, e noi abbiamo il vantaggio come organizzazione internazionale, ONG internazionale, Azione contro la Fame, di aver questo accesso, no? ai luoghi, ma chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello, e diciamo la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
0: Ricordiamo che il Dipartimento di Chocó si trova nel nord-ovest della Colombia, si affaccia sia sull'Oceano Pacifico sia sul Mar dei Caraibi, sostanzialmente al confine con Panama, questo per dare anche un riferimento geografico, e siamo un po' sulla versante sinistro della città di Medellin. Se è tutto corretto, John Orlando, io per ora la ringrazio, auguro a tutti voi di Azione contro la Fame un in bocca al lupo, è davvero un buon lavoro. Ricordo solo che la risposta aggiornata a ieri mattina, ancora in questo caso i dati di oggi non ci sono ancora, è quella di aver raggiunto oltre 2.200 persone per quanto riguarda l'assistenza diretta tramite kit per la costruzione anche di rifugi, kit igienici, cibo, articoli per appunto lo studio, la scuola e soluzioni per l'accesso e la conservazione all'acqua, mentre 573 persone hanno ricevuto, grazie a voi, anche dei trasferimenti monetari che si sommano naturalmente agli aiuti inviati dalla Santa Sede. Ho un'ultima curiosità, John Orlando. Noi spesso in aree di crisi, pensiamo anche ad Haiti o comunque dove le comunicazioni non sono sempre semplici, quanto conta per la popolazione, una popolazione che soffre, anche sentire la vicinanza del pontefice, in questo caso Papa Leone, che ha già più volte insistito sugli aiuti alla Colombia colpita dal sisma?
1: Ma direi in un paese come Colombia conta moltissimo, no? Anche il Caritas, no? Il Pastoral Social si chiama qui in Colombia, sono molto vicini dalle comunità, sicuramente sono gli attori di prima risposta, e sicuramente per la popolazione colombiana è moltissimo importante tutti i messaggi che arrivano da Santa Sede.
0: Grazie davvero a Gian Orlando e incrociamo le dita, speriamo di avere dei dati più incoraggianti a partire già da quelli che arriveranno nella serata di oggi. Grazie davvero, un saluto da
1: Mondo alla Radio. Grazie mille, buongiorno.
0: Cari amici, il numero è sempre lo stesso, 335-1243-722, se avete domande. Adesso andremo anche a toccare altri temi, accennavo a ciò che sta accadendo in Medio Oriente, tanto a Gaza quanto sul fronte iraniano e dello stretto di Hormuz, ma tratteremo anche tra pochissimo un saggio che va ad affrontare quelli che sono i pericoli delle fake news abbinati anche alle nuove tecnologie, dove diventerà sempre più difficile riconoscere il vero dal

falso. A proposito di vero e a proposito di dati, abbiamo parlato ora di Colombia, aprendo una finestra una settimana dal sisma di magnitudo 7.3. Non possiamo dimenticare, come d'altronde non ha dimenticato Papa Leone, anche l'Indonesia, dove è salito a 68 morti ed oltre 200 feriti il bilancio del potente, anche qui, terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nella parte orientale del paese. In questo caso le abitazioni danneggiate sono oltre 1.300, quasi 13.000 gli sfollati. Sicuramente attraverso i nostri radiogiornali e gli altri approfondimenti torneremo ad affacciarci anche sull'Indonesia. Noi per questo momento ci prendiamo un respiro musicale e tra poco torniamo in diretta al Mondo alla radio.

0: Sulle note degli Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, più o meno questa la pronuncia del brano. Se avreste delle precisazioni, cari ascoltatori, sono sempre le benvenute al 335-1243-722, come sono le benvenute alcune notizie. Per esempio quella che ci giunge attraverso la Fox News: il presidente americano Trump avrebbe ribadito, anzi ha ribadito al canale statunitense che Israele non dovrebbe colpire Gaza. Secondo il presidente americano Trump, Hamas ha infatti accettato di abbandonare le armi, cioè di smilitarizzare gradualmente la propria milizia, e lo ha detto dopo un incontro che c'è stato in Egitto tra gli alti funzionari del movimento palestinese e uno degli inviati americani nell'area, ma non soltanto, oltre che genero di Trump, Jared Kushner. Questa è una delle notizie dell'ultima ora, in attesa di raccontarvi quelli che saranno, si sperano, nuovi sviluppi diplomatici e sociali. Apriamo allora una finestra su Gaza, cercando di scoprire anche la storia di questa parte di mondo, e lo facciamo alle 16.24 in diretta al Mondo alla Radio con Arturo Marzano, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma 3, ha lavorato in Palestina nell'ambito della cooperazione internazionale. Ben trovato, professor Marzano, grazie per essere qui con noi in diretta.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, professore, il suo ultimo libro si intitola proprio Storia di Gaza, terra, politica e conflitti, un volume edito dal Mulino, e lei in qualche misura evoca un paradosso, cioè quella di una Gaza condannata ad essere simbolo di un dolore universale, ma nello stesso momento teatro di una quotidianità che ha cercato a lungo di resistere, e invita anche chi legge a restituire a questa parte di Medio Oriente, potremmo dire così, la complessità che la cronaca da sola non può raccontare. E come mai ha scelto di affrontare Gaza, che lei conosce molto bene, professore, con un taglio diverso da quello che ci si aspetterebbe, che magari va a toccare l'aspetto militare, l'aspetto politico, anche l'aspetto giudiziario di alcuni casi? Lei parte dalla storia e dice anche che è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese.
1: Dunque, io sono uno storico e quindi penso che la storia sia sempre necessaria per comprendere il perché qualcosa accade, e per comprendere perché 7 ottobre è accaduto è necessario fare dei passi indietro, e per fare questi passi indietro è necessario restituire a Gaza, che diventa striscia solo nel 1948, quindi 80 anni fa, ma la storia di Gaza è molto più lunga. Gaza è stata per secoli uno spazio aperto, uno spazio ricco, uno spazio di scambi, un luogo di incontri, e quindi tornare indietro significa da un lato restituire a Gaza la complessità, la rilevanza, la bellezza, la prosperità, la cultura di questa parte di terra, e dall'altro ricostruire le vicende storico, politiche, economiche e sociali che permettono di comprendere perché poi il 7 ottobre sia avvenuto l'attacco terroristico di Hamas.
0: Questa la parte che giustifica in qualche modo quella che di fatto è una necessità. Lei però, professore, sceglie di ripartire davvero da lontano. Ci parla di Gaza sotto l'impero ottomano, dalla preistoria all'età moderna e poi la seconda metà dell'Ottocento, insomma, dove varie evoluzioni ci sono state. Però lei conosce davvero da vicino questa parte di Medio Oriente, allora non possiamo non chiederle cosa secondo lei stiamo sbagliando, se stiamo sbagliando qualcosa nel raccontare l'oggi, ovvero quel Board of Peace di cui tra poco scopriremo anche delle evoluzioni, si spera quanto più positive possibili, ovvero quelle che vedono il presidente americano Trump in prima fila per ingaggiare una serie di processi che dovrebbero portare da un lato alla smilitarizzazione di Hamas, che tuttora è presente nella striscia di Gaza e l'ha governata per svariati anni, e dall'altro Israele a ritirarsi. Che cosa dal suo punto di vista si sta sbagliando sul fronte giornalistico? Stiamo non vedendo qualche aspetto che invece è importante, oltre a quello storico?
1: Dunque, direi che il primo elemento importante è ricordare che la Palestina e anche Gaza, che è parte centrale della Palestina. Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est sono un territorio unico occupato nel 67 da Israele, che quindi per la Palestina e quindi anche Gaza non è soltanto Hamas, è un punto fondamentale. La Palestina significa una serie di attori politico-sociali ampi, abbiamo laici e islamisti, uomini e donne, persone che sono interessate a un compromesso con Israele, persone che non sono interessate, quindi una complessità molto maggiore. Secondo punto fondamentale è l'idea che soltanto militarmente si possa arrivare ad un accordo. Non è così. Un accordo di pace fra israeliani e palestinesi si raggiunge politicamente, e politicamente vuol dire riconoscere anche ai palestinesi, come giustamente hanno gli israeliani, il diritto all'autodeterminazione, cioè uno Stato sovrano che sia la Palestina e che permetta ai palestinesi di godere di tutti i diritti civili e politici di cui godono anche gli israeliani. Finché questi due aspetti non vengono messi nero su bianco all'inizio della discussione, si va poco lontano.
0: No, ecco, professore, la interrompevo solo per una coda argomentativa rispetto a quello che dice, e cioè la parte storica fa riferimento anche all'attualità, l'attualità dei due popoli e due stati, parole di Papa Leone, che ha puntato il suo sguardo nelle ultime ore anche sulla Cisgiordania e dunque l'altra parte dei territori palestinesi, dove pure ci sono delle situazioni che sono state condannate anche da svariati governi europei, e cioè le violenze di alcuni coloni israeliani. Le chiedo, lei che nel suo libro ripercorre anche l'intifada, gli accordi di Oslo, tutta una serie di passaggi e tappe storiche che sono necessarie per capire poi l'oggi, perché senza ieri non esisterebbe oggi naturalmente, ed anche un po' meglio forse il 7 ottobre, che lei pone come interrogativo, cioè lei scrive ottobre 2023, un punto di non ritorno. Perché mette questo punto interrogativo, professore, attorno all'ottobre 2023, e poi andiamo sull'oggi e sulla Cisgiordania anche?
1: Un punto interrogativo perché quell'attacco terrorista cui è seguita una risposta durissima israeliana, che molti giustamente configurano come genocidio, pone degli interrogativi, cioè come da allora in poi cambieranno le cose, e che oggi che tipo di proposte di nuovo politiche gli israeliani, i palestinesi e la comunità internazionale vogliono fare perché quello che è successo non avvenga più. E questa è la domanda fondamentale: in che modo noi rispondiamo a quanto è avvenuto il 7 ottobre e nei due anni e mezzi, e quello che sta ancora succedendo attualmente, in che modo si risponde politicamente per superare questa situazione? Perché la fotografia dell'attualità, che si capisce guardando al passato, è di una pulizia etnica in corso attualmente, tanto nella striscia di Gaza quanto in Cisgiordania, e questo è un punto cruciale a cui bisogna dare una risposta.
0: Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, parola del presidente americano. Lei che conosce bene anche alcune dinamiche politiche, ne faceva accenno poco fa, è soltanto un modo per prendere tempo dopo il no di Netanyahu, il premier israeliano, anche a cessare il fuoco su Gaza, oppure c'è da aspettarsi un approccio americano più muscolare nei confronti di un governo israeliano che bisognerà capire anche che sorte avrà tra poche settimane, quando ci saranno anche delle elezioni?
1: La storia ci insegna che i rapporti tra Washington e Gerusalemme sono molto chiari, e Washington che impone a Gerusalemme una serie di questioni. Nel 1956 impose il ritiro da Gaza, negli anni 90 impose la partecipazione alla Conferenza di Madrid, nel 2003 impose il roadmap che per la prima volta prevedeva lo Stato palestinese. Quindi oggi Trump sicuramente sta imponendo a Netanyahu una serie di questioni che sono anche molto ampie, legate chiaramente all'Iran, legate chiaramente al Libano. Quindi l'idea di che Trump dica non bombardate per evitare che la situazione diventi ancora più complicata. Il problema fondamentale è che Trump non riesce, perché dovrebbe realmente mettere nell'angolo Netanyahu, e non ha voglia, non ha la facilità di farlo, per anche questioni interne, di politica interna americana, appunto le elezioni di midterm di novembre. Non facendolo, fondamentalmente prende tempo, perché il governo, questo governo israeliano, è un governo che non ha alcun tipo di strategia politica pensa che solo militarmente può far funzionare la realtà, e non è così, e non ha alcuna strategia politica, e lo dimostra il fatto che nel momento in cui Hamas ha, poi non sappiamo se per davvero bluffando, detto benissimo io mi disarmo, mettendo la pala nelle mani degli israeliani, a quel punto il governo israeliano non poteva che dire noi facciamo saltare il tavolo, perché dire ok, a questo punto ritiriamoci, significa dare la possibilità che un attore amministrativo, politico, da individuare a seconda, tra palestinese o meno, prendono per il controllo della striscia, che vuol dire un'ipotesi possibile verso un autogoverno ampio in Palestina. E questo
0: Professore,
1: governo.
0: però c'è un elemento che salta all'occhio. Parliamo di un movimento terroristico, secondo gli Stati Uniti, con cui oggi gli Stati Uniti parlano e lo dicono, lo rivendicano anche. È una novità questa oppure no, che può pesare in positivo sul percorso negoziale o in negativo dal suo punto di vista, magari?
1: Per me è sempre positivo perché parlare con gli attori in causa è sempre fondamentale. Il fatto è che Hamas non è soltanto un'organizzazione terroristica, è un'organizzazione che compie anche terrorismo, come il 7 ottobre, ma è un'organizzazione sociale e politica che ha un controllo della striscia, anche se è un controllo oggi esercitato con grande violenza e imposizione, ma è un attore che esiste, con cui non si può non fare i conti. E quindi ovviamente gli Stati Uniti parlano con Hamas perché è un interlocutore. Il problema è stato che il piano di pace dell'ottobre dell'anno scorso, da un lato prevedeva lo smantellamento di Hamas e dall'altro tenere Hamas al tavolo per fare accordi politici. E questa ambiguità non è stata risolta allora ed oggi non viene risolta perché il governo italiano non vuole trattare con Hamas. Ma non è possibile questo. Esattamente come accade con l'OLP negli anni 70 e 80, definito da molti attori organizzazione terroristica, e poi alla fine nel 93 Israele ci parlò, perché è necessario parlare di nuovo politicamente con i palestinesi, perché l'unica possibilità che una pace arrivi è, come ho già detto, dare i diritti politici a una popolazione, i palestinesi, che vivono anch'essi in quell'area tra Giordano e Mediterraneo. Come farlo poi uno Stato, due Stati, federazione, cantonizzazione? Mi verrebbe da dire non è così importante adesso, l'importante è che sia d'accordo nell'implementare il diritto alla determinazione dei palestinesi.
0: In chiusura, in un flash, se riusciamo, professore, così andiamo anche sulla Cisgiordania. C'è un ministro in particolare del governo israeliano, Ben-Gvir, che continua ad usare parole piuttosto pesanti. Parla di uccisioni mirate e anche per quanto riguarda Gaza, continua a sostenere che ci siano persone che non meritano di vivere e che non sono nemmeno persone. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato questa ultima uscita del ministro israeliano, ma con questi attori bisogna avere a che fare anche all'interno del processo diplomatico. Sulla Cisgiordania, dove peraltro una notizia dell'ultima ora ci dice che la polizia israeliana ha arrestato un uomo palestinese intento a scavare un tunnel che avrebbe dovuto collegare la Cisgiordania centrale con Israele, una notizia che riferisce il quotidiano israeliano Time of Israel. Come si esce da quello che sembra davvero un cul-de-sac sulla Cisgiordania, dove i coloni israeliani continuano di fatto a fare il bello e il cattivo tempo, almeno quelli più violenti?
1: Beh, per esempio con sanzioni nei confronti del governo israeliano, perché Ben-Gvir è certamente particolarmente problematico, ma è tutto il governo israeliano che per varie ragioni alla fine sostiene il ministro e sostiene i coloni, perché la commistione fra esercito, politica e coloni è tale che fondamentalmente non solo il governo israeliano alla fine avalla, ma sostiene de facto, se non proprio ideologicamente, i coloni. Quindi la pulizia etnica, che sta andando avanti in maniera assolutamente marcata, basta leggersi per esempio le pagine del quotidiano israeliano Haaretz, che documenta in maniera ammirevole quanto sta accadendo, per capire che quello è ciò che succede. Per cui dare la colpa a Ben-Gvir soltanto mi sembra un po' paradossale. Il problema è questo governo israeliano. Allora, da questo punto di vista, consiglierei a Tajani e al governo italiano di andare a Bruxelles e dire: benissimo, caro governo israeliano, se tu continui in questa maniera, come sta continuando, mettiamo fine all'accordo d'associazione tra Unione Europea e Israele e mettiamo delle sanzioni vere e proprie, per costringere il governo italiano a cambiare politica. Non sarà così facile, ma questa mi sembra l'unica strada.
0: Ecco, come sappiamo, sul fronte europeo ci sono paesi che spingono in questa direzione, altri tra cui l'Italia, che sono restii invece, come pure la Germania. Professore, grazie per questa panoramica che dalla storia ci ha portato subito all'attualità. Grazie davvero ad Arturo Marzano, professore di storia contemporanea all'Università Roma III, autore dell'ultimo volume che si intitola proprio Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti, edito da Il Mulino. 16:37, sempre in diretta al Mondo alla Radio, Radio Vaticana prosegue in musica con un brano dei Kasabian.

0: 16:40, il mondo alla radio, in diretta sulla Radio Vaticana. Oggi davvero tanta politica internazionale, ma non poteva essere diversamente. E allora, per proseguire questo racconto sull'oggi, sull'attualità, sulle notizie e su come decrittarle, cercando anche di interpretarle, abbiamo in collegamento il direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, Marco Di Liddo. Ben trovato, dottor Di Liddo.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei, un affettuoso saluto ai radioascoltatori.
0: I radioascoltatori ci stanno già scrivendo al nostro consueto numero 335-1243-722, anche sui temi del giorno, e una domanda ci è già arrivata, perché, caro direttore, avevamo anticipato seppur brevemente gli argomenti. Oggi l'abbiamo chiamata perché siamo alla scadenza dei 60 giorni di tregua che erano stati definiti nel memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, dopo la mediazione del Pakistan. Abbiamo raccontato in varie occasioni qui alla Radio Vaticana quanto è stato difficile arrivare a questo memorandum. Poi, nonostante il memorandum, c'è stata anche qualche scaramuccia, chiamiamola così, e oggi l'Iran reagisce dicendo che la scadenza è di fatto irrilevante perché ci sono state già delle reazioni americane, reazioni militari. Cosa sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, dottor Di Liddo?
1: Beh, quello che sta succedendo è che il famoso memorandum a quale lei faceva riferimento è nato purtroppo zoppo, e i suoi limiti si sono palesati man mano che dopo la firma non si verificavano progressi significativi né a livello negoziale né tantomeno sul rispetto dell'interruzione delle attività belliche, delle attività militari. Iran e Stati Uniti hanno continuato a farsi la guerra, le operazioni americane e le risposte iraniane sono arrivate, e quindi sostanzialmente i contenuti del memorandum sono stati violati in continuazione. Per tutti questi motivi, ad oggi questa scadenza dei famosi 60 giorni suona in maniera un po' ironica. Perché come si può dar valore a questa scadenza se nei 60 giorni precedenti la tregua nei fatti non c'è mai stata?
0: Chiaro, direttore Di Liddo, però c'è invece un elemento di chiarezza che sembra emergere dallo stretto di Hormuz, almeno tra i due paesi coinvolti in quello che dovrebbe essere un traffico regolare, che invece ormai da settimane regolare non è. Infatti Iran e Oman, i due paesi dirimpettai, diciamo così, che condividono quella parte di mondo che lei conosce peraltro molto bene, direttore Di Liddo, oggi ci dicono che è sostanzialmente stato raggiunto un accordo sulla gestione delle acque, però i dettagli non sembrano ancora così chiari. Lei cosa ha capito finora?
1: Guardi, da quello che emerge in, diciamo, leggendo anche tra le righe delle dichiarazioni dei rispettivi governi e della stampa internazionale e della stampa locale, l'impressione è che i due paesi abbiano stabilito le basi per una gestione congiunta dello stretto di Hormuz e quindi della sua trasformazione nei fatti in un canale. L'obiettivo strategico iraniano è quello di rendere Hormuz il proprio canale di Suez, quindi controllando questo piccolissimo braccio di mare dal quale transita il 30-35% del flusso energetico globale, fondamentale tanto

0: per l'Europa quanto per l'Asia, e risanare la propria economia sostanzialmente imponendo alle navi che transitano attraverso lo stretto il pagamento di un obolo o di una fee, come dicono gli economisti britannici. Questo non è soltanto un passaggio dal valore economico, ma è un passaggio al valore strategico. Laddove l'Iran riesca a controllare lo stretto di Hormuz, avrebbe a disposizione uno strumento per ampliare enormemente la propria influenza internazionale, per potersi sedere al tavolo dei grandi dettando determinate condizioni, ma ovviamente in maniera molto astuta non vuole farlo da solo, vuole farlo cercando di coinvolgere altri paesi diciamo di rimpettaio del mondo arabo, del mondo sunnita, e in particolare l'Oman, che viene chiamata la Svizzera del Medio Oriente per questa sua capacità diplomatica, per questa sua neutralità, per questa sua capacità di essere punto d'incontro tra i diversi mondi medio orientali. Ovviamente l'Oman non si presenta al tavolo da solo, è anche portatore di interessi degli altri paesi del Golfo.
1: Quindi quelli alleati degli Stati Uniti, intende, direttore?
0: Esattamente, i paesi alleati degli Stati Uniti come il Kuwait, gli Emirati, l'Arabia Saudita. Quindi in un certo senso questo accordo testimonia il fatto che la diplomazia all'interno del Golfo Persico continua ad operare sotto traccia e che soprattutto i paesi della regione stanno pensando ad una formula per ridurre il livello di conflittualità e pensare a una governance, a un modo di regolare il proprio spazio geopolitico che sia un po' più indipendente e un po' meno legato agli interessi di attori esterni, in particolare di quelli che si trovano ad Occidente, Stati Uniti, Europa, Israele. E in tutta questa situazione sorniona guarda la Cina, che è ancora una volta il vero vincitore sobrio e sotto traccia di questa crisi.
1: In un'intervista a Fox News il presidente americano ha invitato l'Iran ad arrendersi senza fissare però una scadenza per la trattativa in corso. In un flash davvero la riapertura al traffico commerciale di Hormuz, di fatto architettata tra i due paesi che condividono quella parte di acque, e l'invito di Donald Trump a proseguire la trattativa, che connessione hanno? Si è tornati a parlare oggi dell'elemento dell'arricchimento dell'uranio e dunque sul nucleare iraniano. C'è ancora speranza da questo punto di vista di arrivare a un accordo con gli Stati Uniti?
0: Guardi, io credo che ormai il nucleare iraniano sia una sorta di feticcio. Gli iraniani, da quando hanno iniziato ad arricchire l'uranio, erano perfettamente consapevoli che non sarebbero mai potuti arrivare alla bomba. L'uranio e la bomba serviva come merce di scambio per il ritorno dell'Iran a tutti gli effetti nel tavolo internazionale. Oggi però la situazione è cambiata e, ripeto, la vera bomba atomica a cui l'Iran punta, a cui Teheran diciamo anela, è il controllo dello stretto di Hormuz.
1: Quindi sono collegate le due cose, diciamo, direttore?
0: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche dire che al di là degli accordi che possono essere fatti, poi la palla andrà nel campo degli armatori, e gli armatori non si fidano di accordi che poi nel concreto non producono effetti, perché se due paesi firmano un accordo ma un terzo paese rende la navigazione rischiosa, nessun armatore mette i propri assetti, i propri battelli, le proprie navi a rischio.
1: E vedremo,
0: il portafoglio è il suo.
1: Vedremo se ci sarà ancora il pallone, soprattutto per i paesi europei che in questa fase sono un pochino alla finestra, e lo dico al direttore del CESI, Marco Di Lido, che ringrazio e saluto e ricordo essere anche un grande esperto oltre che appassionato di calcio, dunque la metafora ci sta a pennello. Direttore, 16:49, anche gli ascoltatori del Mondo alla radio la salutano e la ringraziano al 335 12 43 722. Un breve respiro musicale che ci porta nella Gran Bretagna, lo facciamo con un po' di allegria e poi cerchiamo di capire ciò che è vero, ciò che non lo è e ciò che è verosimile con un libro e il suo autore qui in studio a Palazzo Pio. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Southport. Riavvolgiamo il nastro al 29 luglio 2024. Southport è una tranquilla località balneare e residenziale ai margini dell'area metropolitana di Liverpool. Siamo nel nord-ovest dell'Inghilterra. Piena estate, famiglie di turisti affollano la piccola cittadina e per i più piccoli si organizzano eventi, in particolare in un centro ricreativo, l'Art Space. Quel giorno è previsto una giornata, un evento di yoga e danza a tema Taylor Swift, la cantautrice statunitense, un evento dedicato a bambine di 5 e 10 anni, ma il gioco viene interrotto nel sangue. Cosa è accaduto? È accaduto che un 17enne si è reso protagonista in quell'estate, 29 luglio 2024, di un accoltellamento di massa, potremmo dire. Un cittadino britannico, il protagonista di questa azione, nato a Cardiff da genitori di origine ruandese. Questo frammento, cari ascoltatori, a metà potremmo dire tra la cronaca ed il racconto, è l'incipit di un paragrafo di un libro intitolato Verosimile, perché non sai più distinguere i fatti dalle bugie. Un volume edito da Paesi Edizioni e l'autore è qui con noi oggi al Mondo e alla Radio, negli studi di Palazzo Pio. Ben trovato ad Andrea Pennacchioli.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a te per l'invito, Francesco.
0: Andrea, sei un collega, giornalista, autore televisivo, dunque ci diamo del tu, ma nel corso della tua carriera hai sviluppato anche particolari competenze sul linguaggio dei talk show, questo chi ti conosce lo sa bene, ma stavolta hai deciso di cimentarti con un'arte diversa, che non è quella di chi va a caccia di fake news e le rivela in qualche modo, ma proprio della modalità, del modello che c'è dietro anche la fake news, in un mondo in cui anche per noi giornalisti, di chi fa informazione ogni giorno, può diventare difficile distinguere il vero dal falso, e di qui il titolo Verosimile. Come hai deciso di intraprendere questo percorso, di cui abbiamo citato uno degli eventi, adesso ci torneremo, quelli di Southport, ma ci sono tanti tanti esempi che ci portano dentro questo rischio?
1: Ma diciamo che sono sempre stato molto affascinato sin dalla giovane età su tutte quelle che sono le notizie, no? Siamo mai stati sulla Luna? Sono mai arrivati gli alieni? Gli alieni hanno costruito le piramidi in Egitto. Sono sempre stato molto affascinato da quei meccanismi mentali che portano cercare quello che è un po' il pensiero magico piuttosto alla razionalità, perché poi la razionalità è molto complicata, perché poi le notizie, perché poi la verità è estremamente complicata, e anche la gestione dei problemi. Tutti i problemi sono estremamente complicati. Qual è la strada più semplice? La strada più semplice è credere alla notizia più facile, cioè che tutto quello che ti stanno raccontando è falso. È uno di quei meme che girano praticamente proprio sui social, no? Tutto quello che ti dicono è falso. E da qui l'idea è stata quella non tanto di fare un elenco di queste fake, bensì di capire quelli che sono i meccanismi che ci sono dietro. Perché in realtà noi stiamo vivendo un momento molto complicato e molto affascinante per quanto riguarda la propaganda politica. Cioè, la propaganda politica sta incrociando due mari, che sono quelli dei social network e quello dell'intelligenza artificiale. La notizia dell'altro giorno è appunto la denuncia social fatta dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein su un video che è stato circolato, tra l'altro messo sulla rete da un content creator, con la motivazione: vi faccio vedere quanto è semplice creare un video fake, in cui in questo video fake si vedevano chiacchierare Elly Schlein con il generale Vannacci, e fino a qui nessun tipo di problema. In realtà l'occhio indiscreto di quell'obiettivo, che fa fare una zoomata e fa vedere questi due che sono quasi in intimità, no? Che chiacchierano tra di loro accompagnando una didascalia, la rete, una volta che l'autore l'aveva messo in circolo, lo ha subito dopo ritirato. Ma la rete che cosa ha fatto? La rete ha estrapolato, il video in totale dura 2 minuti, ha estrapolato 10 secondi di quel video ed è diventato virale. A quel punto la segretaria del Partito Democratico ha sentito il bisogno di pubblicare lei quel video stesso, con tanto di bollino, con su scritto fake, e dire: guardate, questa cosa è fasulla, dobbiamo intervenire in qualche modo. Il problema è come intervenire, perché c'è sì la libertà di espressione, però la libertà di espressione in questo momento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei social, dove la reputazione, il termine proprio reputazione, è fondamentale, incontra una serie di problemi. problemi di natura specifica e dove si dovranno fare carico sicuramente quelli che sono gli attori principali, i vari Instagram, i vari Elon Musk, tutti quanti i personaggi che alimentano, perché la viralità è fondamentale a far sì che uno strumento social possa funzionare. E qui veniamo al tema con cui tu hai introdotto, no? Southport.
0: Sì, volevo fare questa parentesi. Tu hai citato un esempio della politica italiana, perché tra le altre cose, accanto all'attività giornalistica, svolgi anche la formazione per aspiranti comunicatori politici, o comunque lo hai fatto a lungo, quindi lezioni alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Però, come ricordavi e stavi per affrontare, a un certo punto ci sono stati, negli ultimi anni, dove intelligenza artificiale e fake news si sono anche sovrapposte talvolta o sono andate a braccetto, degli eventi che sono stati raccontati in un modo diverso dalla realtà. Nel libro ce n'è qualche esempio. Andiamo allora
1: Southport. Il tema di Southport è molto interessante perché
0: incrocia
1: stato
0: anche
1: totale...
0: l'immigrazione e la paura. No?
1: Che c'è stato uno switch molto importante che in Inghilterra si sta sviluppando molto, che è il discredito nei confronti delle forze dell'ordine totale. Allora, nel caso di Southport, ad esempio, fu subito individuato il responsabile. Il responsabile era un inglese, un ragazzo inglese, nato da una famiglia sì africana, però con la cittadinanza inglese. Contemporaneamente, su alcune pagine Instagram e alcune pagine di X, sono comparsi degli account fasulli in cui veniva detto, account fasulli anche di televisioni fasulle, Channel 3, che non esiste in Inghilterra, dove veniva detto che in realtà il vero responsabile era un immigrato siriano, un profugo siriano. E questo profugo siriano, con tanto di nome e cognome, non credete a quello che vi sta dicendo la polizia. In realtà è stato questo il responsabile. Qual è il problema che poi ha scatenato i modi Southport? È stato che poi l'English Defence League, che è uno di quei movimenti di estrema destra, come tra questi con Tommy Robinson, Andrew Tate, che sono figure molto molto importanti. Tommy Robinson è venuto anche in Italia, ha avuto colloqui anche con Matteo Salvini, sono personaggi, sono figure molto importanti in Inghilterra che hanno un grandissimo seguito. Beh, questi personaggi poi hanno fatto sì che la gente andasse in piazza e soprattutto creasse quei moti di Southport che poi sono abbiamo
0: anche
1: visto con le immagini,
0: sono
1: degenerati con distruzione di automobili, atti di vandalismo, e soprattutto Elon Musk è stato quello che ha rilanciato queste fake news. Quindi noi ci troviamo davanti a un personaggio, a un soggetto che in realtà potrebbe essere anche responsabile di una sorta di aver sobillato una rivolta popolare.
0: Per evitare di incappare in quei racconti quantomeno distorti, il consiglio è davvero di leggere verosimile, perché non sai più distinguere i fatti dalle bugie, e non è colpa tua, è il sottotitolo del libro di Andrea Pennacchioli, che è intervenuto qui con noi in diretta in questa puntata del Mondo alla Radio. Avremmo voluto discutere di più di questi temi, ma probabilmente riusciremo a farlo in corso d'opera. Adesso un grazie ad Alberto Giovannonetti dall'altra parte del vetro e il GR Flash. Pronta, Marina Tomarro.
2: RCN, Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Vespro.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Forse siete già andati in ferie, forse state impazzendo a fare le valigie per partire. Beh, in ognuno dei due casi fermatevi un attimo, ve lo meritate. Prendetevi una bibita fresca, sedetevi in poltrona, sulla sdraio, sulla maca, dove volete. Concedetevi un attimo di tregua e un viaggio a chilometro zero. Con chi? Con Restate in Italia, naturalmente, con me e con Livio Cosentini in regia. E quest'oggi vi vogliamo portare in luoghi bellissimi che si trovano in Toscana e vi vogliamo portare ad Arcidosso e a condurci ci sarà Eleonora Crescenzi della Proloco Arcidosso, responsabile del polo museale di Arcidosso. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, ciao.
1: Grazie per essere qui con noi, Eleonora. E allora, noi ci immaginiamo un viaggio allora dalle tue parti. Arrivando ad Arcidosso, lo sguardo viene subito catturato dal castello Aldobrandesco, che è un po' il cuore del polo museale, davvero particolare, che attraversa epoche e culture. Ma che cosa racconta questa fortezza sulla storia dell'Amiata?
2: Sì, allora il castello Aldobrandesco di Arcidosso, che risale, ricordiamolo, al X secolo, rappresenta una parte fondamentale dell'identità del nostro territorio, di tutta l'Amiata, innanzitutto perché è una delle fortezze meglio conservate e ha rappresentato un punto di riferimento anche per gli archeologi nello studio e nella ricostruzione della nascita e dello sviluppo dei borghi amiatini, e poi perché all'interno del castello sono presenti ben 4 musei e sono musei che parlano del territorio. Si parte dal Museo del Paesaggio Medievale, che racconta la storia della presenza aldobrandesca attraverso dei reperti risalenti al X-XI secolo, e un altro importante percorso è dedicato a Davide Lazzaretti, conosciuto come il profeta dell'Amiata, una figura straordinaria vissuta qui nella seconda metà del 1800, che seppe unire spiritualità, religiosità e socialità in un'esperienza unica nel suo genere. E nel museo si ripercorre questa vicenda. Poi vi è una collezione di armi che va dal Medioevo fino alla Prima Guerra Mondiale. È una raccolta che attraverso gli oggetti e la storia dei conflitti permette di conoscere popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo. E infine il castello ospita il Museo di Arte e Cultura Orientale, legato a una comunità di tibetani laici presente ad Arcidosso da oltre 40 anni.
1: Diciamo...
2: Quindi ecco, in questo senso il castello Aldobrandesco non è soltanto un monumento storico, ma essendo visitabile tutto l'anno è un vero e proprio luogo della memoria e della cultura dell'Amiata, diciamo un punto di incontro tra storia, archeologia, spiritualità, e anche possibile salire fino alla cima della torre Aldobrandesca alta 28 metri e godere del panorama.
1: È un luogo che sorprende. Allora, a proposito sempre del luogo, sfogliando il calendario estivo vediamo che dalle parti vostre si passa da concerti, teatro, feste popolari, incontri culturali, aperture serali, insomma è un territorio vivace e tutto quanto da vivere. C'è qualche evento che ci consigli, Eleonora?
2: Sì, allora adesso siamo nel pieno della stagione estiva e sono tanti gli appuntamenti in programma ad Arcidosso, e i prossimi sono ormai molto vicini. Ricordiamo, dal 25 al 30 agosto si svolgerà il Festival Arcidò, che si inserisce nella tradizione delle celebrazioni dedicate alla Madonna Incoronata, chiamate storicamente le feste del 29, dedicate al santuario presente nel paese, e sarà una settimana ricca di iniziative con appuntamenti musicali, gastronomici e spettacoli per tutte le età. Il Festival Arcidò si aprirà il 25 agosto alle ore 18 nel suggestivo cortile del Castello Aldobrandesco con una rastorie dedicata alle storie di Maria di Nazareth a cura di Michele Neri, e sarà un racconto incentrato sulla figura della Madonna e arricchito anche da riferimenti e leggende della tradizione locale. Ma inoltre per tutto il mese di agosto il Castello Aldobrandesco ha proposto e propone anche le aperture notturne cosiddette, ossia ogni venerdì e ogni sabato dopo cena, con un biglietto con un prezzo speciale, sarà possibile visitare il castello e i suoi musei accompagnati da una guida museale per un percorso della durata di circa un'ora e mezza, che condurrà i visitatori attraverso le diverse esposizioni fino alla cima della torre. La particolarità è che la visita si svolgerà di notte, quindi alcuni ambienti saranno completamente al buio e illuminati solo dalla luce delle candele.
1: Beh, particolarmente suggestivo.
2: Sì, è molto suggestivo vivere il castello, ecco, è un modo di immergersi ancora di più nella sua storia. E un altro appuntamento sarà quello del 22 e 28 agosto con i laboratori di scrittura miniata medievale a lume di candela dedicati agli adulti.
1: Bellissimo.
2: Questa sarà un'esperienza, sì, percettiva e sensoriale, completamente al buio e quindi molto particolare. Il secondo anno che replichiamo è piaciuta molto e la riproponiamo.
1: Insomma, un po' andare fuori dal tempo e lontano nel tempo. Molti degli eventi coinvolgono anche borghi e piccoli centri della Miata. Immagino che sia molto importante cercare di fare rete per promuovere non solamente un luogo ma l'intero territorio.
2: Sì, esatto, è molto importante fare squadra.

0: questo territorio, c'è un sapore, un piatto, un luogo del cuore che consiglieresti a chi arriva per la prima volta ad Acidosso e sulla Miata?
1: Sì, senz'altro. Allora, la cultura è fatta anche di enogastronomia, anzi, il cibo è uno degli elementi più importanti attraverso i quali si racconta la storia, no, di un territorio, di una comunità. Ecco, quindi mi vengono in mente piatti a base di castagne. Uno fra tutti potrebbe essere il castagnaccio cosiddetto, che si cuoce nel forno a base di farina di castagne, frutta secca e rosmarino. Può essere sia dolce che salato, ha molti accostamenti, ma comunque più in generale, ecco, tutti i piatti a base di castagne, quindi la polenta di castagne, la pasta fatta con la farina di castagne. E a testimonianza di quanto sia antico questo legame tra la castagna, la popolazione e il territorio, per esempio nel Museo del Medioevo all'interno del castello sono conservate addirittura delle castagne arrostite, sbucciate, risalenti al X secolo.
0: Allora, quelle non ce le mangiamo se veniamo dalle tue parti, però sì, il castagnaccio ce lo mangiamo volentieri. Eleonora, grazie per averci accompagnato allora.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo su Monte Amiata.
0: Assolutamente, buona serata, buona estate. Aspettiamo anche voi perché rimanete con noi, vi ci porteremo fra pochissimo, ma nel frattempo ascoltiamoci un po' di musica. E questa era Alanis Morissette in un grande hit degli anni 90 che ricordiamo e cantiamo tutti quanti. Questa è Ironic.

0: Nostro viaggio, ci eravamo lasciati sul Monte Amiata e sul Monte Amiata ci ritroviamo, però ci facciamo anche accompagnare per conoscerlo meglio. Al telefono con noi c'è la guida ambientale Mario Malinverno, a cui do il buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi Mario, e allora a te il compito giustamente di fare il tuo mestiere e di accompagnarci, soprattutto per il fatto che molti conoscono l'Amiata come una montagna relativa, collegata alla neve, insomma alla montagna d'inverno, ma d'estate diventa anche un luogo da esplorare. Allora, ci sono dei percorsi che ci puoi suggerire in questa stagione?
1: Allora, considera che il Monte Amiata era la montagna della neve, purtroppo i cambiamenti climatici si sono fatti risentire abbastanza, in particolar modo sul Monte Amiata, per ragioni anche geografiche, perché è di fronte al mare, quindi risente tantissimo del riscaldamento globale. Però il Monte Amiata è importantissimo per i suoi boschi, per le faggete, la faggeta più estesa d'Europa, si dice, che ospita circa 200 km di sentieri segnati dal CAI. E poi, se vuoi, ti do una primizia, la do a tutti i grandi ascoltatori.
0: Come no?
1: Sta nascendo già nato il cammino del vulcano Amiata, 100 km. Di percorso ad anello che va ad unire tutti che circondano il Monte Amiata, attraversando tutti i bei sentieri che noi abbiamo, dalla città ai castagneti, alle praterie, ai meravigliosi paesaggi, panorami a 360 gradi. Ecco, questa è una novità. Sarà operativa il 100% già dalla primavera del 2026.
0: Beh, è una bellissima novità che condividi con noi, grazie per averlo fatto, anche perché immagino che in questo percorso sia possibile, hai citato il fatto che Monte Amiata è un vulcano, è probabilmente anche possibile ritrovare un po' della sua storia, della sua identità percorrendo.
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto fare dei collegamenti fra quelli che sono i paesi medievali. Il primo fra tutti a Badia San Salvatore, da cui è nata proprio l'idea grazie al gruppo Badia San Salvatore, e poi via via ad anello unire i vari borghi, anche Cagnaio, San Fiore, Cidò, Reggiano, con un anello che porterà fino alla vista di Montagnata a trovare la croce del Montagnata a 1730 metri, attraversando appunto dei paesaggi vari che vanno dalla faggeta fino agli oliveti. Abbiamo un'area di oliveti con uno degli oli più pregiati d'Italia, l'oliva strasseggianese, che ho nominato prima. E quindi sì, la nostra speranza è quella che oltre a camminare possiamo scoprire i nostri vari.
0: Noi stiamo facendo questo percorso con te e veniamo affascinati anche un po' da ciò che ci descrivi e conosci bene. Ma tu, c'è un qualcosa che ti affascina a tua volta, anche se è un territorio che conosci come le tue tasche? C'è un luogo che ti sorprende e che può sorprendere anche di più le persone che vengono lì per la prima volta?
1: Certamente, abbiamo nominato il Monte Amiata come vulcano, area del vulcano, bellissima montagna giovane, relativamente geologicamente giovane, bella, verde, ma a me il cuore rimane sempre sul Monte Labbro. Il Monte Labbro è un rilievo molto appassionato, non è vulcanico, che è quella che per noi è considerata montagna sacra. È una piramide quasi perfetta che si affaccia verso la Maremma e fronte al Monte Amiata. Da lì c'è la possibilità di andare 300 arrivando a sentire fino alla costa, siamo di fronte all'isola di Monte Cristo, poi voltandosi verso est c'è tutta la catena dell'Appennino. Pensa che riusciamo a vedere nei giorni chiari, specialmente d'inverno, vedere dalla Maiella fino alle Alpi Apuane.
0: Un luogo da conoscere. E Mario, grazie per avercela fatta conoscere attraverso il tuo sguardo questa sera. Grazie mille Mario Malinverno.
1: Grazie a voi per essere venuti a visitare con le mie immagini il Monte Amiata, vi aspetto.
0: Assolutamente, noi ci saremo, io e Livio Cosentini prepariamo già le scarpe per viaggiare comodi, preparatele anche voi, nel frattempo noi guardiamo la cartina e vi aspettiamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Corpo di Cristo. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: L'impatto è diverso dall'immaginato. Entrando nella casa circondariale a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, non si ha la sensazione di varcare la porta del carcere. Superati i controlli, consegnati i documenti, per accedere alle aree dove vivono e lavorano i detenuti si attraversa un'area quadrata con campi coltivati e serre ai lati. Una parte del grande cortile è circondata dal nastro bianco e rosso perché c'è uno scavo archeologico in corso. Ci troviamo in un forte costruito al tempo dello Stato Pontificio. C'è un passaggio frequente di persone che trasportano carrelli con cui attraversano il lungo vialetto che congiunge i due edifici principali del carcere. Qui infatti le attività svolte dai detenuti sono tante. C'è l'azienda agricola biologica, un'attività di lavanderia, un laboratorio per la produzione di presepi, una sartoria e poi un ostificio. Ci prende in consegna Francesco Pagano, a capo della cooperativa sociale che ha dato vita a questa attività. Con lui entriamo nel laboratorio a metà mattina. Qui Mauro, il detenuto attualmente addetto alla produzione delle ostie, sta lavorando già da qualche ora. Le cose da fare sono tante.
2: Ciao Mauro, c'è Ciao, un freschino, c'è? Guarda fuori. Che ti... Senti, bisogna preparare altri due ordini, uno per come andiamo a Santa Rita e un altro per un negozio di Padova.
3: E di quanti?
2: Quello di Padova sono 40 pacchetti di particole e 50 di ostie.
1: Mauro ascolta la radio mentre gira l'impasto per le ostie e lo versa su una grande piastra inserita in una macchina pressatrice.
2: A un certo punto della mia vita io ho cominciato a frequentare un gruppo di preghiera del rinnovamento nello Spirito Santo e come rinnovamento siamo entrati nelle carceri. Dall'ascolto di queste persone la richiesta che veniva era sempre la stessa: mi trovi una casa, mi trovi un lavoro, mi aiuti. E allora siamo passati insieme ad altri volontari che venivano con me e abbiamo detto: perché non costituire una cooperativa e dare lavoro a queste persone? E così abbiamo accettato questa sfida e siamo partiti.
3: Questo lavoro di me ha fatto scoprire una pazienza, e la pazienza con gli altri soprattutto, perché passa molta gente a chiedere, a fare come si fa, come non si fa. Allora io sono un po' un orso, quindi ero un po' meno oggi. Sono stato una persona poco impegnato nella vita a fare le cose serie. Quindi questo mi è una palestra per imparare ad esserci sempre, un'opportunità di rinascita se vogliamo.
2: Pian pianino, un po' col passaparola anche, siamo riusciti oggi a dare una dimensione, diciamo, a carattere nazionale. Non è vastissima perché abbiamo poche unità nelle varie regioni di parrocchie che acquistano, però tuttavia se sommiamo il poco col molto, il molto nasce prima come il grande nasce come piccolo, e quindi oggi siamo in una fase in cui l'ostificio riesce a mantenersi con le vendite che fa.
1: Le particole prodotte a Castelfranco da qui intraprendono un viaggio, seguendo il quale arriviamo in una delle parrocchie che le acquistano, Santa Maria del Suffragio a Cervia, dove Don Pier Laurent Cabantus sta officiando la messa.
4: Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo.
5: Come dice il Signore, ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Il sacrificio eucaristico, il sacrificio della messa, è il sacrificio della croce. Penso che con il loro lavoro questi detenuti esprimano in un certo qual modo la loro supplica, la loro preghiera di dire al Signore: ricordati di me. E questo viene fatto pensando che queste ostie ogni giorno diventano il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo.
3: Inizialmente è solo pane, poi una volta benedetto però diventa il corpo di Cristo, quindi è tanta roba.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini: annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io, non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio chi ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interrogi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

Solo proprio un brevissimo pensiero. Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Una domanda un po' particolare. Come dire che tutto quello che questo giovane, come ci ripete molto bene Matteo, ci ricorda, ecco Matteo, tutto quello che questo giovane faceva non gli bastava, non era sufficiente. Magari non lo riteneva buono. È bella la risposta di Gesù, buono è uno solo, solo Dio è buono. Tutto quello che si compie, tutto quello che facciamo, frutto della legge o di una legge, va osservato. Tutto quello che noi facciamo e che noi compiamo mostra anche il nostro credere, il nostro essere. Gesù vuole qualcosa di in più, non chiede solo a noi di comportarci bene, di seguire i 10 comandamenti, ma ci chiede di saperci donare, di saper dare tutto, vendere anche le nostre ricchezze, cioè dare totalmente noi stessi agli altri. Ecco la perfezione di cui ci parla Gesù. Ecco quello che ci permette di possedere il regno, di guadagnare il regno. Perché il regno non lo guadagniamo soltanto con le preghiere, non lo guadagniamo soltanto con la partecipazione all'Eucaristia. Il regno lo guadagniamo se da queste preghiere, se dall'Eucaristia sappiamo portare l'amore, sappiamo portare Dio agli altri, offrendo totalmente noi stessi.

0: Ed ora, fratelli e sorelle, leviamo al Padre le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché crediamo nell'amorevole pedagogia di Dio e siamo certi di incontrarlo nel momento del dolore e dello smarrimento, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i discepoli di Gesù, sapendo che Dio solo è buono, si dedichino con impegno totale sull'esempio da Lui indicato, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché chi sente la chiamata a maggiore perfezione non si lasci frenare da cose o persone, ma segua con decisione il Signore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i sacerdoti, i religiosi e le persone consacrate siano fedeli alla loro vocazione e manifestino gioia e generosità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, e preghiamo anche per tutti i nostri cari defunti.

0: Accogli Dio Padre Onnipotente queste nostre preghiere, te le offriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature, Ti lodano tutti i redenti, Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo cantando senza fine la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, Signore, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Buona serata a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Forse siete già andati in ferie, forse state impazzendo a fare le valigie per partire. Beh, in ognuno dei due casi fermatevi un attimo, ve lo meritate. Prendetevi una bibita fresca, sedetevi in poltrona, sulla sdraio, sulla maca, dove volete. Concedetevi un attimo di tregua e un viaggio a chilometro zero. Con chi? Con Restate in Italia, naturalmente, con me e con Livio Cosentini in regia. E quest'oggi vi vogliamo portare in luoghi bellissimi che si trovano in Toscana. E vi vogliamo portare ad Arcidosso e a condurci ci sarà Eleonora Crescenzi della Proloco Arcidosso, responsabile del polo museale di Arcidosso. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, ciao.
1: Grazie per essere qui con noi, Eleonora. E allora, noi ci immaginiamo un viaggio allora dalle tue parti. Arrivando ad Arcidosso, lo sguardo viene subito catturato dal castello Aldobrandesco, che è un po' il cuore del polo museale, davvero particolare, che attraversa epoche e culture. Ma che cosa racconta questa fortezza sulla storia dell'Amiata?
2: Sì, allora il castello Aldobrandesco di Arcidosso, che risale, ricordiamolo, al X secolo, rappresenta una parte fondamentale dell'identità del nostro territorio, di tutta l'Amiata, innanzitutto perché è una delle fortezze meglio conservate e ha rappresentato un punto di riferimento anche per gli archeologi nello studio e nella ricostruzione della nascita e dello sviluppo dei borghi amiatini, e poi perché all'interno del castello sono presenti ben 4 musei e sono musei che parlano del territorio. Si parte dal Museo del Paesaggio Medievale, che racconta la storia della presenza aldobrandesca attraverso dei reperti risalenti al X-XI secolo, e un altro importante percorso è dedicato a Davide Lazzaretti, conosciuto come il profeta dell'Amiata, una figura straordinaria vissuta qui nella seconda metà del 1800, che seppe unire spiritualità, religiosità e socialità in un'esperienza unica nel suo genere. E nel museo si ripercorre questa vicenda. Poi vi è una collezione di armi che va dal Medioevo fino alla Prima Guerra Mondiale. È una raccolta che attraverso gli oggetti e la storia dei conflitti permette di conoscere popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo. E infine il castello ospita il Museo di Arte e Cultura Orientale, legato a una comunità di tibetani laici presente ad Arcidosso da oltre 40 anni.
1: Diciamo,
2: quindi ecco, in questo senso il castello Aldobrandesco non è soltanto un monumento storico, ma essendo visitabile tutto l'anno è un vero e proprio luogo della memoria e della cultura dell'Amiata, diciamo un punto di incontro tra storia, archeologia, spiritualità, e anche possibile salire fino alla cima della torre Aldobrandesca, alta 28 metri, e godere del panorama.
1: È un luogo che sorprende. Allora, a proposito sempre del luogo, sfogliando il calendario estivo, vediamo che dalle parti vostre si passa da concerti, teatro, feste popolari, incontri culturali, aperture serali, insomma è un territorio vivace e tutto quanto da vivere. C'è qualche evento che ci consigli, Eleonora?
2: Sì, allora adesso siamo nel pieno della stagione estiva e sono tanti gli appuntamenti in programma ad Arcidosso, e i prossimi sono ormai molto vicini. Ricordiamo dal 25 al 30 agosto si svolgerà il Festival Arcidò, che si inserisce nella tradizione delle celebrazioni dedicate alla Madonna Incoronata, chiamate storicamente le feste del 29, dedicate al santuario presente nel paese. E sarà una settimana ricca di iniziative con appuntamenti musicali, gastronomici e spettacoli per tutte le età. Il Festival Arcidosso aprirà il 25 agosto alle ore 18 nel suggestivo cortile del Castello Aldobrandesco con una rastorie dedicata alle storie di Maria di Nazareth, a cura di Michele Neri, e sarà un racconto incentrato sulla figura della Madonna e arricchito anche da riferimenti e leggende della tradizione locale. Ma inoltre per tutto il mese di agosto il Castello Aldobrandesco ha proposto e propone anche le aperture notturne cosiddette, ossia ogni venerdì e ogni sabato dopo cena, con un biglietto con un prezzo speciale, sarà possibile visitare il castello e i suoi musei accompagnati da una guida museale per un percorso della durata di circa un'ora e mezza, che condurrà i visitatori attraverso le diverse esposizioni fino alla cima della torre. La particolarità è che la visita si svolgerà di notte, quindi alcuni ambienti saranno completamente al buio e illuminati solo dalla luce delle candele.
1: Beh, particolarmente suggestivo.
2: Sì, è molto suggestivo vivere il castello, ecco, è un modo di immergersi ancora di più nella sua storia. E un altro appuntamento sarà quello del 22 e 28 agosto con i laboratori di scrittura miniata medievale a lume di candela dedicati agli adulti.
1: Bellissimo.
2: Questa sarà un'esperienza, sì, percettiva e sensoriale, completamente al buio e quindi molto particolare. Il secondo anno che replichiamo è piaciuta molto e la riproponiamo.
1: Insomma, un po' andare fuori dal tempo e lontano nel tempo. Molti degli eventi coinvolgono anche borghi e piccoli centri della Miata. Immagino che sia molto importante cercare di fare rete per promuovere non solamente un luogo, ma l'intero territorio.
2: Sì, esatto, è molto importante fare squadra, riuscire a coinvolgere quante più persone possibili, non soltanto di una sola fascia di età, ma tutte le generazioni. E infatti non è importante soltanto coinvolgere appunto le diverse generazioni, ma anche fare squadra tra le associazioni. Nei piccoli paesi l'associazionismo è vitale perché rappresenta uno dei motori principali delle comunità, in quanto le associazioni mettono insieme persone, idee, competenze diverse e proprio per questo riescono a costruire qualcosa che da soli sarebbe molto più difficile realizzare.
1: Ci stai portando in un percorso bellissimo. Prima di lasciarci volevo chiederti, tu che fai parte, conosci profondamente questo territorio, c'è un sapore, un piatto, un luogo del cuore che consiglieresti a chi arriva per la prima volta ad Acidosso e sulla Miata?
2: Sì, senz'altro. Allora, la cultura è fatta anche di enogastronomia, anzi il cibo è uno degli elementi più importanti attraverso i quali si racconta la storia, no, di un territorio, di una comunità. Ecco, quindi mi vengono in mente piatti a base di castagne. Uno fra tutti potrebbe essere il castagnaccio cosiddetto, che si cuoce nel forno a base di farina di castagne, frutta secca e rosmarino. Può essere sia dolce che salato, ha molti accostamenti. Ma comunque più in generale, ecco, tutti i piatti a base di castagne, quindi la polenta di castagne, la pasta fatta con la farina di castagne, e a testimonianza di quanto sia antico questo legame tra la castagna, la popolazione e il territorio, per esempio nel Museo del Medioevo all'interno del castello sono conservate addirittura delle castagne arrostite, sbucciate, risalenti al X secolo.
1: Allora, quelle non ce le mangiamo se veniamo dalle tue parti, però sì, il castagnaccio ce lo mangiamo volentieri. Eleonora, grazie per averci accompagnato allora.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo su Monte Amiata.
1: Assolutamente, buona serata, buona estate. Aspettiamo anche voi perché rimanete con noi, vi ci porteremo fra pochissimo, ma nel frattempo ascoltiamoci un po' di musica. E questa era Alanis Morissette in un grande hit degli anni 90 che ricordiamo e cantiamo tutti quanti. Questa è Ironic.

0: E su queste note riprendiamo il nostro viaggio. Ci eravamo lasciati sul Monte Amiata e sul Monte Amiata ci ritroviamo, però ci facciamo anche accompagnare per conoscerlo meglio. Al telefono con noi c'è la guida ambientale Mario Malinverno, a cui do il buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi Mario. E allora, a te il compito giustamente di fare il tuo mestiere e di accompagnarci, soprattutto per il fatto che molti conoscono l'Amiata come una montagna relativa, collegata alla neve, insomma alla montagna d'inverno, ma d'estate diventa anche un luogo da esplorare. Allora, ci sono dei percorsi che ci puoi suggerire in questa stagione?
1: Allora, considera che il Monte Amiata era la montagna della neve. Purtroppo i cambiamenti climatici si sono fatti risentire abbastanza, in particolar modo sul Monte Amiata, per ragioni anche geografiche, perché è di fronte al mare, quindi sente tantissimo del riscaldamento globale. Però il Monte Amiata è importantissimo per i suoi boschi, per le faggete, la faggeta più estesa d'Europa, si dice, che ospita circa 200 km di sentieri segnati dal CAI. E poi, se vuoi, ti do una primizia, la do a tutti i grandi ascoltatori.
0: Come no?
1: Sta nascendo già nato il cammino del vulcano Amiata, 100 km di percorso ad anello che va ad unire tutto il che circonda nel Monte Amiata, attraversando tutti i bei sentieri che noi abbiamo, dalla Pietà ai Castagneti, alle praterie, ai meravigliosi paesaggi, panorami a 360 gradi. Ecco, questa è una novità, sarà operativa il 100% già dalla primavera del 2026.
0: Beh, è una bellissima novità che condividi con noi, grazie per averlo fatto, anche perché immagino che in questo percorso sia possibile, hai citato il fatto che Monte Amiata è un vulcano, è probabilmente anche possibile ritrovare un po' della sua storia, della sua identità percorrendo.
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto fare dei collegamenti fra quelli che sono i paesi medievali, primo fra tutti a Badia San Salvatore, da cui è nata proprio l'idea grazie al gruppo Badia San Salvatore, e poi via via ad anello unire i vari borghi, la Campania, San Fiore, Cidò, Reggiano, con un anello che porterà fino alla vetta montagnata, a trovare la croce del Montagnata a 1730 metri, attraversando appunto dei paesaggi vari che vanno dalla faggeta fino agli oliveti. Abbiamo un'area di oliveti con uno degli oli più pregiati d'Italia, l'olivastra seggianese, che ho nominato prima. E quindi sì, la nostra speranza è quella che, oltre a camminare, possiamo scoprire i nostri vari.
0: Noi stiamo facendo questo percorso con te e veniamo affascinati anche un po' da ciò che ci descrivi e conosci bene. Ma tu, c'è un qualcosa che ti affascina a tua volta, anche se è un territorio che conosci come le tue tasche? C'è un luogo che ti sorprende e che può sorprendere anche di più le persone che vengono lì per la prima volta?
1: Certamente, abbiamo nominato il Monte Amiata come vulcano, area del vulcano, bellissima montagna giovane, relativamente, geologicamente giovane, bella, verde, finita. Ma a me il cuore rimane sempre sul Monte Labbro. Il Monte Labbro è un rilievo fronte a Monte Amiata, non è vulcanico, che è quella che per noi è considerata montagna sacra. È una piramide quasi perfetta che si affaccia verso la Maremma e fronte al Monte Amiata. Da lì c'è la possibilità di andare 300 arrivando a salire fino alla Corsica, siamo di fronte all'isola di Monte Cristo, poi voltandosi verso est c'è tutta la catena dell'Appennino. Pensa che riusciamo a vedere nei giorni chiari, specialmente d'inverno, vedere dalla Maiella fino alle Alpi Apuane.
0: Un luogo da conoscere. E Mario, grazie per avercela fatta conoscere attraverso il tuo sguardo questa sera. Grazie mille, Mario Malinverno.
1: Grazie a voi per essere venuti a visitare con le mie immagini il Monte Amiata. Vi aspetto.
0: Assolutamente, noi ci saremo. Io e Livio Cosentini prepariamo già le scarpe per viaggiare comodi. Preparatele anche voi. Nel frattempo noi guardiamo la cartina e vi aspettiamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, il cordoglio e la preghiera del Papa per le vittime del terremoto in Indonesia. Dal 21 agosto a Taranto i Giochi del Mediterraneo, parteciperà anche Atletica Vaticana. Buon pomeriggio da Luca Collodi. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, il servizio di Marina Tomarro.
3: È stato raggiunto un accordo in merito alla mappa del percorso di transito, queste le parole del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghei, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni finora emerse, l'accordo riaprirebbe lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicino all'Iran e di uscire attraverso una rotta vicino all'Oman. Le navi transiterebbero senza pagare tasse o pedaggi durante il periodo transitorio. Il presidente americano non ha fatto attendere la propria reazione: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. E mentre prosegue il braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo del passaggio di Hormuz, scade oggi la tregua di 60 giorni firmata a giugno. Nel sud del Libano, nuovi raid di Israele contro Hezbollah, almeno 11 morti secondo le autorità libanesi, e Hamas, parlando con gli emissari americani, ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. C'è stato infatti un incontro in Egitto tra il nuovo leader del movimento palestinese Al-Ahi e l'inviato del presidente Trump, Jared Kushner.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5-6 è stato registrato al largo delle coste indonesiane. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la parte orientale dell'arcipelago, causando almeno 53 vittime accertate. Le scosse hanno ridotto in rovina più di 900 case, tra cui scuole, centri sanitari e chiese. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, Papa Leone ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. Ce ne parla Daniele Piccini.
4: Leone XIV ha appreso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione

0: assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
1: Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Almeno due coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dall'esercito israeliano e dalla Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, l'appello del Papa per la Cisgiordania: cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza, Silvia Giovanrosa ha raggiunto Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
2: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
1: La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. Bombardati i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e un porto sul Danubio lungo il confine con la Romania da parte russa. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane e in Europa. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione. Il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per l'ecosistema marino, già molto fragile. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
3: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
1: La pagina sportiva: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
4: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva vaticana, Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso e simbolo di questo sarà la croce degli sportivi che il 19 agosto sarà collocata nella

0: cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
1: La cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo della raccolta di saggi e articoli di Joseph Conrad appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Sara Costantini.
2: Il naufragio del Titanic come metafora dei limiti del progresso. È questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad, raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile, divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. Accanto ai testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di mettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
1: È tutto, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, grazie per l'ascolto da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Mi alzo e sono sorridente. Mi alzo e non penso a niente, perché insieme a te tutto mi sembra nuovo e perfetto.

Singapore. Tra la la la la la la.

Ce mândră să dă sută, ci vă

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cortometraggi che è giunto quest'anno alla 12ª edizione. Si tratta del Pollo d'Oro di Santa Marinella, il Santa Marinella Short Film Festival, giunto appunto, come vi dicevo, alla sua 12ª edizione. Si svolgerà il 22 agosto e ne parliamo con il direttore artistico, che è con noi al telefono, Andrea Bella. Buongiorno e benvenuto, Andrea.
1: Buongiorno Rosario, grazie mille per l'invito.
0: Allora, 12 anni, veramente ormai è una storia che si è appunto sempre più consolidata, vorrei dire, no? Proprio appunto nella regione Lazio e sul litorale romano, in questo luogo veramente straordinario che ha in sé proprio in qualche modo una storia, un sapore di cinema, no?
1: Assolutamente. C'è da considerare, Rosario, che addirittura un'edizione purtroppo l'abbiamo dovuta saltare a causa della pandemia, quindi se noi in caso saremmo addirittura alla 13ª. Mm-hmm. Però sì, è una storia meravigliosa, e soprattutto per un festival di cortometraggi è sempre non è proprio così sicuro riuscire ad arrivare a un'edizione così lunga, perché la 12ª edizione vuol dire, ecco, che siamo partiti nel 2013, perché appunto, come dicevo, un'edizione è stata saltata. E io sono, ecco, questo è il mio quarto anno di direttore artistico ed è veramente un onore, ed è molto spesso una difficoltà, ma una difficoltà bellissima nel riuscire a organizzare eventi del genere.
0: Voi prestate una particolare attenzione, dicevamo, al cortometraggio, no? È appunto uno short film festival. Perché questa attenzione particolare a questa forma, diciamo, con cui molti registi si confrontano, e non è necessariamente solo un affacciarsi all'attività cinematografica, è proprio una forma artistica.
1: Io credo perché sia innanzitutto un linguaggio interessante, allo stesso modo dei lungometraggi, e soprattutto perché ci consente allo spettatore di riuscire a fare due cose. Molto spesso, quando ci sono questi eventi, i registi sono molto spesso sempre presenti in sala, quindi c'è sempre la possibilità di un confronto diretto e istantaneo con lo spettatore, e soprattutto permette sempre allo spettatore che sta vivendo una rassegna di questo genere di poter vivere più storie contemporaneamente. Ecco, magari un film, un lungometraggio classico, soprattutto di questi tempi, sono molto molto lunghi e prendono un minutaggio molto lungo, e diciamo bisogna immergersi molto in una storia che si sta vivendo, mentre con i cortometraggi abbiamo la possibilità di vivere più storie contemporaneamente, il che rende tutto molto più affascinante. Ed essendo un medium, che permette di avere un linguaggio, una storia in un breve lasso di tempo, secondo me molto spesso dà la possibilità di essere ancora più concisi e ti porta all'interno della storia senza dover raggiungere, come si dice molto, di allungare il brodo, ecco, come si dice molto spesso.
0: Sì, c'è un'essenzialità, no? Dovuta anche appunto alla sua forma, alla sua stringatezza. Per quel che riguarda i temi, no? Nel corso degli anni, questo è il tuo quarto anno come direttore artistico, ma tu hai notato una specie di sensibilità che in qualche modo portava al racconto di certi temi piuttosto che altri nel corso degli anni?
1: Sì, io una cosa che ho visto molto spesso, che sono dei temi che ritornano, sono la solitudine e il perdere ricordi, quindi malattie legate alla perdita di ricordi, e soprattutto noi siamo una società che sta andando sempre di più verso l'isolamento e la solitudine, ecco, non riusciamo a trovare più quella socialità, e molto spesso questa cosa è raccontata nei cortometraggi che ci arrivano. E secondo me è molto importante riuscire a raccontarla, questo spaccato di società ormai molto molto molto vivo e presente. sia non solo nelle storie che possono arrivare dall'Occidente, ma anche dall'Oriente.
0: Perché hai fatto bene a sottolinearlo, appunto lo Short Film Festival, appunto l'Apollo d'Oro di Santa Marinella, è un festival internazionale, quindi ci sono a concorrere anche dei corti provenienti non soltanto dall'Italia ma dal mondo intero.
1: Sì, esatto. Quest'anno sono arrivati per esempio da comunque americani, arrivano molto spesso dal Nord Africa, arrivano molto spesso dall'Oriente, più particolar modo dall'Asia, come l'anno scorso mi pare che sono arrivati dalla Thailandia e dalle Filippine.
0: Sì, per quel che riguarda l'edizione appunto di quest'anno, si svolgerà in un'unica serata, in altre edizioni il festival si era disteso su un weekend, questa volta invece sarà un'unica serata, dicevamo il 22 agosto. Come si svolgerà e che cosa possono aspettarsi appunto i nostri ascoltatori che magari si troveranno a Santa Marinella quel giorno?
1: Io credo che sarà una serata dedicata totalmente questa volta al cinema, perché di solito quello che noi cerchiamo di fare nelle tre serate è dare aria a tutte le arti, perché credo che quando tutte le arti si riescono ad intrecciare viene fuori un qualcosa di meraviglioso. Questa volta purtroppo dovendo rinchiudere tutto in un'unica serata, sarà ovviamente dedicato tutto quanto al cinema e forse comunque qualche intervento di Canoro ci sarà, però diciamo che sarà tutto dedicato al cinema.
0: L'appuntamento quindi è il 22 agosto, a che ora comincerà
1: alle ore 21:30.
0: Ah certo, perché bisognerà aspettare il buio ovviamente, trattandosi di una proiezione all'aperto. Benissimo. Allora,
1: siamo all'aperto, ecco, cioè la possibilità ecco è quella sempre di cercare di essere all'aperto con queste giornate.
0: Certo, certamente. Allora, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Adesso sentirò anche la presidente invece dell'Associazione Santa Marinella Viva, e ancora per parlare di questa 12ª edizione del Santa Marinella Short Film Festival. E grazie allora di essere stato con noi e che vinca il migliore, naturalmente.
1: Assolutamente, grazie a te Rosario. Ti aspetto il 22 a sera e ti ringrazio a te come sempre per l'invito.

0: E ci ha raggiunto al telefono anche Sonia Signoracci, che è la presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, che ha ideato appunto questo festival quando ormai, come Andrea Vella ci diceva, non 12 ma 13 anni fa si è svolta la prima edizione. E intanto benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Rosario, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto prima ancora di parlare di come è nato l'Apollo d'Oro, quindi appunto il festival di cortometraggi, il nome dell'associazione, questo Santa Marinella Viva, richiama in qualche modo un voler sottolineare quanto un luogo che, lo rievocavamo proprio all'inizio della conversazione anche con Andrea Vella, un luogo che è stato nel passato così importante, anche proprio per il cinema italiano così tanto frequentato, non vuole essere soltanto un luogo che vive di ricordi, ma un luogo che invece è vivo oggi ed è pronto ad offrire veramente tanto, intanto per la sua bellezza naturale e poi anche per le molte opportunità che vi sono di studiare per esempio il cinema, di farlo e di anche concorrere, no? Come nel caso di questo film festival.
1: Assolutamente sì, il nome è proprio, diciamo, un riferimento alla volontà di coloro, compresa la sottoscritta, che hanno costituito questa associazione, di voler in qualche modo far rivivere, anche un po' evocare, diciamo, quel respirare quell'aria di cinema, no? Che c'era comunque negli anni 50, quindi sì, ricordare quello che c'è stato nel passato. Ma anche in qualche modo cercare di coinvolgere la cittadinanza, soprattutto i giovani. Noi organizziamo questi laboratori di cinema ormai da quasi 10 anni e quindi c'è proprio questa volontà di ravvivare la città e di far conoscere il cinema e tutto quello che ruota intorno al cinema più da vicino, insomma. Questa è un po' la sintesi, diciamo.
0: Noi ci siamo conosciuti proprio 13 anni fa, appunto, no? E in occasione di quella.
1: Sì, ci siamo conosciuti esattamente il 10 agosto del 2013 in occasione della serata Santa Marinella ricorda Roberto Rossellini. In quell'occasione abbiamo invitato Robertino Rossellini e Renzo Rossellini e Fiorella Mariani, nipote del grande regista Roberto, e abbiamo rievocato una serata ricordando appunto il grande regista e raccontando anche quello che era Santa Marinella agli occhi di questi tre ospiti. Ed è stato molto emozionante perché io avevo sempre ascoltato attraverso i racconti di mia nonna, di mio padre, come vivessero all'interno di Villa Rossellini, visto che i miei nonni erano i guardiani e i giardinieri della villa, e chiaramente vivevano quegli anni con racconti incredibili. E sentire però, ecco, dai figli di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini le stesse frasi mi ha colpito moltissimo, perché ovviamente vuol dire che, insomma, ha lasciato un segno la nostra città con le sue bellezze naturali, anche, insomma, in personaggi che sicuramente erano abituati anche a posti, insomma, incredibili e forse anche più belli di Santa Marinella, senz'altro. E mi ha molto emozionato questo racconto durante l'intervista della serata.
0: E poi da quella serata come è nata l'idea invece di un appuntamento che diventasse annuale e che si rivolgesse anche, forse all'inizio mi pare di intuire, diciamo, che probabilmente all'inizio il festival si rivolgeva anche a chi si accostava in qualche modo al lavoro del cinema, no? Proprio con i cortometraggi.
1: Sì, l'idea è nata proprio dal successo di questa serata e anche da una collaborazione con le istituzioni locali. Abbiamo pensato di costruire un festival del cinema di cortometraggi che desse la possibilità ai giovani registi emergenti e non solo, di presentare i propri lavori ad un appuntamento annuale che consentisse alla città di poter avere la possibilità, insomma, di respirare questi giorni di cinema durante il periodo estivo, ma anche ai giovani registi di potersi incontrare e di confrontarsi tra di loro. Quindi, insomma, è nato veramente un progetto poi anche di livello, perché nel tempo abbiamo anche utilizzato la piattaforma Film Freeway per ricevere le iscrizioni, quindi comunque ci siamo confrontati con altri paesi, quindi è diventata anche una sorta di kermesse internazionale, se vogliamo, mm-hmm. perché abbiamo avuto ad esempio l'edizione del 2017, dove vinse un regista della Romania, per cui insomma siamo molto cresciuti, a mio avviso, insomma, nel corso del tempo.
0: Certo, anche perché sempre maggiore è diventato l'interesse, no, proprio per i cortometraggi come forma artistica, lo dicevamo prima con Andrea Vella, mentre una volta era più considerato come il tipo d'esordio, no, al cinema, mano a mano invece il cortometraggio ha assunto proprio una sua dignità di prodotto.
1: Sì, sicuramente anche la tecnologia e comunque anche il discorso dei giovani che preferiscono o comunque in qualche modo realizzano opere sempre più smart, sempre più breve, quindi il cortometraggio ha preso più piede anche per questo motivo. Certo. a mio avviso, infatti ho notato che anche se arrivano probabilmente meno corti rispetto a qualche anno fa, però la qualità è salita, perché comunque il regista indubbiamente investe molto, insomma, molto di più oggi nel cortometraggio che magari 10 anni fa. Prima ci arrivavano tanti cortometraggi realizzati nell'ambito della scuola, insomma, in ambiti un po' meno professionali.
0: Sì, primi oggi tentativi, certo.
1: Ci arrivano corti da case di produzioni di un certo livello e sicuramente, insomma, realizzati da registi affermati, ecco.
0: Nel corso degli anni l'Apollo d'Oro ha ospitato anche dei nomi importanti, no? Anche del nostro cinema o della nostra televisione. Vogliamo ricordare alcuni degli ospiti che
1: Assolutamente sì. Dunque, abbiamo avuto nella terza edizione, ad esempio, Sebastiano Somma, che poi ci è venuto a trovare anche nell'edizione del 2022, che a mio avviso è stata l'edizione più emozionante, perché per la prima volta il festival si svolgeva all'interno di un'arena cinematografica. Mm-hmm. E poi abbiamo avuto Capparoni nell'edizione del 2019, e poi abbiamo avuto Geggia nella prima edizione del 2014. Mm-hmm. E poi abbiamo avuto per un paio di edizioni la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis. E poi abbiamo avuto Denise Tantucci, che era una delle protagoniste di Braccialetti Rossi, una fiction di qualche anno fa. E poi abbiamo avuto, ecco, questo è un ricordo bellissimo che ho, nel 2018, Sandra Milo, di cui conservo gelosamente ancora un filmato di quell'edizione, dove racconta di Santa Marinella negli anni 50, perché appunto frequentava Villa Rossellini, e come fece Ingrid Bergman nel film, insomma, nel corto di Rossellini di quegli anni, fa un elogio alla nostra città veramente molto, molto bello, che mi ha emozionata tantissimo.
0: E per quel che riguarda l'edizione di quest'anno, dicevamo con Andrea, si tratta di un'unica serata, quindi l'attenzione si concentra naturalmente proprio sul tema cinema, quindi saranno presentati appunto i corti che sono stati selezionati.
1: Saranno presentati i corti vincitori e da quello insomma che abbiamo realizzato, insomma attraverso abbiamo fatto un programma, sicuramente saranno proiettati i 5 corti che hanno avuto dalla giuria un punteggio maggiore, e poi chiaramente saranno premiati il vincitore assoluto dell'Apollo d'Oro e il premio della critica. Sì. Quindi sì, sarà un'unica serata con tanto cinema e poco, diciamo, intrattenimento, ci sarà giusto qualche stacco di qualche performance musicale, insomma, di qualche giovane cantante del territorio.
0: Ma io lo sottolineavo perché nel passato, diciamo che l'Apollo d'Oro è stata anche l'occasione di una forma di dialogo e di reciproca conoscenza anche tra forme d'arte differenti, tra realtà appunto presenti sul territorio,
1: sì,
0: anche di altre,
1: infatti,
0: discipline.
1: A noi associazione è sempre piaciuto molto poter collaborare con le altre associazioni locali, e quindi avendo a disposizione nelle altre edizioni 2-3 serate, riuscivamo sicuramente nella programmazione ad inserire anche questi scambi, diciamo, perché poi anche noi nelle performance, diciamo, artistiche cinematografiche eravamo ospiti magari delle associazioni amiche, quindi era uno scambio. E quindi abbiamo ospitato diverse associazioni di danza, di teatro musicali, insomma, che comunque ci hanno deliziato delle performance dei giovani artisti emergenti.
0: Bene, allora io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ripetiamo ancora l'appuntamento a Santa Marinella il 22 agosto a partire dalle 21:30. E vogliamo dire esattamente dove si svolge, perché prima forse con Andrea non l'avevamo sottolineato.
1: Sì. Si svolge ovviamente a Santa Marinella in via Antonio Fratti numero 1, nei pressi di Piazza Trieste, quindi il centro storico di Santa Marinella, vicino al castello Odescalchi, a partire appunto dalle 21:30, come hai sottolineato.
0: Benissimo, grazie. Allora grazie a Sonia Signoracci, presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, di essere stata in nostra compagnia e aver rievocato anche un passato così, così glorioso.
1: Grazie a te Rosario, grazie a tutti, e vi aspettiamo ovviamente il 22 agosto a Santa Marinella.

0: E adesso presentiamo un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un personaggio, un proprio personaggio seriale, è un po' come seguirlo nella vita. Non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove,

0: mutamenti interiori, infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli, è anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, anche se si vuole nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti e anche di passi segnati sul posto e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono all'infanzia, all'adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa, insomma questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così, il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocassano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Malinverno,
1: che ovviamente esplora anche i lati più oscuri anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
0: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come forse sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi, quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. È difficilissimo emergere, è difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici, quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Petronio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura, è presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
1: Questo tipo di difficoltà in realtà ha vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio o a macchia di sangue, si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
0: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
1: no, certo, sì, è un po' difficile.
0: Crime, bisogna mantenere il mistero. Sì. Sono molto attento a servire tra virgolette i personaggi anche cosiddetti secondari, sì, che poi secondari non sono, ma per la vicenda sono meno, come posso dire, nodali, decisivi. Però io ho una forma di umanità che mi porta a raccontare con cura, con attenzione, con, spero, con sensibilità. Una volta Barbara Alberti, che ha la bontà di apprezzare i miei romanzi, mi disse che anche i personaggi secondari erano curati, e questo è un aspetto che, a cui tengo molto, perché per esempio noi viviamo immersi nel racconto della cronaca nera, e parlo dei cosiddetti true crime, dei delitti veri, reali. Ci sono programmi a tutte le ore del mattino, del pomeriggio, della sera, che raccontano nei dettagli morbosi, ma anche in realtà laddove non ci sono notizie, diventa gossip macabro, come lo chiamo io. Ma non ci si rende conto, da dirigenti della televisione, ma anche da realizzatori dei programmi, quale tipo di dolore possono avere gli amici di quelle persone, a maggior ragione i parenti di quelle persone che sono state vittime di delitti, uccise o brutalizzate. Ecco, io quella cosa lì la terrei molto più presente, perché è un dolore che si rinnova ad ogni emissione di trasmissioni di questo tipo, con leggerezza, secondo me, con superficialità, con avidità nei confronti dell'auditor che deve necessariamente salire. Quindi nella mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle certo. vittime. E quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
1: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
0: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare, in una casa che avevo a disposizione. Adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno. E però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevole Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che era estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.
1: Certo, naturalmente. Bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo allora il titolo, come appunto tu adesso dicevi, Mutevoli Nascondigli, di Mariano Sabatini, edito da Indomitus, e grazie di essere stato con noi, a Mariano Sabatini.
0: Grazie a te e un abbraccio agli ascoltatori, buona estate.
1: In questa parte musicale vi ho portato un album a cui tengo molto, che ho scoperto negli anni 80, ma che era uscito in realtà nel 1976. È un disco che hanno inciso insieme 3 grandissimi musicisti, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho. Si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Cominciamo ascoltando il secondo brano dell'album, che è anche il mio preferito, e che si intitola La rosa spogliata.

0: La poesia Assenza di Vinicius de Moraes si intreccia alla canzone Io so che ti amerò, eseguita da Lavanoni.
1: Io lascerò che muoia in me il desiderio di amare i tuoi occhi che sono dolci, perché nulla ti potrei dare tranne la pena di vedermi eternamente esausto. Eppure la tua presenza è una cosa qualunque come luce e vita, ed io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto e nella mia voce la tua voce.

io lascerò. Tu andrai e accosterai il viso a un altro viso. Le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio amoroso ed ho portato fino a me la misteriosa essenza di tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce asserenata.

0: santi della porta accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales, sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare, sì, dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso l'aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale, per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto, e dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. e cominciò a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano dalla vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente dapprima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, chiedere, chiedere, però ciò che veramente è necessario, elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltato le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco di Sales dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria. Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede, ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa. Lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita. Così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore, per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: Sì, è chiaro perché anche Paolo VI lo dice così.
1: Quindi siamo tranquilli sotto
0: Sì.
1: questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano e che riflette la canzone, il suo
0: Sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

Buona giornata e ben ritrovati a tutti coloro che sono in ascolto di RCN, precisamente del programma di Grandi di ieri e di oggi degli anni 20, 30 e 40, da Elisa in studio e Gigi in regia. Oggi vogliamo iniziare alla grande, precisamente con l'orchestra che ha regalato al pubblico per tanti anni non solo ritornelli da cantare, ma anche cantanti da amare, direi anche con fanatismo. Cantanti lanciati da colui che per tanti anni fu protagonista del mondo della musica leggera, il maestro Cinico Angelini. Come? Iniziamo con la canzone che poi diventò la sigla della sua orchestra. C'è una chiesetta, vi ricordate? C'è una chiesetta, amor. Gli autori sono Cantoni e Rampoldi. L'orchestra è l'orchestra Angelini che accompagna Alberto Rabagliati in C'è una chiesetta. Ascoltiamo.

Era una bella immagine, un'immagine primaverile, romantica, quella chiesetta tra i fiori, ma purtroppo la bella stagione è finita e noi siamo ormai immersi nella pioggia e nella nebbia. E Nebbia è il titolo della canzone che ascolteremo ora, cantata da una sola delle sorelle Lescano, Caterinetta. Dopo la brutta stagione torna la bella, ma chi non tornerà più è l'amore, dice la canzone. Ascoltiamo dunque Caterinetta Lescano in Nebbia di Vallini Tentoni con accompagnamento di orchestra.

E per un amore che non ritorna, eccone un altro che si dichiara apertamente. In una canzone sentimentale degli anni 20, dal titolo Ti voglio tanto bene di De Curtis Fourneau, ascoltiamo Carlo Buti accompagnato da un'orchestra.

ed ora una chicca di quei lontani anni 20, una interpretazione ancora di Carlo Buti, realizzata però su un vecchio grammofono a tromba dal titolo Chi siete? È una composizione melodica che rispecchia il clima romantico e melodrammatico delle romanze da salotto del primo Novecento. Eccovi dunque Carlo Buti in Chi siete? Di Cosentino De Filippis con l'orchestra del maestro Ferruzzi.

so se voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate, tutto il profumo che per via spandete, e il cuore mio passando vi portate, vi siete.

agli amletici dubbi di Booty, che non sa decidere l'identità della protagonista, ecco la risposta chiara degli autori Bracchi e Danzi, che dichiarano in una loro composizione «Non sei più la mia bambina». Questo Slow Fox fu premiata nel primo concorso per le canzoni italiane. I concorsi, a quanto pare, hanno sempre imperversato. Ascoltiamo Non sei più la mia bambina di Bracchi Danzi, la voce di Delia Lodi con accompagnamento di orchestra.

oggi. Stiamo sempre ascoltando le belle canzoni degli anni 20, 30 e 40. Basta languori e basta dubbi, evviva la campagna, evviva la semplicità, evviva la ragazza contadina, felice, innamorata, bella, senza problemi esistenziali e amorosi, come Rosabella del Molise, di Lazzaro Gianipa. Cantano Silvana Fioresi ed Ernesto Bonino. L'orchestra è del maestro Barzizza.

Abbiamo iniziato il programma con un direttore d'orchestra di musica leggera che ha influenzato i gusti di 30 anni della canzone italiana. Terminiamo con un grande chansonnier,

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai. Ma sopra una bella carrozzella, col tuo dolce amore, a passeggio andrai.

0: La cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella.
1: Chiacchiere.
2: Pronto? Quanti?
1: Libero.
2: Liberissimo, ma non ho fatto neanche la prima stamattina.
1: Ci debba andare a Maluccio stamattina.
2: La rotta di Hollums in casa Fiunduino con questi tasti.
1: Ecco, Fiacchere, io vorrei fare una passeggiata un po' speciale.
2: Ho capito, voi volete far vedere monumenti celebri alla signorina?
1: Sì, ma che monumenti, ma no.
2: Allora.
1: No, non so come spiegarmi, ecco, vorrei una di quelle passeggiate.
2: Ho capito subito, ci penso io, conosco certi vialetti. Salite. Vai, Gigia.
1: Lieto il cavalluccio e trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuori. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti

E sul ritmo di questo nostalgico foxtrot vi ringrazio di essere stati con noi e vi saluto e vi do appuntamento per martedì sempre su RCN. A tutti un buon risentirci.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario

0: Io sin da bambino ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui
1: Che è
0: ho
1: rimasto con
0: tenuto,
1: te.
0: esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona Casalmaggiore e se vuoi vediamo anche come
1: Ecco,
0: si
1: sì, sarebbe
0: sviluppa.
1: interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno, può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi, diciamo, si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi
0: Sì,
1: velocissima,
0: sintesi
1: lascio a te.
0: velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti, vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io
1: Sono moltissime.
0: sono moltissime, ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi
1: Certo,
0: godono di
1: è anche un
0: questo.
1: contatto perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
0: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte, Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è Condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, ma contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano, perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è